0: Irama Cabana su RDS, amici. Buongiorno, l'alba dei pazzi viventi. Si parlava della serie di Rocco Schiavone, sì, con Marco Giallini, sì. Protagonista.
1: Allora, c'è un altro Ponte del Diavolo a Lucca, direzione Garfagnana.
0: Okay.
1: Evidentemente ci sono un sacco di ponti del diavolo in giro.
0: Tanta gente che voleva passare di notte, poi l'anima è rimasta intrappolata.
1: Va bene. Oh, ascoltate sempre l'alba dei pazzi viventi. Noi ci siamo dalle 5 alle 7, RDS 24 ore su 24. Fra le 19 e le 22 potrete vincere anche i biglietti della data italiana di Miles Smith.
0: Quindi assolutamente da scaricare l'app, perché è il modo per vincere questi biglietti. E poi c'è anche un premio, un super premio finale, un viaggio a Londra, alloggio, biglietti per due persone per il super concerto proprio di Miles Smith. Quindi assolutamente imperdibile, scaricate l'app di RDS.
2: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi
2: su RDS.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
7: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
6: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400€ IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
0: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno a Paola Gubbiotti.
11: Bentrovati. Donald Trump parla alla nazione e accusa la Cina di aver violato il sistema elettorale americano nel 2020 acquisendo o rubando dati personali di 220 milioni di elettori. Il presidente americano parla della più grave violazione al sistema elettorale della storia. Terremoto politico in Ucraina, migliaia di persone in piazza Kiev per protestare contro la rimozione del giovane ministro della difesa Fedorov, silurato dal presidente Zelensky. Valerio Sarsini Novak, ADN Kronos.
12: Il 35enne, pioniere dei droni della cura tecnologica, lascia dopo soli 6 mesi di grandi successi sul campo e la sua rimozione ha innescato

0: stata una reazione a catena. Si è dimesso infatti in polemica anche il vice comandante delle forze aeree, Pavlo Yelizarov, denunciando gravi rischi per la difesa aerea del paese. Hanno lasciato l'incarico anche il super consulente per i droni e noto vlogger Seri Sternenko e il deputato della maggioranza Mikita Poturayev. Dietro il silurramento ci sarebbe una durissima frattura strategica. Fedorov ha accusato il capo delle forze armate di ostruzionismo e resistenza alla modernizzazione tecnologica.
1: Caso Roggero, dopo l'avvio di un'istruttoria del Ministero della Giustizia, il richiamo di Mattarella che convoca Nordio. Da Costituzione, la grazia è una competenza esclusiva del Presidente della Repubblica. Alla Camera, dopo 3 giorni di tensioni, il via libera col voto segreto alla riforma elettorale. I vannacciani dicono la appoggeremo al Senato se venissero riproposte le preferenze. Ponte Morandi, a Genova le prime condanne per il crollo, riconosciuti colpevoli 32 imputati per complessivi 180 anni di carcere. Saranno 48 ore roventi, oggi 16 città con il bollino rosso, domani saranno 19. Questa è RDS.
2: Buongiorno, dai che è venerdì su.
3: La mettiamo quella dopo?
2: Dopo la mettiamo, dai, che venerdì siamo liberi di tutto. Fra poco anche paesi e viaggi.
4: Dalle 5 alle 6.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Light My Fire. Will Young.
1: Ho guardato la scaletta, oh Dio.
0: Cosa succede? L'alba dei pazzi viventi con Melania e con Beppe. Buongiorno amiche, buongiorno amici, siete su RDS.
2: Buongiorno.
0: Allora, stavamo parlando anche di vacanze, di prendere, partire, andare. È vero, fa caldissimo, per carità. Anzi, se ci sono delle zone d'Italia colpite dal maltempo, fateci sapere un po' com'è la situazione, perché adesso stiamo vivendo il fatto che magari da una parte ci sono 42 gradi e dall'altra piove grandi.
1: C'è un divario incredibile.
0: Assolutamente.
1: Sì.
0: Vabbè. Comunque sia, la vacanza è sempre bella, caldo o freddo che sia, prendi e parti.
1: Assolutamente. Dai. C'è un nuovo trend che parte un po' anche da una domanda, da un dubbio in realtà, che probabilmente il modo migliore per conoscere un posto potrebbe essere non solo visitarlo, ma viverci davvero. Come fai a vivere in un posto? Non vai in hotel, ma ti prendi un appartamento. Come puoi risparmiare? Scambiando l'appartamento. Un po' come, non so se vi ricordate, il film L'amore non va in vacanza, dove Kate Winslet e Cameron Diaz si scambiano la casa per 2 settimane.
0: Ma con dentro i mariti?
1: No. Vuote. Loro sono 2 single in realtà.
0: Okay.
1: E si scambiano casa, e poi dopo le loro vite prendono una piega diversa.
0: Sì, perché se tu stai, un conto è stare 1 settimana, ma se stai 1 mese per conoscere quella città, quel posto, e vivi quella casa, poi inizia anche una routine diversa, quindi ti scopri forse anche diverso e comincia una vita diversa. Allora, questo fenomeno si chiama home exchange ed è una grande comunità mondiale che dà la possibilità di fare scambio di case. Sta avendo un successo pazzesco, un po' vuoi per il rincaro dei prezzi, perché andare in albergo costa, è un po' perché ti dà la possibilità di vivere quella città, quel posto in maniera diversa, un po' più in maniera radicata. Fra le regioni che stanno andando alla grande, sono contento perché c'è l'Abruzzo in testa, sì, il mio Abruzzo, poi la Calabria, l'Umbria, posti in cui si va per stare e per vivere, per vedere, proprio per conoscere. Quindi questa cosa bella.
1: Poi è anche una cosa molto intima, no? La casa, quindi
0: Se tu vai sull'aspetto della casa,
1: condividere la casa, cioè condividere, lasciare la casa a un altro senza di te, quindi cioè tutti i tuoi valori, le tue cose,
0: il tuo compagno lascerebbe casa nuova a
1: mio
0: delle
1: compagno
0: persone.
1: Ieri ho fatto una cena, era preoccupato veramente che si sedessero sul divano, che non sporcassero le forchette, no, aspetta, cioè pulisci in un certo modo, cioè mio compagno
0: volta,
1: si può fare niente.
0: No, l'altra volta noi abbiamo avuto ospiti a casa, vedo mia moglie chinata a terra sulle ginocchia, dice, ma che cavolo sta facendo? Stava arrotolando il tappeto perché ho paura che si sporcasse.
1: No ragazzi, cioè comunque non stiamo con persone, però vabbè,
0: la gelosia di casa, dai.
1: La casa è una cosa molto intima, quindi io non la lascerei perché la casa mia è disordinata, cioè la mia casa.
0: Ah, tu per una questione di disordine.
1: Sì, io mi vergognerei, cioè, per quello,
0: Io un po' di gelosia ce l'avrei, ma fino a un certo punto. Però forse non andrei a casa di un

0: piglia male aprire cassetti, cioè io sono uno che non guarda, mi dà proprio fastidio guardare le cose degli altri, quindi vabbè, diteci la vostra, fateci sapere se l'avete mai fatto, se vi piace. 388 22 388 22.
1: L'alba dei pazzi viventi
2: su RDS.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: DNA.
1: Gruppo sanguigno?
2: B.
1: Io sai che non lo so, però Jovanotti era con DNA. L'alba dei pazzi viventi su RDS. Allora, questo fenomeno
2: B positivo.
1: Home exchange, cioè lo scambiarsi casa. Cioè, io vengo in vacanza in casa tua, tu vieni in vacanza in casa mia. Sostanzialmente, okay. Anche un mese, un po' per risparmiare, ma per vivere un posto diverso. Lo fareste?
3: Buongiorno, assolutamente, assolutamente no. Casa è mia e rimane mia. Per quella che la sto pagando, poi. Quindi la casa è intimità, è personalizzata, è focolaio, quindi guai a chi viene a casa mia.
2: Va bene, non verrò mai a casa sua. Però poteva essere, non so, un modo di conoscere l'altra città.
1: Ma se non la vuole dare questa a casa.
2: Tu parlavi di cassetti, che non ami aprire i cassetti. Attenzione, perché nei cassetti si trovano sempre delle cose, secondo me.
1: Ma dai, uno prima di andare via, però li leva tutti i giochini, tutte le cose. Si spera. Non lo so. Vabbè, salutiamo gli amici di Novara a 20 gradi, Varese ci dicono 19 gradi.
2: Sempre Bergamo.
1: Como addirittura è dalle 4 che grandina. Insomma, abbiamo situazioni veramente complicate. Ecco, dai, ragazzi, non c'è più il tempo di una volta.
2: Conta chilometri lo facciamo oggi?
1: Sì, facciamo conta chilometri, dai. Così regaliamo a chi è in macchina le ultime tre cifre del vostro conta chilometri. Le daremo dopo il notiziario.
2: Ok, per vincere la pazzo bag, state lì.
4: Rivivi le emozioni dell'RDS Summer Festival sabato 18 luglio alle 21:30 su TV8 e Sky 1.

0: Noi live Anna, Benji e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
1: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
2: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
4: E per un giro in scooter al tramonto?
3: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Lo scegli perché è Shadow Dax. Per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax. Stay together.
10: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
11: Cosa succede intorno a noi? Andiamo in redazione da Paola Gubbiotti. Ciao Paola, buongiorno.
12: Sono pronta. Il crollo del Ponte Morandi a Genova, le prime condanne, 32 gli imputati riconosciuti colpevoli, tra questi l'ex amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni, il suo legale, avvocato Accinni.
13: I periti hanno accertato e acclarato che il ponte è crollato per un vizio costruttivo, che questo vizio costruttivo non sia mai emerso in 50 anni di vita del ponte, non sia mai stato evidenziato come tale al momento della privatizzazione. È una sconfitta per il principio di personalità della responsabilità penale. Pare che si riattualizzi questa idea che si possa risolvere i problemi delle tragedie criminalizzando la figura dell'amministratore delegato.
12: Caso Roggero, Sergio Mattarella riceve il ministro della giustizia Nordio. La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, lo dice la Costituzione. In una nota, la precisazione del Quirinale in merito alla possibile grazia per il gioielliere piemontese che nel 2021 uccise due rapinatori, la Cassazione lo ha condannato a 14 anni e 9 mesi. Donald Trump parla alla nazione e accusa la Cina di aver violato il sistema elettorale americano nel 2020 acquisendo o rubando dati personali di 220 milioni di elettori. Il presidente americano parla della più grave violazione al sistema elettorale della storia. Questa è RDS.
11: Cifre, le ultime tre del vostro contachilometri.
14: 285.
11: Se avete queste tre cifre, 285, fate la foto, fermatevi e inviate al 38822 38822. Così vincete la pazzo bag.
15: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
16: Questa è l'alba dei pazzi viventi.

0: Taylor Swift, Anti-Hero su RDS. 10 minuti e saranno le 7. Andiamo a far contachilometri. Sgomma, carrozzo.
1: Allora, amici, oggi abbiamo Gianfranco da Isernia,
0: sì, ciao,
1: Molise.
0: Gianfri.
1: Ok. Ciao Gianfranco, benvenuto.
0: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Ciao. Allora, tu sei collaboratore
1: scolastico,
0: sì. Però stai andando a fare un esame. Cosa ti aspetta? Un cambio vita? Cosa vuoi fare?
2: Mi voglio occupare dei ragazzi disabili a scuola, e per fare questo bisogna prendere degli attestati. In questo caso specifico si chiama TFA.
1: Ok.
2: Per il sostegno ai ragazzi con portatori di handicap o dislessie, o tutto ciò che riguarda l'inserimento nella scuola dei ragazzi diversamente abili.
1: Sì. Bravo, ti fa onore.
0: Sì, stai andando a fare a sostenere un esame?
2: Una preselettiva perché poi mi permette di iscrivermi a questo corso universitario.
1: Ok.
0: Ah, ok. E ce la fai poi a studiare mentre fai anche collaboratore scolastico?
2: Sì, cioè ce la faccio.
1: Bravo.
2: L'ho sempre fatto e ci riuscirò anche questa
1: Bravo.
2: Volta.
1: Bravi, quanti anni hai? Scusa se te lo chiedo.
2: 55,
1: lo riprendo a studiare, bravissimo.
0: Bravo.
1: E ovviamente hai concorso per contachilometri perché ho dato delle cifre tre cifre che erano
0: 285, tu ce l'hai nel contachilometri, ci hai mandato la foto e quindi ti aggiudichi la Pazzo Bag con i gadget di RDS. Bravo Gianfranco, noi ti facciamo
2: ragazzi
0: in bocca. Gianfri, ci prometti una cosa? Ci piacerebbe seguire da vicino la tua storia, perché qua lo sai, siamo una bella famiglia noi, quindi magari ogni settimana ci mandi un messaggio, ci dici come vanno le cose, se hai degli esami, delle prove da sostenere.
1: Hai bisogno di aiuto.
0: Anche di raccomandazioni. Raccomandazioni, noi conosciamo, capito?
1: Ok.
2: Ragazzi.
1: Vai, ti diamo una mano noi, non ti preoccupare Gianfri. Allora,
0: bene.
1: Buon lavoro, ok? E buon esame.
0: Tu non ti preoccupare.
2: Okay.
0: Gianfri, ci pensiamo noi a te. Vai tranquillo.
2: Grazie ragazzi.
1: Un bacio. Ciao Gianfri.
0: Ciao
2: ragazzi, un abbraccio, vi voglio bene. Ciao.
0: Anche noi, ciao.
3: Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Coca-Cola. Tommaso Paradiso su RDS, l'alba dei pazzi venti, era l'ultimo disco per noi, ma torniamo lunedì, vi auguriamo quindi buon weekend. Lunedì sì, alle 5 c'è l'alba dei pazzi venti. Se andate in ferie, se avete degli esami, delle cose che quindi mancate, fatecelo sapere che noi poi ci preoccupiamo, perché insomma
1: annotiamo tutto quello che fate,
0: ci facciamo un anno insieme, sì. Poi all'improvviso che fate, sparite, andate in ferie senza dire niente,
1: avvisateci, no? Avvisateci,
0: ma certo.
1: Grazie Peppe De Marco,
0: Melania Grimano, grazie a te, JJ Carrozzo, ci sentiamo lunedì, buon weekend,
1: baci.
0: Ciao.
2: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi
2: su RDS.
1: Ritorniamo in redazione RDS, buongiorno nuovamente a Paola Gubbiotti.
4: Bentrovati.
1: Un'altra edizione dell'attualità, sentiamo.
4: Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro l'Iran per la sesta notte consecutiva, colpiti impianti elettrici e una stazione ferroviaria, riferisce Al Jazeera. Il regime risponde con missili e droni sulle basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar. Donald Trump parla alla nazione e assicura: stiamo ottenendo grandi successi in Iran. Poi attacca la Cina, colpevole, secondo il presidente, di aver violato il sistema elettorale americano nel 2020, acquisendo o rubando dati personali di 220 milioni di elettori. Il caso Roggero, Mattarella convoca Nordio, la concessione della grazia è una della facoltà esclusiva del capo dello Stato. Il Presidente della Repubblica interviene nella vicenda del gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il crollo del Ponte Morandi, a Genova le prime condanne, riconosciuti colpevoli 32 imputati per complessivi 180 anni di carcere. Legge elettorale, sì della Camera con il voto segreto, ora il testo passa al Senato, Futuro Nazionale voterà a favore se torneranno le preferenze. L'estradizione di Alessio Casimirri, il Nicaragua rompe le relazioni con l'Italia per l'atteggiamento giudicato aggressivo di Antonio Tajani. Il ministro degli esteri aveva criticato Managua per la protezione fornita all'ex militante delle Brigate Rosse, l'unico componente del comando coinvolto nel rapimento di Aldo Moro a non essere mai stato arrestato. Il caldo eccezionale, oggi bollino rosso in 16 città, domani allerta massima in 19 nelle previsioni con Trebi Meteo.
5: Una giornata di venerdì 17 luglio sulla nostra penisola con tempo per lo più asciutto ed assolato, specie al centro-sud su Sardegna e Sicilia, poiché il nord rivedrà la formazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco, specie su Alpi, Prealpi, fenomeni localmente forti associati a grandine, colpi di vento improvvisi, solo occasionalmente localmente coinvolta all'alta Valpadana entro sera. Caldo intenso bollente continuerà a farsi sentire non solo questo venerdì ma anche nella giornata di sabato, poi da domenica un leggero calo delle temperature atteso al nord. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Questa è RDS.
6: Amore, tesoro, svegliati!
7: No, a 5 minuti voglio far nanna.
6: Dai, forza!
7: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi!
6: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno amici.
3: Tutti pazzi per RDS. Ecco. Tutti pazzi, sono pazzo pure io. C'è Rossella Brescia insieme a Ciccio e Paz. E tutti fanno il gruppo. Il gruppo tutti pazzi.
4: Venerdì.
2: Bravo, è venerdì.
0: È ufficiale adesso. Buongiorno a tutti.
1: Amici che mandate questi messaggi, per le prossime volte facciamo anche una rima. Facciamo.
2: Vabbè, perché?
0: Ma perché? Anzi, è jazz.
1: È jazz. Ecco perché non
2: a jazz.
1: Come state, jazz amici?
0: Bene. Pioggia qua, qua pioggia. Capito? Sì, Milano no, ma fuori in Brianza per andare a prendere la macchina, un bel traghetto preso così, già che c'era.
1: Invece ieri ho visto su TikTok un signore che andava con insomma un termometro o qualcosa e misurava, per esempio ha misurato i sanpietrini, erano arrivati a 50 gradi per dire, no? I sanpietrini di Roma che sono
2: di mestiere, fai il misuratore di sanpietrini.
1: Non lo so questo, però per dire che ieri è stato veramente un giorno impegnativo, soprattutto in alcune città, Roma una di queste.
2: Sono mosso dal divano di casa con l'aria condizionata, mai.
0: E cosa hai fatto in quel divano?
1: Se potesse parlare quel divano, guarda.
0: Hai giocato alla PlayStation.
2: Ho giocato alla Play.
1: Mamma mia. Come ammazzare tutto? Ho giocato alla Play.
2: Cosa devi ammazzare?
0: Ma hai vinto?
2: Ho capito. Sì, ieri sì.
1: Ciucciarrone grande.
2: Ieri sì. Ieri ho ucciso dei mostri.
1: Ciucciarrone grande gioca alla PlayStation. Questo qua, ecco, veramente. Qua. Io non ho parole.
2: No, non va bene.

0: Ciulin.
1: Vedi che torna? Alle 7.05, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia e Bazza, la verifica del rapporto, perché la moglie è distratta.
2: È distratta, ma succede,
1: perché
2: succede.
1: Perché mal di testa?
3: Ciulin, come mai?
1: C'è qualcos'altro?
2: Succede perché uno dà per scontate tante cose, invece no, perché un giorno un marito potrebbe andare a fare un bel massaggio senza dirvelo.
1: Come reagirebbe?
3: Cosa c'è di male?
2: Niente, niente, però magari uno dice sempre tutto a sua moglie e in questo caso non ha detto che andava a farsi un massaggio rilassante.
1: E perde il telefono.
2: Sì, un massaggio risuscitativo.
3: Che in cinese si dice?
1: Che è molto simile al numero 7 di cui parlavi. Quello è il 7.
4: Ciao, sono Michele da Sarno e voglio fare uno scherzo alla mia fidanzata con Ciulina.

0: Barbara.
1: Pronto?
2: Ah, sì, pronto, salve, cercavo il signor Michele. Ah, questo è il centro estetico Manini di Fatta qui a Samazzano. Scusi se chiamo lei perché l'ultimo numero, ho visto un numero di signora A L il cuoricino, c'è scritto.
1: Ditemi.
2: Sì, volevo sapere se il signore aveva altro numero, perché ci spiace, ha lasciato telefono qui perché voleva fare massaggio alle 16:30 e non so come avvisare che ha lasciato telefono, che ho trovato per lui un posto.
1: Sì. Ho capito.
2: Sì, perché è stato tanto gentile, ha portato anche la tota caplese.
3: Tota caplese!
2: Intollerante alla tosse, è stato carino.
4: Infatti, un amore.
1: Un attimo, giusto un attimo.
2: Sì.
4: Sì, ora che fa?
1: Pronto?
5: Eccola. Amore.
1: Amore.
5: È lì, non trovo più il telefono.
1: Non trovo più il telefono, tu sei un coglione di merda.
4: No.
5: Ma per favore mi fai parlare?
1: No, aspetta. Non dovevi sentire. Ma chiamate che l'ha dovuta fare spa.
5: A spa? Ma quale spa?
1: Ha portato pure la caprese, che è intollerante al lattosio.
5: Ma perché, scusa, che succede? Posso capire cosa è successo? Io ho preso il telefono qua sul lavoro, non lo riesco a trovare. Poi è venuto l'amico Giovanni, l'architetto, e ti ho chiamato.
1: Secondo me non sei al lavoro tu. E secondo me tu tieni l'amante.
4: Ti sei
1: fatto autosgamare da solo come un coglione di merda. E con me non ci parli mai più. Bene, dimentica.
5: Ma che stai dicendo? Ma stai bene con la testa?
1: No, tu stai bene con la testa.
5: No, io mi sto sentendo proprio male adesso,
1: ti stai sentendo male? Stati buon.
5: Sì, perché, no, perché mo ci sta già.
1: Pronto.
2: Ah, pronto, scusi signora, perché forse era caduta la linea, poi. Io spero di non aver fatto casino. Lei è sua sorella?
1: Anzi. Sì, sono la sorella.
4: La sorella.
2: Che piacere, perché il signor Michele è tanto gentile, sempre disponibile con tutti qui.
1: Sì. Mia madre gli ha insegnato una buona educazione a questo punto.
2: Sì, no, infatti. Sì. Allora, volevo sapere se per caso ha un altro numero, perché io devo contattare lui e che deve venire a prendere il telefono e può fare massaggio, quello che fa sempre lui alle 16:30, ok?
1: Capito? Stai tranquilla, glielo dico io che cagli il telefono, lo faccio venire a prendere io.
2: Senta signora, forse c'è stato un problema. Posso passare un attimo il direttore, un secondo, perché non capisco.
1: Sì. Sì, va bene, fa come vuoi.
2: No,
5: pronto, sono il direttore.
1: È uno scherzo, amore.
4: Ti abbiamo vista disperata. Non ti disperare, è uno scherzo che ti ha voluto fare per vedere se eri gelosa tuo fidanzato. Ok, è così.
1: No, perché mi sta partendo una testa di
4: ma... Stai tranquilla, non farà nessun massaggio, ok? Alessia, vuoi dirgli qualcosa dal cuore?
1: Vaffanculo.
4: Ciao.

anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici, ci sono le idee di Trump che continuano comunque a far discutere. Perché adesso vuole
1: quella
0: fare...
1: di oggi, quella di ieri, ogni giorno.
0: Ogni
1: ce
0: giorno
1: n'è.
0: Ce n'è una, anche n'è vero. Una, cioè... Adesso arriva l'esame del testosterone per le truppe americane. Perché sì, ma anche per le donne. Cioè, sembra un po' Full Metal Jacket. Adesso il test sarà obbligatorio, la cura ormonale no, ovviamente uno deve decidere. Sì. Però.
2: Ma qualche test in più a lui si può fare?
0: Ma infatti lo dovrebbe fare lui sto test.
1: Cioè, test però, è test, eh.
0: Diciamo che la cura ormonale, dicono, è suggerita a chi intende fare carriera. Perché forse sei uno smidollato senza testosterone. Ma cosa vuol dire?
2: Ma una notizia, grazie di Dio, che abbia dentro la parola Trump, non la diamo mai. Cioè, uno che si nomini che sia una notizia che.
0: Però se ci sono dei dottori, non lo so, all'ascolto ci potranno dare
2: degli insulti.
0: Quanto testosterone avete voi? L'avete mai fatto? Perché vi dà un'idea, Trump. L'avete mai fatta questo test?
1: Non ho mai fatto, ne ho fatti due piccoli una volta e due testicoli, ma proprio niente di più.
0: Testosterini?
1: Testolini.
0: Vabbè, tu Buzz l'hai mai fatto il test del testosterone?
2: No, non l'ho mai fatto.
0: Io ho testosterone da vendere.
2: Per quello ti
0: capisco. Spara bambietta. Vai.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici, eccoci qua, siamo arrivati
1: pronti. A proposito di coraggio.
0: Ma la volete smettere di fare questo gioco sempre alle 7 del mattino? Che non allora, ci arrivo, io arrivo sempre un'ora
2: ma
0: dopo.
2: Ma non può venire in nave, no?
1: Che abbiamo tutti a raccolta, allora... Impavidi pistoleri, volete giocare Magnifici 7? Avete la possibilità di una grande sfida, roba per gente
2: forte. Quali sono i requisiti per poter partecipare?
0: Cosa deve allora, guardare? Dovete avere delle briglie, perché dove si va sciolte, briglie sciolte, esatto. Ovviamente, poi, delle briglie, una, dei capelli
1: già c'è poca gente
0: dovete sciogliere.
1: A quest'ora pure quelli con le briglie.
2: Capelli
1: con
2: da sciogliere, se uno è pelato, cosa scioglie?
0: Si mette qualcosa tipo, ho visto che c'è Alan che vabbè, va di moda in questo periodo. Prendete quello scarpo di Alan.
1: Ci vuole coraggio per gli impavidi pistoleri che stiamo attendendo per i Magnifici 7.
2: Sette concorrenti al 38822 per questo gioco spietato. Chi sbaglia è eliminato. Prenotatevi per i Magnifici 7.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Ciao patatina.
8: Ciao patatino.
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè, buona ma non fritta.
9: Mamma, anche io voglio essere una non patatina!
10: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che

0: su esselunga.it.
1: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
2: Lo scegli perché è Shadow Dax. Per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax. Stay together.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
5: Let's go! Da Mediaboard, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaboard Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfitta nei negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaboard.it. Mediaboard.
6: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Magnifici 7. I Magnifici 7.
1: Dalla collina arrivano tutti e sette in fila.
2: Iha! E partiamo da Martina, buongiorno.
3: Buongiorno Martina.
4: Buongiorno, buongiorno.
1: Martina, sai quanto possa essere dura la legge del West, quindi si parte.
4: Sì.
3: Mi raccomando, vai. Allora, qual era il cognome di Dante?
4: Alighieri.
2: Molto brava.
3: Subito.
2: In quale parte del corpo si trova l'ulna nell'avambraccio?
4: Nell'avambraccio?

0: Ma che brava!
1: Ma come hai fatto?
0: Quanti erano gli spartani che difesero le Termopili?
2: 300?
1: Brava. Bene. Ok, in quale festival si assegna il leone come premio?
2: Canna?
3: No, no. Ciao Martina.
0: No, no, no.
3: Francesca?
4: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno Francesca.
3: In quale festival si assegna come premio un leone?
4: Venezia.
0: Molto bene. Quando si parla di Stradivari, a quale strumento musicale principalmente ci si riferisce?
4: Violino?
0: Ma sì!
1: In quale complesso di isole si trova Palma de Mallorca?
4: Baleari?
1: Wow! Attenzione!
3: Che cos'è l'empopiesi?
4: Oh, non ne ho idea. Un organo di qualcosa, ma non ne ho idea.
3: Ciao, ciao Francesca.
0: Ciao Francesca.
3: Abbiamo Serena. Tutte
0: Serena,
3: donne.
0: Buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
0: Che cos'è l'empopiesi?
1: Secondo me è l'emopoiesi, però.
5: No, non saprei.
3: Oddio.
1: Emopoiesi.
3: Però qui c'è scritto così, infatti io l'ho letta così, aspetta, aspetta. Così, Buzz.
1: Emopoiesi.
3: Emopoiesi, allora, okay, Serena.
1: O ematopoiesi. Ematopoiesi.
3: Serena? Ci sei? È andata via. Patrizia!
6: Tutte donne. Ciao!
3: Che cos'è?
1: L'emopoiesi! O ematopoiesi?
6: Malattia del sangue.
3: Riguarda
1: no.
3: Però?
1: No,
6: riguarda però?
0: No, non è un. No.
3: Ciao Patrizia, ciao. Silvia!
1: Silvia!
6: Pronto! Non ho fatto in tempo a cercare su internet.
1: Allora inventa, vai!
3: Però la sincerità è stupenda.
1: Prova. Che cos'è l'ematopoiesi o l'emopoiesi?
6: Emopoiesi, ma è qualcosa col sangue, sì, ma non saprei.
1: Sì, sangue, sì. Niente.
3: Andiamo. Ciao Silvia, Marco.
1: Marcolino.
7: Sì, ciao.
1: Allora, vai Ciccio.
0: Vai, che cos'è l'emopoiesi?
7: È il processo che genera i globuli rossi, il sangue.
1: Bravo.
0: Ma sì.
3: Che gioco crudele questo qua.
0: Marco, e lo sai Marco che hai vinto?
1: Emopoiesi?
3: Hai vinto. Fantastico. L'RDS bag, complimenti. Complimenti.
7: Grazie.
3: Si fa per il tuo ciapette, diciamo.
0: No,
3: più
0: beh,
3: che
0: insomma
3: altro.
0: È stato è stato furbo e veloce.
3: Ringraziamo tutte le altre amiche che hanno giocato, che erano a cavallo pronte come delle mazzoni. Ciao ragazzi.
0: Ciao, grazie.
7: Ciao, grazie.
3: Ciao Marco.
0: Ciao.
8: Questa è la tua estate con la

0: 7.35 amici, tutti pazzi per RDS, oggi è venerdì 17, come diceva mia nonna, luglio. La gente sarà già in vacanza, alcuni saranno già in vacanza, e proprio di questo vogliamo parlare, di una cosa che succede spesso durante le vacanze.
1: Sì, perché parliamo di falò. Allora, c'è ancora il falò.
0: Non quello di confronto.
1: No, quello di Temptation Island.
2: Falò che si spegne e si mette a posto tutto.
1: Poi c'è sempre quello che suona la chitarra, che è destinato a suonare la chitarra e basta.
2: Ci sono quelli che si appartano, ci sono quelli che poi si
1: allora,
2: tuffano.
1: Io mi ricordo un bel falò.
2: Sì, se quei falò potessero parlare.
1: No,
2: sì.
1: Se potesse parlare non è successo niente, figurati. Ecco, ero lì un po' abbracciata a vinghiatella.
2: Alla fiamma?
1: No, ero lì così. Un topolino mi è passato dai sui piedi.
0: E che spiaggia, ma quella di Fantozzi?
2: Tu che sei fredda di fronte a queste cose.
1: Io morta. Io peggio, proprio stecchita, guarda.
0: Era un pesce ratto come quello di Fantozzi nel film.
2: È passato
1: c'era
2: il topolino.
1: Un topolino, fidati. Allora, ma è piccolino, grazioso, sì, però grazioso. Comunque sempre un topolino che insomma.
0: Vabbè, non è di questo che vogliamo parlare.
1: No, però zampetta. Vogliamo parlare dei falò in spiaggia, se avete dei ricordi di cosa è successo.
2: Che cosa è successo in quei falò? Può
1: se
2: essere successo
1: parlare.
2: Di tutto, cioè potessero parlare, l'indianata.
0: Avevate delle tecniche particolari per affrontarli, capito?
1: O come c'è il cambio della chitarra? Cioè è possibile che questo poveraccio che suona o poveraccia deve stare sempre lì,
2: E ti è venuto fuori il canzoniere, così fate tutte le canzoni con gli accordi, insomma.
0: Allora, 38822, storie di falò, di feste in spiaggia.
1: Ah, diteci anche qual era la canzone bella che suonavano. Io mi ricordo Don't Worry Be Happy, quella lì.
2: Esatto, Don't Worry Be Happy è passato il
0: che
2: topolino.
0: Che l'unica che non ha strumenti, lo sai, sì.
1: Vabbè, però la faceva con la chitarra. Che c'entra, con la chitarra la puoi fare.
2: Sì, la giri e batti indietro.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Hai già deciso dove andare in vacanza? La Romagna e la sua grande ospitalità ti aspettano. In Romagna c'è tutto quello che desideri per le tue vacanze. Spiagge grandi e sabbiose. Mangi bene, ti innamori e ti diverti di giorno e di notte, con tante experience per tutte le età. Scopri le nuove idee per la tua vacanza in Romagna, tra spiagge, dolci colline, parchi avventura, città storiche e tanti eventi su visitromagna.it. Romagna, la vacanza perfetta.

Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato,
6: oh, o ti senti così,
5: o ti senti ACT.
7: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 €. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
10: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto!
11: Tutti pazzi per RDS!

0: pazzi per RDS, cari amici. Parlavamo di falò sulla spiaggia. Mi ricordo Don't Worry Be Happy.
1: Anche
2: con
1: quella.
2: La chitarra, l'unica canzone che non ha neanche uno strumento.
3: Che si fa schioccando le dita.
0: Ma che c'entra? Però c'era
1: l'atmosfera.
2: Mi ricordo quando suonavamo i Neri per Caso.
3: Certo.
0: Dai, ci avete parlato dei vostri falò, di quello che succede, ma sentiamolo.
4: Allora, io ad un falò in spiaggia ho conosciuto il mio futuro marito. Quella notte lì sono scappata via, ma poi me lo sono sposata.
3: Hai capito? Quella là... Quindi non è stato Galeotto il falò, è stato Galeotto alla cenere, dopo.
0: E dalle ceneri si rinasce, sì.
5: Io ero l'addetta a fare la sangria, quindi l'ultimo falò, ricordo, eravamo in tantissimi, quindi farlo in una brocca non avrebbe avuto senso. Ho preso una banderuola, queste qui che si mettono i vestiti stesi al sole, e misi dentro susine, pesche, mandorle, vino bianco, mescolai tre vini rossi, spumante, prosecco, e lo andavo a mettere nei bicchieroni da birra col cuppino per prendere la pasta. Quindi figurate.
2: Una brodaglia,
5: che bella la storia.
0: Ti rimangono queste storie.
3: Ma anche sullo stomaco la sangria.
2: Più che altro ti rimettono.
6: Ciao ragazzi, io sono un chitarrista.
3: Cioè, eccolo.
6: E nella mia esperienza di falò, e Knocking on Heaven's Door, Wish You Were Here, tante canzoni da cantare, da fare cantare, e tutti cantavano, anzi no, veramente io cantavo, ripeto, e tutti ciulavano. Ciao,
3: è stato chiaro,
0: è un classicone questo,
3: è stato chiaro.
0: Ma
3: stato
0: noi ci abbiamo Luca, chissà cosa faceva Luca.
3: Buongiorno Luca,
2: da che parte le falò stavi?
3: Cosa facevi?
7: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti, saluto
0: fuoco.
7: In particolare Giacomo, che è un mio carissimo amico.
3: Oddio.
7: E Bacio Rossella, chiaramente, che sono.
0: Ma
7: vi devo raccontare questa bellissima cosa.
0: Vai.
7: Qualche anno fa, in vacanza insieme, eravamo in Corsica.
3: No, lascia stare, la chiudi.
0: Ma con Ciccio.
2: Con Ciccio.
3: Chiudi sta telefonata, va.
0: Veramente. No, ridici.
7: Il signorino Giacomo Valenti.
3: Sì. Roccapino 92.
7: L'allegria della festa, dell'armonia, di tutta questa bellissima cosa. Con un'enorme pila. Girava per la spiaggia, esatto.
2: Una pila?
7: Sì, con un'enorme pila girava per la spiaggia.
3: Diciamo che la sangria e non solo era salita.
7: Non so, sangria e tutto il resto.
2: Ma non ho capito, per disturbare o per fare il guardone?
3: No, chiedevo.
7: Chiedeva alle coppiette che cosa stessero facendo. Oh,
0: no, faceva già le interviste. No,
7: sì, faceva delle interviste. Diceva, ma tu
3: chiudi!
2: Cosa rispondevano?
7: Chiedeva a lei, tu cosa fai sopra di lui?
3: Luca bastardo. Chiudi!
0: Cioè, ma io che già lo invaginavo lì a vinghiare. E niente, lui invece faceva l'investigatore.
3: Questo 50 di piedi, 2 metri di Cristiano.
0: Con la pila.
3: Io mi ricordo bene, la sangria era salita anche ai piani alti.
7: Nessuno osava dirle niente, non era possibile.
3: Ma perché era un'indagine di mercato?
0: Tutto questo perché non sapevi suonare la chitarra, Ciccio?
7: Ciccio ha sempre cantato.
0: Senti, a te cosa ti ha chiesto?
7: No, per fortuna non ha chiesto nulla.
3: Non era soggetto di interviste, no?
7: No. Cercavamo di fermarlo, ma sai, 2 metri di uomo che ti trascina per la spiaggia.
3: Cioè, tu hai aspettato 34 anni per tirare sta boiata.
0: Luca, noi ti ringraziamo per questo momento ti ringraziamo, altro che. Al prossimo falò, allora. Sì. Ciao.
7: Grazie mille, ragazzi. Buon lavoro.
8: Svegliati con il sorriso anche d'estate.
9: Con A Tutti Pazzi per RDS.
10: Salida del vuelo con destino

0: Alle 7.57, tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento di andare in redazione.
1: Sì, nel frattempo... dopo che litighiamo per l'IMAX, per il cinema IMAX.
2: Perché oggi esce l'Odissea e quali sono i cinema.
1: Ieri,
2: bisognerebbe vederlo innanzitutto in alcune sale che ci sono tipo 8 al mondo, quindi Nolan ha avuto questa bellissima idea. Okay. A scalare, poi c'è l'IMAX, poi ci sono...
0: l'associazione cinematografica.
1: Io lo vedrò in HD.
2: Sì.
0: Tu?
2: Dove lo vedi?
1: Sono quelle sigle che uno sa, capito? Le butta via.
2: Nel telefonino lo guardano.
0: Stai dicendo che lo guardi di Frodo? Che fai?
2: Sì, sì,
1: no,
2: sì,
1: che Frodo? No. Ma che Frodo? Sì, sì, sì, no, Rossella, lo guarderò da qualche altra parte dove non c'è questo HD ai Max.
2: Rossella lo guarda con
0: Pezzotto.
1: Uffa, andiamo in redazione.
0: La chicca di Frodo c'è sempre, sempre.
3: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS. L'estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
0: Ed eccoci con Paola Gubbiotti. Buongiorno cara Paola.
5: Bentrovati.
0: Siamo pronti per ascoltare tutte le notizie. Grazie Paolina, grazie.
5: Gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran per la sesta notte consecutiva e in risposta la Repubblica Islamica ha lanciato numerosi attacchi contro le basi americane in Qatar, Bahrain, Kuwait e anche in Siria. Donald Trump parla alla nazione e assicura: stiamo ottenendo grandi successi in Iran. Poi attacca la Cina, colpevole, secondo il presidente, di aver violato il sistema elettorale americano nel 2020. Sistema ormai compromesso, dice Trump. La riforma della legge elettorale approvata alla Camera con voto segreto, 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato. Il leader 5 Stelle, Giuseppe Conte, parla di arroganza del centrodestra.
6: La truffa è architettata perché la destra, questa maggioranza, sta dicendo che questa legge è fatta per dare più potere, più democrazia agli italiani. E no, gli italiani non sono sciocchi. Questa legge è fatta per potervi imbullonare alle poltrone.
5: Risponde Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.
7: Per la prima volta nella storia le opposizioni avranno una soglia minima di rappresentanza che è il 45%. In questa legge non c'è niente di quello che raccontate, c'è semplicemente la possibilità per gli italiani, finalmente, di scegliere qualcosa quando vanno a votare. L'Italia sarà più stabile, la politica più credibile e la nostra nazione più competitiva.
5: Il caso Roggero. Sergio Mattarella riceve il ministro della giustizia dopo che Nordio aveva avviato l'istruttoria per la concessione della grazia in favore del gioielliere piemontese, grazia che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, precisa in una nota il Quirinale. Roggero, 72 anni, è stato condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. A Roma la Guardia di Finanza ha scoperto un articolato sistema di manodopera illecita nel settore della logistica, individuati 1.800 lavoratori irregolari e una frode fiscale di oltre 35 milioni di euro, denunciate 23 persone e 11 società. Il rapporto Invalsi 2026, alle scuole medie studenti in difficoltà in italiano, alle elementari peggiorano in matematica, migliorano i maturandi, cala la dispersione scolastica dall'8,2% del 2025 al 7,3% e dal 2022 sono stati recuperati 520.000 ragazzi che avevano abbandonato gli studi. Questa è RDS.
8: Amore, tesoro, svegliati!
9: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
8: Dai, forza!
9: Sì, però mettimi tutti pazzi.
8: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 8:02, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Buzz, noi si riparte.
1: Eccoci amici, la seconda ora del venerdì.
2: Venerdì 17.
0: Ole ole ole.
2: Sì, allora, cari amici, noi siamo in vista della finale, insomma, del mondiale, vengono fuori delle foto bellissime. C'è una foto di un giovane Lionel Messi,
0: sì,
2: che fa il bagnetto al piccolissimo Lamine Yamal, perché praticamente, pensate, questa foto è stata fatta quando Messi aveva 20 anni, sì, e lui aveva pochi mesi, Yamin, perché per UNICEF, che aveva deciso di fare questo calendario, insomma, beneficenza, fu scelta la famiglia di Yamin Lamal e portarono il bambino a fare questa foto. Pensate, si ritrova Messi che fa il bagnetto
0: ma una
2: che
0: cosa.
2: Bella,
0: c'è un'altra foto che gira come
2: qual
0: meme
2: è?
0: Dove c'è Messi che porta un passeggino e dentro ci sono Bellingham e,
2: cioè, ma quello, quella non è vera però
0: quella non è vera perché
2: però
0: non aveva la barba.
2: Possiamo dirlo che il tocco del Messi, che non è il Messia in questo caso, è proprio il Messi che ha fatto bene, cioè al piccolo
1: va bene che dico anche il dio del calcio, ma così da benedire, da battezzare mi sembra un po' troppo.
2: Comunque è diventato un campione, dai ragazzi.
0: Messi poi è stato battezzato invece calcisticamente da Ronaldinho e sono rimasti anche molto molto amici. Quindi vedi che belle storie, cioè lui,
2: vedi che belle storie.
0: Cioè poi lui certo.
2: La mano de Dios.
1: Però Messi aveva anche detto che Artur Melo era un grande giocatore. Poi quando è arrivata la Juve non ha fatto benissimo.
2: Ma quella è una cosa che lui non aveva neanche detto e predetto. Cioè una cosa che è capitata, capito? È il tocco.
1: Si è presentato quest'anno è tornato alla Juve dopo 6 anni con i pantaloncini al contrario.
0: È vero, la prima foto è pantaloncini al contrario, non male.
3: Ciao RDS, io sono Simone e sto andando al centro estivo. Ciao RDS.
0: Ciao,
3: mi è arrivata l'RDS bag.
0: Ah, davvero?
3: È bellissima, grazie.
4: Ciao RDS, bravo, tanto bene RDS. Voi siete molto simpatici, vi voglio tanto bene.
0: Meno male che ci vuoi bene, anche noi ti vogliamo bene.
2: Maestro,
0: prego.

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici, sono le 8:08, pensate, 8:08. E allora parliamo di tutte quelle persone che si lamentano perché non hanno mai regali, non ricevono regali.
1: Vero, non me lo fai mai, tutto quello che fai è sempre minimal. Bene, è arrivato il momento di farti il regalo mio più grande.
0: Te lo
1: grande
0: do io possibile.
2: Il più grande possibile.
0: Il più grande possibile, ovviamente, perché il regalo grande è anche tanto affetto, grande grande.
2: Certo, più grande regalo.
0: Sentite oggi dove sono stata a fare regali. Sì, sì.

0: Pronto?
1: È pronto, salve, signor Andrea. Sta per caso nei pressi di casa sua?
0: Sì, perché?
1: Ah, perfetto, perché dobbiamo farle una consegna da parte, un regalo credo, da parte di Giorgio.
0: No, guardi, lasci perdere. Lasci perdere perché io fra pochi minuti, quindi
1: scusi, io le sto portando un regalo della signora, lei dice di no, almeno mi dica dove lo posso lasciare, perché noi non è che siamo qui a sua disposizione.
0: Lo lascia il fruttivendolo di fronte alla porta di
1: al fruttivendolo. Ma guardi che sto lasciando una palma delle Canarie, cioè va bene tutto, ma va meglio. Salire, mi ha detto che c'è un giardino piccolo che però in altezza può crescere perché è già 4 metri.
0: Ma la lascio fuori. Aspetti che esco. Ma devo pagare qualcosa?
1: No, non deve pagare niente, però deve avere il posto dove mettere, qualcosa. Perché è una palma gigante delle Canarie che la signora ha voluto a tutti i costi con suo marito, credo.
0: Va bene. Okay.

0: Allora, hai il posto dove metterla?
1: Io non ce l'ho il posto adesso.
2: Ce l'ha.
0: Guardi, allora non lo so come può fare, dove se la può tenere questa pianta? Beh, 4 metri,
1: No, ma io non ho il posto per questa pianta. Ma c'è una...
3: già il fiatone.
0: A fianco a questa c'è una fontana. Io non lo so se ha tutto questo spazio lei, per la palma e la fontana.
1: No, ma io la fontana non la devo installare qua sicuramente. Adesso non so.
0: Ma forse c'è una fontana, le posso inviare una foto? C'è una fontana con una nicchia di samotaracia con dell'acqua che
1: sì, no, probabilmente poi sarà da portare da un'altra parte. Io non lo so perché le hanno dato questo indirizzo.
0: Allora io sto arrivando con questa palma e un camion lungo 4 metri minimo. Mi vede tra un po' e così mettiamo la palma, va bene?
1: Ma assolutamente no, perché io non ho lo spazio per questa cosa. Nel senso che la metterò qui, dopo dovrò trasportarla. Quindi prima di lasciarla ho bisogno di capire. Dire che cosa.
0: Ah no, e no, e no, e questo non va bene perché la pianta va piantata oggi.
1: Ma no, allora assolutamente non va bene qua.
0: Va piantata oggi e concimata.
1: Allora non consegni nulla, io devo chiarire la situazione.
0: E la fontana la mettiamo?
1: No.
0: Guardi che nella fontana ci può mettere i pesci, c'ho anche il luce, il persico, il pesce gatto e il barbo.
1: Allora io non ricevo niente, devo chiarire con la Giorgia perché questo. Quindi la consegna,
0: allora,
1: la rimandiamo.
0: Vuole chiarire con la Giorgia? Aspetti che ce l'abbiamo qua.
4: Ciao Andrea, sono Giorgia.
1: Dimmi Giorgia.
4: Andrea, però noi abbiamo fatto tutta questa roba, cioè è un regalo, certo, che abbiamo in mano dal 10 febbraio.
1: Sì. Mamma Giorgia, qui è una
4: compleanno, Andrea.
1: No, guarda.
4: Volevamo farti un bel regalo.
1: È una fontana che era
4: una fontana, ma sì, da lì, sai dove avete voi lo spazio fuori? La fontana è molto bella, la scelta è Roby.
1: No, ma io non so dove metterla adesso. Giorgio, c'è un matrimonio anche adesso.
0: Sai dove la devi mettere? A tutti i pazzi per il mondo. È uno scherzo questo, Andrea.
4: È uno scherzo, Andrea.
1: Pronto?
0: Andrea, stai preoccupando, è una fontana con la nicchia di samotracia.
1: Sì, l'ammazzavo.
0: No! Ciao Andrea, un bacione.
1: Ciao
3: Andrea, in panico.

0: domenica.
1: 8 e 16 amici, per questo venerdì 17 luglio parliamo di cibo, parliamo di abiti.
2: Eh sì, perché un signore, il proprietario della pizzeria Conegliano Veneto, in provincia di Treviso, ha esposto un cartello con su scritto no agli uomini in canottiera, cioè no, non possono entrare,
3: cioè non si
2: in
3: può
2: pizzeria.
3: Andare a mangiare in pizzeria lì.
1: Ma quando mai?
2: Non
1: io quest'anno
2: so.
1: Per me è l'anno della canottiera, ho deciso. Sì.
2: Quella traforata non anche.
1: Posso, no, anche traforata, quella che però canottiera, quest'anno.
3: Che bello, di
1: a scelte libere. Sì.
3: Sai che bello.
1: Sì.
2: Caro signore, però magari a volte quella canottiera è un po' una maglia della salute, capito? Deve capire che magari alcuni hanno bisogno.
3: Ma non è sotto, qualcosa.
1: Cosa c'entra?
3: Cioè, guarda che a lui non piace la canottiera sotto.
2: Lo so, però fa caldo, allora si tolgono quella di su e rimane quella sotto della salute, capito?
1: Va bene questo.
2: Ma sì, ma poi perché fa caldo, dai. Cioè, ma poi
3: a lui non
2: dire...
3: piacciono quelli con l'ascella in giro, capito?
2: Ma neanche gli uomini depilati? Perché guarda che se c'è poi uno c'è? Che si depila
1: l'ascella. Ma scusa, gli uomini senza canottiera, le donne invece possono invece canottiera?
2: Sì. Le donne possono.
1: Tu sei in canottiera adesso, per esempio.
2: Ma quindi io sono in camicia da notte adesso.
1: Sì. Quindi in camicia da notte sì, va
2: camicia
1: bene.
2: Da notte
1: canottiera
2: sì.
1: Della salute no.
2: No, evidentemente. Però forse è una questione di peli, eh. È una questione di peli, perché magari se ti depili sì,
3: non è arrivata la Cassazione.
2: Sì,
3: gli uomini in canottiere non dovrebbero proprio farli uscire di casa.
1: Ecco.
3: No! Che severità!
2: Sei Shannon, sì.
4: Con tutti pazzi.

0: alle 8:21, tutti pazzi per RDS. La vostra famiglia com'è? È perfetta? O stiamo parlando di parenti serpenti?
1: C'è sempre la pecora nera.
0: O la cognata? Il cognato? La suocera?
2: C'è sempre qualcuno di antipatico che però è parente, quindi ti resta vita.
0: Poi magari quest'estate lo becchi, magari lo becchi alla grigliata di Ferragosto. Faccio lo becchi durante le vacanze.
1: Faccio una proposta, scusa, le fidanzate, le mogli si possono lasciare, i parenti no?
2: I parenti non si possono, non puoi divorziare, no, però puoi venire qui, raccontare la tua storia, sfogarti con noi, quello lo puoi fare. E allora vi dico proprio di farlo, perché fa bene. Parenti serpenti, vogliamo sapere con chi avete litigato, chi è che nella vostra famiglia vi fa partire proprio la brocca.
3: Sì,
2: accende la centralina.
1: 38822 raccontateci di quel parente che non sopportate.
0: Magari ve lo dovete rivedere. No.
4: RDS, oltre la musica, le vente.
5: Siamo la coppia della sera, saluti cari da
6: Mauro Casciari
5: e dalla conduttrice precisa Chiara Di Pisa.
6: E siamo la coppia che vi dà una doppia possibilità per vedere dal vivo il ragazzo prodigio del pop internazionale dopo l'uscita del nuovo disco My Mess, My Heart, My Life.
5: Miles Smith sarà il 16 ottobre al Fabric di Milano, gioca ogni giorno con noi per vincere i biglietti dell'unica data italiana.
6: E se dimostrerai di essere stato fedele nell'ascolto di RDS, potresti volare a Londra con noi per incontrarlo dal vivo e assistere al suo concerto all'O2 Arena il 20 novembre.
5: Miles Smith, RDS, solo grandi concerti.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Nen. La senti?
12: Nen.
11: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
12: Nen.
11: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Pizza Beat Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832, produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
14: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
15: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su Fastweb.it.
18: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio. Indossi il tuo abito migliore e... ecco! Ora ti va largo. Relax.
19: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
18: OVS. Love people, not labels.
8: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
5: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it.

0: MediaWorld. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Yeah, wake up,
4: wake up, wake up,
3: wake up,
5: baby!
6: Che caldo! Voglio un gelato gigante al gusto!
7: Tutti pazzi per RDS!
8: Ciccio Rossella, me lo comprate voi?
9: It's summertime!

0: Parenti Serpenti, perché la famiglia perfetta esiste, ma non è la tua. Parenti Serpenti, Parenti Serpenti.
1: Parenti Serpenti ci sono e oggi abbiamo testimonianza della nostra amica Esther.
2: Ma buongiorno. Noi quando parlavamo di cognate facevamo un esempio, Esther.
3: È proprio...
4: Ciao ragazzi.
2: Abbiamo beccato l'esempio giusto?
4: Ciao ragazzi, io e mia cognata non ci prendiamo assolutamente bene. No. Io abito a Montepulciano, tra poco scenderò per festeggiare il mio compleanno.
2: Bello,
4: ma noi da quando lei si è messa con mio fratello, completamente è un odio.
1: Ma non è che sei gelosa del fratello, perché a volte è un po' di gelosia, ma... no?
4: Allora no, in realtà non c'è un motivo di base, semplicemente da quando sta... Sì, da quando sta con mio fratello non parla, cioè non ci parla a me, fondamentalmente. Lei dice che ha...
3: Che?
2: Che ha?
4: No. Non mi parla.
3: Aspetta, che non abbiamo sentito, ripeti per piacere.
4: Come?
3: Ripeti che non abbiamo sentito l'ultima cosa.
4: Sì, da quando lei sta con mio fratello, lei dice di aver paura di me, quindi non mi parla, mi evita. E sta sempre attaccata a mio fratello.
2: Ma tu ti sei avvicinata con un bel sorriso, sincero.
4: Sì, e ma com'è andata? L'ho anche invitata a Parigi, siamo andati a Parigi insieme.
2: E com'è andata a Parigi?
4: Malissimo, perché non ha spiccicato una parola, è stata sempre attaccata a mio fratello in braccio.
2: Ah, va a parlare, Caruso.
1: Va bene, cioè, va bene la timidezza, però. Ma secondo me forse è lei gelosa di te, no. Esther, perché a volte succede, non è la complicità del fidanzato con te.
4: Secondo me sì, perché io e mio fratello eravamo molto
2: uniti. Allora c'è qualcosa. Senti, ma quando la vedi adesso, la prossima volta?
4: Non mi dite niente, la vedo ora.
3: Non mi dite niente.
2: Addirittura.
1: Però non inizi bene, Esther, perché magari ci sta ascoltando. Esther, vuoi fare un appello?
4: Che mi sentisse.
2: Come si chiama? Come si chiama?
1: Che pure tu sei un peperino.
2: Come si chiama la cognata che poi fa la muta? Come si chiama?
4: Marilisa.
3: Tendiamo una mano,
2: Marilisa. Noi siamo qua. Masche, portale allora. Una bottiglia di Montepulciano, quella
1: Marilisa
2: unisce.
1: Guarda, cerca di andare incontro ad Esther, però pure te, Esther, fai qualcosa, perché pure tu mi sembri peperina.
2: E poi a posto di portarla a Parigi inizia a avvicinarti, a salutarla, poi dopo c'è fai il grande passo.
1: Ma tuo fratello in tutto questo dice una parola o no?
4: No, lui dice che c'ha ragione lei, perché dice che io effettivamente sono troppo acida.
3: Allora vedi che c'è anche dell'acidità.
2: Ma tu un po' lo sei acida.
4: Vabbè,
3: questa pausa ci ha fatto capire tante cose.
1: Cioè io sono sicura che se tuo fratello dice oggi c'è una cena però lei non c'è, tu wow figo, non c'è, capito? E invece non è questo l'atteggiamento.
4: Ma io l'ho dovuta invitare per forza al mio compleanno.
3: Vedi?
4: Per
3: forza, allora,
4: ma già il fatto che l'ho invitata a pizzo già è una cosa avanti.
2: Ma come, vai
3: facciamo
2: a fare...
3: ripartiamo
2: adesso.
3: Da zero.
1: Sì, esatto, bel delete tutto.
2: Adesso stai partendo per fare le vacanze. Non può distruggerti le vacanze la presenza di Marilisa.
1: Dai, provaci, è il tuo compleanno, provaci, vita nuova, ok?
3: Dai, vita nuova, facciamo tutto da capo.
1: Da adesso in poi,
2: non
1: pensa.
2: Sei convinta, Esther?
1: Pensa quanto è bella Marilisa.
4: Non sono convinta, però vabbè, dacci pro.
1: No, Esther, devi ripetere a te stessa quanto è bella Marilisa, quanto è bella Marilisa, quanto è bella Marilisa. Capito?
2: E poi se ha voglia di
4: ti convinco del contrario e l'odio ancora di più, capito?
2: Ecco, vedi il principio di Archimede.
1: Ciao tesoro, un bacio.
4: Ciao ragazzi,
2: un bacio.
4: Ciao.

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici, è arrivato il momento di giocare al rumore dell'estate. Perché ci sono quelle evocazioni di rumori, di sensazioni estive che vanno prese, dai, vanno riascoltate.
1: Prima bisogna ammirare e cantare il rumore dell'estate, la sigla, perché è bellissimo.
2: I rumori belli dell'estate come...
0: No, quello non è bello,
1: quello
0: la zanzara.
1: Quello fastidioso, la zanzara, no, la zanzara. Però ce ne sono tanti, il nostro Marcolino Bellavia passa i pomeriggi,
2: sì,
1: perché non fa la mazza,
2: in mano,
1: col microfono in mano a registrare nella spiaggia di Torvaiani.
2: Se vedete uno in giro, quindi non è un guardone, non è Ciccio al Falò, ma è Marco Bellavia che sta registrando.
0: Allora avremo due ascoltatori in linea, tre suoni diversi uno dopo l'altro, e vi diciamo che c'è l'infamata qua, perché chi indovina il suono prende un punto. Ma se tu ti prenoti e lo sbagli, il punto va all'avversario.
1: Ha capito, okay? Quindi bisogna essere molto molto bravi e molto precisi.
2: 3-8-8-2-2, prenotatevi per
1: il rumore dell'estate.
0: Spero che non sia questo il rumore, questo il rumore è il fastidio dell'estate.
3: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS.
4: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Sfaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Sfaccio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Sfaccio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. Sfaccioocchialivision.it.
3: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali.
4: Sali.
3: E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
5: Quando è...
6: pesca.
5: È la colazione. Quando è...
7: alla pera.
5: È ricreazione. Tu che dici...
7: ma è buonissimo.
5: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
7: è senza zuccheri aggiunti.
5: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
7: scusi, me ne dà un altro?
5: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
0: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
12: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
13: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
16: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
17: Venerdì 17 luglio, sono le 8:45. Scopriamo che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
18: Una giornata di venerdì 17 luglio sulla nostra penisola con tempo per lo più asciutto ed assolato, specie al centro-sud su Sardegna e Sicilia, poiché il nord rivedrà la formazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco, specie su Alpi, Prealpi, fenomeni localmente forti associati a grandine, colpi di vento improvvisi, solo occasionalmente localmente coinvolta all'alta Valpadana entro sera. Caldo intenso, bollente, continuerà a farsi sentire non solo questo venerdì ma anche nella giornata di sabato, poi da domenica un leggero calo delle temperature atteso al nord. Dettagli sull'app di 3B Meteo.
19: Io d'estate non voglio fare i compiti e secondo me neanche Buzz e Ciccio li hanno mai fatti. Rossella, dai una nota sul registro a tutti e due. Buongiorno con tutti i pazzi per RDS.

0: È così dolce questa sigla e poi in realtà c'è una grande infamata dietro questo splendido gioco dei brividi.
1: Abbiamo allora, i nostri amici.
2: Giuseppe.
3: Sì, buongiorno. Buongiorno.
0: Giuseppe da Modica, capitale del cioccolato, che
3: bravo,
0: bellezza.
1: Che trasporta
3: bravo
1: legname però.
3: Esattamente, ah, sono ma, fermo sul camion.
1: Ma anche in questo periodo si trasporta?
4: Sì.
3: Lo so, purtroppo questo è il periodo più intenso.
1: Ah, più intenso addirittura. Ah, sì,
2: Facci sentire un po' il camion.
0: Ah, pensavo il legname.
1: Eccolo. Però c'è ad attenderti a Lecce Alessia. Buongiorno.
0: Buongiorno Alessia.
4: Buongiorno a tutti.
2: Cosa trasporti?
1: No, è in una carrozzeria però.
4: Abbiamo una carrozzeria con mio marito, sì.
0: Ah,
1: quindi Giuseppe, se ti servono pezzi,
0: ti stai dicendo appena tamponi.
2: È comodo. Da Modica a Lecce è comodo.
3: Sì, se ho un paio d'ore arrivo.
4: Un bel aspetto.
1: Dai che si gioca con il rumore dell'estate, sentiamo queste belle sensazioni estive.
0: Avete capito bene l'infamata, vero? Avete capito bene che bisogna azzeccare perfettamente il rumore.
1: E prenotarsi col nome.
3: Ci proviamo.
4: Alessia
0: subito.
1: Vai.
4: Il rumore dell'acqua o comunque, sì, il gorgoglio dell'acqua, del mare.
1: Gorgoglio, bolle, certo, bolle, va bene, sì, gliela diamo, sì.
3: Giuseppe,
0: che succede?
3: Il rumore del fuoco, barbecue.
1: Oh,
0: sì, sì, barbecue.
1: Avevo
0: quella
1: paura
0: parola
1: che dicessi pioggia.
0: Era perfetta, barbecue.
2: Sfrigola.
0: E qui sovrana la paura.
3: Capito.
1: È difficile.
0: La volete risentire?
1: Quest'ultima
0: c'è anche la fine.
2: Niente?
3: No.
1: Perché sennò poi.
0: Che fanno il biscotto?
1: Fanno il biscotto?
0: Va bene, bravo.
1: Va bene,
0: però
1: avete vinto entrambi le RDS bag, però se qualcuno vuole rischiare adesso, così giusto per noi.
3: Può essere la pioggia?
1: Che cos'era adesso?
4: Le onde che arrivano.
1: Allora, sai che facciamo? Lo chiediamo agli ascoltatori e regaliamo un RDS bag al primo che risponde giusto, ok? Intanto, amici, avete vinto, non lo diciamo che cos'è, state con noi così ascoltate se per curiosità sapete insomma il rumore a cosa corrisponde.
0: E a voi invece complimenti, un bacio a Lecce, un bacio a Modica.
2: Ciao Alessia, ciao Giuseppe.
3: Ciao ragazzi.
1: Mi sta piacendo questo gioco,
0: Bello, bello.
5: Svegliati con il sorriso anche d'estate.
6: Con Tutti Pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, siamo rimasti così sul filo, sospesi, perché, perché? Perché avevamo un suono ancora da decifrare. E il primo che l'ha.
1: In centinaia l'hanno indovinato. Il primo, esatto. Chi è stato
0: il primo?
2: Marco, bravissimo, ha vinto una bella RDS bag. Allora amici, adesso noi andiamo alla terza e ultima ora, ma volevo dirvi una cosa: sono uscite le date nuove del mio spettacolo. Roma 11 novembre, Milano 1 dicembre, Busto Arsizio 11 dicembre, poi la data speciale a Sassari il 7 novembre. Ne usciranno delle altre, se volete su buzz.it ci sono i biglietti.
0: Buzz.it troviamo tutto.
2: Yes,
0: ma ci sono sconti per i nostri ascoltatori?
2: Dite che vi mando
1: subito
2: io.
1: Subito,
0: scusa Ciccio, dai.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
1: Ed eccoci in redazione dalla nostra Paola Gubbiotti. Buongiorno cara Paola.
5: Ben trovato.
1: Grazie, siamo pronti per le notizie. Grazie Paola.
5: Altissima la tensione nel Golfo, sesto giorno consecutivo di attacchi incrociati. Le forze statunitensi hanno colpito infrastrutture civili, due ponti nel sud del paese. L'Iran risponde con missili e droni sulle basi aeree americane anche in Siria, prendendo di mira postazioni radar. Donald Trump rivendica i successi sul regime, poi parlando alla nazione denuncia: il nostro sistema elettorale è compromesso. Nel 2020 la Cina ha acquisito o rubato dati personali di 220 milioni di elettori. Il crollo del Ponte Morandi a Genova, c'è la prima sentenza. Guido De Santis.
6: 57 gli imputati, 32 le condanne, per complessivi 181 anni di carcere, 25 le assoluzioni. Fra i reati contestati, il crollo colposo, l'omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale e l'omicidio stradale. Sono passati quasi 8 anni da quel 14 agosto, 43 persone persero la vita precipitando nel vuoto. Le condanne più pesanti: 12 anni a Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Aspi, già in carcere per il crollo del viadotto di Avellino; 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex capo delle manutenzioni di Aspi. Sicuri che l'appello rimedierà a quello che riteniamo un errore, afferma uno dei legali di Castellucci. Soddisfatti, ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale, così la portavoce del comitato in ricordo delle vittime.
5: Ancora caldo eccezionale, salgono le temperature. Oggi 16 città roventi, domani bollino rosso in 19, in Sicilia e in Sardegna. Allerta massima per gli incendi. E siamo allo sport con Lau Petrilli.
7: Calcio diventa un caso politico. Lo striscione sulle Falkland Malvinas esposto l'altra notte da alcuni calciatori argentini durante i festeggiamenti in campo per il 2-1 all'Inghilterra, la semifinale dei mondiali. Il governo britannico ha chiesto un'indagine alla FIFA. L'esultanza perfettamente legittima e condivisa da tutto il nostro popolo, il commento del presidente del paese sudamericano Milei. Mercato: la Juventus annuncia l'ingaggio di Celik, svincolato dopo la scadenza del suo contratto con la Roma. Il turco ha firmato con i bianconeri fino al giugno 2029. Tennis: Matteo Arnaldi KO con Jumur nei quarti del torneo di Umagoa. Bosta d'oggi a caccia della semifinale Travaglia, che affronta Vallejo, e Darderi in campo nella tarda mattinata con Borg. Finals a Torino anche nel 2027, annuncia intanto il presidente della federazione Binaghi, un giusto riconoscimento per il lavoro fatto, le sue parole. Questa è RDS.
8: Amore, tesoro, svegliati!
9: No, a 5 minuti voglio far nanna.
8: Dai, forza!
9: Sì, però mettimi tutti pazzi.
8: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: terza ora, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia e Buzz. Noi si riparte.
1: Si riparte da Spider-Man, perché voi dovete sapere che uscirà nelle sale il nuovo Spider-Man. Sì. Pare che Peter Parker è stato cancellato dalla memoria di tutti.
2: Esatto,
1: nel
2: film precedente nessuno lo
1: e quindi ai geni di Sony Pictures Italia è venuto in mente: ma se nemmeno Roma riconoscesse Francesco Totti?
0: Ah, sentite, bellissima idea, certo.
1: Hai capito? E questo è il video del...
3: Lo metti sul conto?
2: Ma sul conto di chi?
3: Come sul conto di chi? Sul capitano. Sul quello del cucchiaio.
2: Cucchiaio.
4: E se un giorno nessuno.
1: Riconoscesse Totti.
0: Grande idea.
2: Tutti come Spider-Man.
1: Vabbè, ma come si fa a non riconoscere Totti? Dai.
2: Ti cancella la memoria anche Spider-Man. Come fai?
0: Cancella la memoria. Cioè.
1: Ma no, lo so, però
0: per Rossella puoi ricordarti di Totti, ma non di Spider-Man.
1: Io sì. Io per questa cosa.
3: Capitano.
1: Sì. Sono il capitano, ma come si fa a non riconoscere?
2: Da grandi cucchiai derivano grandi responsabilità.
1: Sempre diretto. Parliamo, perché anche lui le metteva sempre in rete, Totti. E chi c'è?
2: Hai capito?
1: Ah, ci sono le pagelle di Buzz!
2: Le pagelle, amici,
1: ma
2: state
1: chi?
2: Con noi!
1: Ma lo riconoscerebbero?
2: Sentito l'interferenza.
0: Ma certo, lui sì, aspetterebbero tutti il venerdì.

0: pagelle della settimana. Le pagelle della settimana.
1: Maestro Buzz, eravamo in attesa del suo arrivo.
2: Lei aveva indovinato il suono di prima?
1: Certo. Era la sua la bicicletta.
2: Era la sua,
1: che
2: la bicicletta.
1: Certo,
2: era la bicicletta, che bravo.
1: Salga in cattedra, maestro.
3: Mamma mia, allora cominciamo con le pagelle della settimana, cominciando da Carlos Alcaraz.
2: Alcaraz, che speriamo torni.
3: Voto 7.
2: Perché?
3: Fermo da aprile a causa di infortunio al polso, è stato paparazzato sullo yacht

0: di lusso in compagnia di alcune belle ragazze. Il suo staff assicura però che Carlos si allena. Cioè? Ogni sera prova un nuovo servizio in camera.
1: Ah,
0: ok. Anche quello.
2: Speriamo che si riprenda il polso.
1: Ragazzi,
2: sarà
1: per sfiammare il polso.
2: È il polso.
0: Arisa, voto 5. La cantante ha dichiarato di avere un modo particolare per curare la cervicale. Infila due pennette crude nelle narici e inizia a respirare davanti a una bacinella piena d'acqua. Non vogliamo sapere dove le mette quando ha mal di pancia.
2: No, questa non è una cosa. Sinceramente,
0: Ilona Staller,
2: cicciolina,
0: voto 7. La cicciolina nazionale si è prestata per la campagna di Vivienne Westwood.
2: È vero, l'ho
0: di
2: vista.
0: Moda, ma solo a patto che non ci siano borse di Pito Pito.
1: Certo.
0: Borsa
1: non mancano più.
0: Giovanni Grazioso, voto 7. Grande protagonista di uno dei protagonisti di Temptation Island, grazie al suo successo fa il pieno di clienti grazie al suo carrello di brioche. Viste le sue vicissitudini sarebbero più azzeccati i cornetti.
1: Da brioche a cornetti, certo.
0: Amici, le pagelle della settimana tornano la prossima settimana.
1: Maestro. Grazie.
3: Rossella fa il tuffo a Sirinetta. Ma quando si buttano Ciccio e Buzz, fanno un'onda così alta che svuotano tutta la piscina. Aiuto! Ci bagnano tutti! Tutti pazzi per RDS.

0: Per favore, nelle quinte cerchiamo di avere un comportamento.
1: Cinque minuti.
0: Cinque minuti, chiedi scena, perché tra poco ci sarà tragedia moderna.
2: La tragedia moderna, amici.
0: Trucco, parrucco.
1: Oggi veramente, tra l'altro, come si è vestito? Ah, non hai qualcosa di viola, perché non si può.
3: No, non si può. Allora, amici, tragedie, piccole tragedie quotidiane trasformate in grandi opere. Voi dovrete indovinare di cosa si tratta, insomma.
1: Sono diciamo scene di vita quotidiana, però messe nell'opera, così nella tragedia, quella un po' che ricorda tragedie greche, fanno effetto.
0: Scene di sfiga quotidiana, certo.
1: Allora, e noi facciamo la M e poi torniamo. Intanto voi prenotatevi.
0: Ok. Perché siamo in teatro.
1: M.
0: E torniamo.
1: Ecco, 388-22-38822. M.
4: Rividi le emozioni dell'RDS Summer Festival sabato 18 luglio alle 21.30 su TV8 e Sky 1.
5: Con noi live Anna, Benji e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso, per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
4: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
6: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
7: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
6: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che

0: non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
10: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
11: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte. Come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi. Promo Lidl Plus a 4,99 euro. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: prega il gentile pubblico di prendere posto, tra qualche secondo inizierà lo spettacolo, grazie.
1: Bene, è già seduto uno in prima fila, si chiama Fabio.
0: C'è solo lui in tutto il teatro. Fabio!
2: Buongiorno
0: Fabio.
1: Sei da solo.
0: Buongiorno. Di dove sei, Fabietto?
2: Di Roma.
0: Ah, di Roma.
1: Di Roma, okay. Immaginati ad Ostia Antica mentre declamiamo questa tragedia di oggi, ok?
3: Sei pronto?
2: Sì, sono pronto, sono pronto.
4: Nel fiore della sua boria, l'uomo si piega per il tradimento della sua stessa carne. La schiena, colonna di virilità, si spezza sotto il peso dell'acciaio. Immobile, intrappolato nella morsa del dolore, l'orgoglioso è costretto ad implorare soccorso. La pietà degli astanti diventa il suo calice più amaro, sancendo il crollo di ogni simulacro di potenza.
1: Non ho capito niente.
2: Allora, si stava allenando con i pesi, sì, e non ce la fa e deve chiedere aiuto a qualcuno.
4: Cosa succede però?
2: Altrimenti rimane schiacciato con i pesi sotto il bilanciere.
0: Cavuto. Vabbè, sì.
1: Dai, oh, ragazzi.
0: Sì, sì. Okay. Gli è venuto comunque un colpo della strega.
1: Mamma mia, bravissimo.
0: Bravo, ok.
1: Allora, grazie. Questa considera che non l'ho capita, anche se la dico non l'ho capita. Ora vediamo.
0: Come sempre a teatro.
1: L'opera dell'ingegno umano, concepita per dominare le distanze, si ribella al suo artefice per una fatale dimenticanza. Privato del veicolo che lo teneva a saldo alla terra, il destriero d'acciaio asseconda il richiamo del baratro, scivolando inesorabile lungo il pendio della propria rovina. L'impatto contro l'eterno guardiano di pietra è il compimento di un destino inevitabile. Un fragore di lamiere che spezza il silenzio, riducendo l'ambizione del viaggio in un cumulo di macerie. È chiaro, dai.
2: Sì, è chiaro. Allora, praticamente ha problemi con i pneumatici, probabilmente non li ha gonfiati oppure sono consumati, ha perso aderenza ed è scivolato, è andato addosso a un muro, a un guarderail di cemento armato.
1: Guarda, il muro ci sta, lo schianto del muro c'è, ma non sono gli pneumatici.
0: No, era proprio il freno a mano. Facciamo così, allora, era il freno a mano.
1: Freno a mano.
0: Te la giochi tutta nell'ultima prova, ok?
2: Sì, allora, va bene.
0: Nella foga del moto e nel tumulto della fretta, il viaggiatore recide il legame con il compagno più fedele del suo cammino. La stirpe del ferro e del vapore prosegue la sua corsa implacabile sulle rotaie del tempo, portando con sé lo scrigno che custodiva i segreti e i beni del fuggitivo. Rimasto solo sulla banchina, al viandante non resta che guardare l'orizzonte, consapevole che una parte del proprio vissuto viaggia ormai verso una meta ignota e irraggiungibile.
1: Sì.
4: Che ci dici?
1: Dove siamo?
2: Allora, praticamente è salito sul treno,
1: sì,
2: ha lasciato il bagaglio sul treno, poi è sceso.

0: so, per fare cosa, e il treno è partito e si perché... è portato via tutto.
1: Sì, hai vinto, trionfo!
0: Grande!
2: Bravone. Bravo. Ma tu cosa fai? Il decifratore di opere?
1: L'alfabeto Morse.
0: No, faccio tutt'altro, faccio l'istruttore di guida sui mezzi pesanti.
2: Ecco. Senti, hai vinto Fabio, l'RDS bag, complimenti.
0: Dai, grazie.
1: Complimenti Fabietto, un abbraccio.
0: Ciao Fabio. Altrettanto.
2: Ciao caro.
3: It's summer, woo!
4: Ma secondo voi Ciccio e Buzz quest'anno ce l'hanno la tartaruga? Secondo me hanno solo il salvagente a paperella. Tutti pazzi per RDS?
5: It's summertime.

0: Il grande Bruno Mars a tutti pazzi per RDS.
1: C'era Michael Jordan, ha lanciato la pizza, ha mangiato il prosciutto in Spagna. Sta facendo di cose Bruno Mars.
0: Ma la grande musica continua, perché ascoltaci, tra le 19 e le 22 ogni sera potrai vincere i biglietti per la data italiana di Miles Smith e, raccogliendo tutte le risposte esatte fino a venerdì,
1: avrai l'opportunità di aggiudicarti il super premio viaggio a Londra, alloggio e biglietti per due persone per il super concerto all'O2 Arena.
2: Si gioca solo sull'app di RDS, scaricala subito e in bocca al lupo.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
8: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale. Dal 17 al 25 luglio torna il Giffoni Film Festival. Ospiti del mondo del cinema e dell'attualità, showcase live dei nomi più attesi della musica, saranno protagonisti dell'evento per ragazzi più importante al mondo. Interviste, collegamenti in diretta, contenuti social per raccontare tutta l'energia di un evento unico. Storie, emozioni, divertimento. Vivi con RDS e RDS Next la magia di Giffoni.
9: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie Octopus di esistere.
10: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
15: E per un giro in scooter al tramonto?
14: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
17: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
18: Ah!
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. You got me waking
18: up in the morning, in the morning. Mamma, andiamo in spiaggia. Ho messo la crema, i braccioli, gli occhialini e la radio su tutti i pezzi per RDS. Sbrigatevi, l'acqua è bellissima.
19: It's summertime.

0: Alle 9.45, tutti pazzi per RDS. Quando arriva un pacco a Fiumicino, arriva in dogana, che bisogna fare? Andare a prenderlo,
1: certo.
0: Giusto? Cioè,
1: giusto.
0: Andare per... Poi se sono orologi che sono importanti, uno prende e va a prenderlo. Solo che passa un giorno, passa due giorni, passa una settimana, passa un mese, dopo un po'. Perché non è andato a prendere questo pacco?
2: Come mai?
0: Ok? Vladimiro, perché non sei? Perché
1: sentiamolo, non sei, lo sentiamo direttamente.
3: Ciao a tutti pazzi, sono Michele, vorrei fare uno scherzo a Vladimiro che non è andato in dogana a ritirare un pacco a Fiumicino. Vai Ciccio, pensaci tu.

0: Pronto?
1: Dogana, bisogna parlare con Stampatore.
0: Sono io.
1: Dunque, ecco, c'è una giacenza di un suo pacco. Mi spieghi un attimo il perché non è stato ritirato questo pacco?
0: E io me lo domanda. Io non ho ricevuto nessuna comunicazione.
1: Scusa. E non è arrivata nessuna comunicazione?
0: A me no.
1: E a noi risulta invece che è stata mandata una lettera.
0: Ma perdoni, ma io che devo fare se non ho ricevuto nulla e non so nulla? Non so che risponderle perché.
1: Però è grave come cosa,
0: Che devo fare? Io, cioè, è grave come
2: già
0: cosa?
2: Disperato.
0: Io cosa devo fare? Mi dica che cosa devo fare, io lo faccio.
1: Se lei lascia un orologio da noi, e poi potrebbero essere mille il perché.
0: Certo, lei ha perfettamente ragione. Lo capisco.
1: Lasciare una cosa in dogana è grave.
0: Io che le devo dire? Non so che dire.
1: Lei ha intenzione di ritirare questo pacco, sì o no?
3: Cosa vuole
0: sì,
3: fare?
0: Vabbè, perché no?
1: Come vabbè? Lo prende?
0: Sì, sì.
1: Però dice non lo so, vediamo. Allora che è sospetto?
0: Dove siamo entrati?
1: Mi dica dove siamo entrati.
0: In che senso dove siamo?
1: Mi dice sì, no, non lo so, forse, come se lei avesse paura che sia stato aperto. C'è volontà da parte sua.
3: C'è?
1: Sì, però parli, se no mi interrompe sempre. Allora vada avanti. Parli.
0: Io ho volontà di ritirarmi.
1: Ma c'è stata prima cosa ha detto? Cosa ha detto lei però prima?
0: Glielo stavo dicendo, parli, non mi interrompe. Me lo fa dire, mamma mia, forza, spieghi. Io non ho nessun problema a ritirare,
1: però prima parte, cosa mi ha detto lei?
0: Lei mi ha detto,
1: poi però dice no, non lo so, ha intenzione o no?
3: Allora lo sa.
1: Ma lei cosa ha detto prima? Lo ritiro però, allora se non mi spiega però, allora.
0: Io non mi ha ancora detto niente.
1: Allora a questo punto vuol dire che non lo vuole ritirare. Non mi ha ancora detto niente.
0: Lo voglio ritirare.
1: Però, ma me l'ha detto prima. Si spieghi.
0: E io ci sto provando, se non lo fa, mi dica.
1: Mi interrompe e basta. Allora è grave, glielo ho detto prima. Si spieghi però.
0: Io sto provando, però.
1: Non mi faccia la vittima che è distrutto. Perché non mi ha ancora spiegato niente, scusi.
0: Io gli sto dicendo, io lo voglio ritirare.
1: Senza interrompermi, però non mi interrompa. Io glielo sto spiegando.
2: È disperato.
0: Ho ordinato un orologio.
1: Sì. Ma è falso. Questo orologio è falso.
0: È falso?
1: Lo sa che
0: me lo devo dire lei che è falso. Dicevo, pensavo che era vero.
1: Però vedi che mi interrompe alla fine, vedi com'è la cosa.
0: Mi dica lei allora.
1: Allora, a questo punto le dico. Non parli con me, parli col mio assistente, mi spiega tutto, perché io con lei non riesco a parlare.
4: Pronto?
0: Pronto?
2: Eccolo.
4: Oscar Pini, va a lavorare, inutile che perdi tempo qua. Ciao
1: Vladimir. Buongiorno. Tutti pazzi per RDS, buongiorno.
2: Ciao
1: Vladimiro.
0: Sì, voi e quello che hanno fatto lo scherzo.
1: Vladimiro, e non mi facevi parlare.
3: E non lo fai parlare.
0: Non lo facevo parlare.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Ciao,
1: vuoi mandare a quel paese Michele che è una carogna?
0: Sì, no, mo ce lo mando io in prima persona.
1: In prima persona. Senti, però scusami Vladimiro, però non ci hai spiegato niente. Che è successo con sto orologio?
0: No, basta, mi sono stancato. Mi avete sfinito.
1: T'abbracciamo.
2: Ciao.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Tutti pazzi per RDS, eccoli, sono arrivati Anna e Sergio.
1: Buongiorno Sergio.
0: Oggi Sergio voleva dire tutto lui, Anna.
1: Facciamo dire tutto.
0: Facciamo dire tutto,
2: dai,
0: a Sergio.
2: Dai.
3: Allora, parleremo della nostra memoria, metteremo alla prova la nostra memoria.
2: Ok.
3: Sì, e poi.
0: Come?
1: Memoria. E poi non te lo ricordi.
3: E poi cioè, parleremo del numero di partner che bisogna avere per
0: numero
3: stare,
0: di
3: diciamo,
0: partner
3: nel,
0: che bisogna
3: sì,
0: avere
2: il body count,
3: il dichiarato, il dichiarato sì, versus quelli veri, insomma.
0: Bene, certo. E poi
3: beh, finito il messaggio.
0: Sta andando benissimo.
3: Poi finito
0: Anna,
3: il messaggio è arrivata.
2: Oh, è andata la grande.
4: Accidenti, l'avevi anche ascoltato.
1: Caspita,
4: il messaggio stamattina.
1: No, l'abbiamo ascoltato prima.
4: Voi, lui non l'ha proprio sentito.
1: Lui lo sapeva a memoria, l'ha fatto in play.
0: Ma figurati.
3: Per caso, perché è partito in play da solo, non volevo ascoltare, ma è successo.
4: Che vergogna. Che tristezza. Vabbè. Che amarezza la mia vita.
0: No, però Anna, apprezza, dai, apprezza, stato carino. Comunque poteva dire tutto. Non lo so come fa sempre, esatto. Invece l'ha detto.
1: No.
3: Io sono impegnato con i callback, non è che posso stare tutto il giorno.
0: Lui sta facendo dei callback perché cerca attori, attrici.
1: C'è uno spettacolo nuovo e lui sta cucinando.
4: Ma se te ne sei inventata un'altra tu pur di rimorchiare.
1: Ma che bello.
0: Adesso Anna, non è il caso in questi tempi di dire queste cose.
2: Non scopriamo Altarini adesso.
4: Non ti bastava quello che fai tutti i giorni, c'è un'altra scusa, il casting, sta facendo casting.
1: Sempre casting sono.
4: E noi capito, però qui è peggio perché lui promette posti.
1: L'ultimo che faceva questo non gli è andato benissimo.
0: Voglio salutare solo la regia. Grazie a Marco Bellavia.
2: Mamma mia, come gestisce, come smorza il nostro Marco Bellavia, è stato bravissimo.
0: Grazie a tutti, vi lasciamo con Anna e Sergio.
1: Domani c'è meglio, ciao amici.
5: Tutti pazzi per RDS, tornando mai dalle 7 alle 10.
6: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
7: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
6: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
1: Eccoci in redazione con Paola Gubbiotti. Buongiorno cara Paola.
8: Eccomi, sono pronta.
1: Ci saranno le news, quindi Mentana e poi godetevi Anna e Sergio. Tra poco.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Donald Trump parla alla nazione e accusa la Cina di aver violato il sistema elettorale americano nel 2020, acquisendo, rubando dati personali di 220 milioni di elettori. La Cina respinge le accuse definendole pure invenzioni. Intanto nel Golfo, sesto giorno consecutivo di attacchi incrociati, le forze statunitensi hanno colpito infrastrutture civili, due ponti nel sud del paese. L'Iran risponde con missili e droni sulle basi aeree americane, a sorpresa attacca il sito militare in Siria. I mercati con Agi.it aprono negative, le borse europee, a Piazza Affari il FTSE MIB segna meno 0,82%, ancora in rialzo il prezzo del gas, 56 euro al megavattora. Il rapporto Invalsi 2026 alle scuole medie, studenti in difficoltà in italiano, alle elementari peggiorano in matematica, cala la dispersione scolastica, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.
10: Quando si parla di un tasso di abbandono scolastico che scende dall'8,2% certificato dall'Istat per il 2025 al 7,3%, vuol dire che è un risultato straordinario. Dal 2022 ad oggi noi abbiamo recuperato 520.000 ragazzi che abbandonavano la scuola.
8: Calcio, sarà lo sloveno Slavko Vincic ad arbitrare la finale mondiale tra Spagna e Argentina in programma domenica a New York. Primi 100 secondi con Enrico Mentana. Direttore, buongiorno.
11: Buongiorno Paola e buongiorno agli ascoltatori. Donald Trump questa notte ha fatto il discorso alla nazione, era attesissimo. Che cosa voleva dire? Semplicemente lancia un monito, un allarme, perché la Cina starebbe tentando di interferire nelle elezioni di medio termine americane, come avrebbe già fatto nelle elezioni del 2020, quelle che Trump ha perso contro Biden e ha sempre lamentato che siano state in qualche modo taroccate. Questa volta ci aggiunge un altro carico che a influire in maniera determinante su quel voto di ormai 6 anni fa sarebbe stata proprio Pechino, con i suoi strumenti sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista delle altre intrusioni più canoniche, chiamiamole così. Ebbene, l'accusa è durissima e gravissima, oltretutto ovviamente si estende anche ai suoi avversari democratici, beneficiari, secondo Trump, di quell'aiutino aiutone cinese. E con tutto questo il presidente americano in qualche modo dice: o votate per me o se il voto va in modo diverso, perché è stato taroccato, è stato viziato, è stato in qualche modo condizionato da chi non dovrebbe metterci le mani. Già Pechino ha detto: sono tutte fantasie, ed è lecito pensare che sia proprio così. Si agita uno spettro, il drappo rosso del toro, semplicemente perché per Trump, sondaggio alla mano, le elezioni saranno tutte in salita. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
9: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
12: Buongiorno, buongiorno, ovunque siate nel mondo e provincia, gratino, gratino, è venerdì 17 luglio 2026, venerdì 17, non si sa mai, per sicurezza. Fino a mezzogiorno con noi, quelli della mattina di RDS, siamo lì sul canale 265 del Digitale Terrestre, c'è Annuzza Pettinelli.
4: C'è Sergio Dovolone Friscia.
12: C'è JJ Carrozzo in regia, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno. JJ, benvenuto. Ma buongiorno. Io domando una cosa, veramente ci credi che il venerdì 17?
12: No, no, assolutamente no, però uno si può anche, no? Grattino così.
4: Ti sei grattino, grattino dove? Dov'è che hai fatto il grattino?
12: Qua sul gomito, fatto.
4: Ah, sul gomito.
12: Iniziamo subito con il regalo.
13: Meglio, di ogni ora.
9: I tuoi ricordi e le tue emozioni
13: con un successo senza tempo
9: della tua estate.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi?
0: Che ti importa cosa faccio stasera? Vabbè, scusami.
1: No, l'ha chiesto Noemi, non è che te l'ho chiesto io. Rispondo, no, cosa fa? C'hai in serate?
0: Hai preso già un caffè, amore mio?
1: Io l'ho preso, sì, l'ho preso.
0: Sì, sei sveglio?
1: Sì, molto, molto.
0: Bene,
1: molto.
0: Allora, se sei sveglio faremo un test. Quanti numeri di telefono ti ricordi?
1: Nessuno. Su questo sono proprio, ma anche
0: il
1: nomi.
0: Numero di mamma?
1: Sì, quello sì, quello sì.
0: Ah, quello di mamma te lo ricordi? Sì, il sì. Mio?
1: No. No, no, ce l'ho memorizzato. Cioè.
0: Che grazie, ce l'abbiamo tutti memorizzati, Sergio. Ma la tua amichetta del cuore, la tua partner radiofonica di sempre.
1: Lo so.
0: Dai,
1: lo
0: prova. 3-3.
1: Ah, perché dobbiamo darlo in diretta?
0: No, voglio dire, almeno il prefisso, cioè, te lo ricordi? 3-3?
1: 35? No?
0: Sì, 3-3-5.
1: Meno male.
0: Almeno no,
1: gioia mia. Vedi
0: come si memorizza il numero? Ve lo insegniamo tra poco.
2: RDS. Oltre la musica, le vele.
3: Ciao a tutti, siamo la coppia della sera. Saluti cari da
4: Mauro Casciari
3: e dalla conduttrice precisa Chiara Di Pisa.
4: E siamo la coppia che vi dà una doppia possibilità per vedere dal vivo il ragazzo prodigio del pop internazionale dopo l'uscita del nuovo disco My Mess, My Heart, My Life.
3: Miles Smith sarà il 16 ottobre al Fabric di Milano. Gioca ogni giorno con noi per vincere i biglietti dell'unica data italiana.
4: E se dimostrerai di essere stato fedele nell'ascolto di RDS, potresti volare a Londra con noi per incontrarlo dal vivo e assistere al suo concerto all'O2 Arena il 29 novembre.
3: Miles Smith, RDS, solo grandi concerti.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via via!
6: Fino al 25 luglio, c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Legge attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.
9: Quante cose al mondo vuoi fare?
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Hai già deciso dove andare in vacanza? La Romagna e la sua grande ospitalità ti aspettano. In Romagna c'è tutto quello che desideri per le tue vacanze. Spiagge grandi e sabbiose. Mangi bene, ti innamori e ti diverti di giorno e di notte, con tante experience per tutte le età. Scopri le nuove idee per la tua vacanza in Romagna, tra spiagge, dolci colline, parchi avventura, città storiche e tanti eventi su visitromagna.it. Romagna, la vacanza perfetta!
12: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
13: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
14: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
15: Hai dimenticato i costumi da bagno.
14: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco.
7: OVS, love people, not labels. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
16: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
7: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
17: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
18: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
19: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
18: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
19: Grazie, mi sento già più

0: Bomba, sono le 12.29, siete con la Petra Lorenzan, il Giovanni Vernia, venerdì musica fresca col nostro Music for You.
1: RDS Music for You.
2: Music,
1: music
2: for You. Music, music for You.
1: Insieme a te.
2: Insieme a te.
0: Music for You che fa rima con l'artista di oggi che è
3: certo.
0: Peggy Gou.
3: Sì, sì.
0: Peggy Gou, che di cui sotto sentite It Goes Like Na Na Na Na,
3: che è uno dei pezzi che ce l'ha fatta forse conoscere meglio, no?
0: E l'ha fatta conoscere un po' a tutti.
3: Esatto.
0: Forse anche a lui. Tra poco facciamo gossip su
3: addirittura Peggy Gou. Sì, lo sì. Facciamo adesso il gossip su Peggy Gou
0: subito. Sì. Se gossip Petra, si aprono le pupille.
3: Allora, intanto diciamo che questo nuovo singolo lei lo ha realizzato insieme ad Ira Star, che è questa star nigeriana dell'Afrobeat. Il pezzo si chiama Woman. Uh-huh. È un pezzo che farà ballare tanto durante quest'estate, perché c'è anche diciamo una sorta di ritornello di quelli lì che ti si piazzano nella testa a digi gang gang gang gang digi dang dang dan, un po' come dang de
0: che lo presenti proprio bene.
3: È presente?
0: Sì, sì, sì. Lo stai adesso rendendo proprio la bellezza del pezzo.
3: Ho capito, Giovanni, tu manco lo stavi facendo, quindi
0: vabbè.
3: Dei due.
0: Vabbè, ce la rifai un attimo, ce la rifai un attimo.
3: A dig dan dan dan dig dan dan dan dan dan.
0: Dopo è lo stesso rumore che sento dai vicini che fanno i lavori col martello
3: quando
0: pneumatico.
3: È una novità, dopo l'ascoltiamo e vediamo se l'ho fatto bene o male.
0: Okay.
3: Detto questo, si vocifera per quanto riguarda il gossip che lei abbia una frequentazione stretta con il nostro Matteo Berrettini.
0: Ehi, ehi, ehi, da cosa te ne stai accorgendo?
3: Hanno postato subito dopo Wimbledon una foto di un tiramisù sulle loro storie che era identica, cioè l'hanno fatta nello stesso posto.
0: E questo sono gli indizi che dicono...
3: Allora, i quelli che si occupano di gossip dicono tutte e due hanno postato questa storia dove il tiramisù è quello, il locale è quello e quindi evidentemente...
0: E quindi erano insieme in quel locale.
3: Tu sai che quando uno mangia dal tuo piatto ce n'è.
0: Vabbè.
3: Non l'hai mai saputa questa cosa?
0: No.
3: Sì, quando tu vai al ristorante sei in una fase di frequentazione.
0: Ma è proprio lo stesso?
3: Lo stesso piatto.
0: Cioè non è che
3: no, lo stesso piatto, stessa foto.
0: Lo stesso,
3: stesso piatto, stesso ristorante,
0: allora
3: stesso
0: sì.
3: Tavolo. Tu sai, dicevo, che quando uno mangia dal tuo piatto, una mangia dal tuo piatto è perché si dice che ce n'è.
0: Ah, no, questo
3: non la
0: sapevi
3: questa cosa? Sì.
0: Non lo sapevo.
3: Cioè,
0: per questo,
3: ancora,
0: svariate volte.
3: Se ancora non c'è una frequentazione,
0: svariate volte
3: dire.
0: Hai provato a rubare dal mio piatto. Ma io che ti vedo come
3: solo
0: un'amica.
3: Come un'amica lo spostavi. La vogliamo sentire questa novità?
0: Ma
3: e proviamo
0: sì,
3: insieme
0: dai.
3: A fare a digi dan dan dan dan.
0: Vediamo,
3: dai,
0: sì.
3: Woman.
2: Selezioniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
1: New music. Novità RDS. Peggy Gou e Ira Star. Woman.

0: Con Lewis lo dice, è molto meglio se arrivate in orario.
1: Better in time.
0: Lo dice a tutti, sì. In questo periodo estivo, tanti trasporti, dice, è molto meglio se arrivate, sì, in orario. Non fate che poi ci fate i ritardi, perché anche Leona Lewis se la piglia un po'.
1: Potrebbe.
0: Ci ha dedicato una canzone, anche molto bella, brava Petra.
1: Allora, va bene, siete con i peggio di RDS, Petra Loreggian e Giovanni Vernia con voi, anche sul canale 265 del Digitale, sì, Terrestre, se volete vederci. Tra poco i vostri messaggi. Eravamo partiti con quella cosa legata alle escursioni dove sono capitate le cose più strane, più assurde. Vi ricordate che Anna raccontava di essere caduta da un cammello, sì, cavalli imbizzarriti.
0: Il mio cavallo che si è fatto il bagno.
1: Chi più ne ha più ne metta.
0: Vediamo. Poi avevamo anche un'altra cosa, che ci ascoltano molto nei negozi cinesi.
1: Sì.
0: E
1: sì,
0: ci confermano gli ascoltatori, vedi? Ciao, confermo,
1: scritto.
0: Giovanni, esco dall'auto, entro nel negozio Cina e con piacere non smetto di ascoltarvi. Paola da Lasso.
1: Grazie Paola, il numero è sempre quello se volete scriverci, 38822 38822.
2: Basta serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
3: Estate!
4: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
5: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
6: No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
5: Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Vale davvero.
8: Nen. La senti?
9: Nen.
8: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
9: Nen.
8: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età da UCB Pharma.
14: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
16: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione.
17: Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del

0: Museo Italiano di Beach Rugby, sali a bordo del Vittoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su vittoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Vittoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
1: Siete su RDS con I Peggio, Petra Giovanni con voi, sono le 12.43 in questo momento, subito c'è Safe, il pezzo si chiama Buona Domenica, lo sentiamo.

0: la Petra Lorenzan,
1: il Giovanni Vernia
0: e la Linda Gravela, sì, allegramente vi traghettano,
1: sì,
0: in questo argomento che è nato così per caso prima,
1: certo,
0: con l'Anna e Sergio. Cosa succede? Che si parlava delle escursioni fatte in vacanza che non sono finite così benissimo,
1: sì,
0: cioè, senza un dramma ovviamente.
1: Certo, quando capita insomma cose divertenti ovviamente che, e raccontabili.
0: Beh,
1: soprattutto
0: una volta raccontai in un podcast a Tintoria, sì, raccontai del mio safari.
1: Che cosa hai fatto durante
0: il
1: safari?
0: Eh beh, insomma, c'era questo momento in cui il safari, sì, dovevi andare. Cioè, il safari è tanto bello.
1: L'ho fatto, l'ho fatto. È un'esperienza che vi consigliamo comunque, sì, di provare una volta nella vita, perché
0: non seguite il mio esempio.
1: È veramente una cosa molto particolare e irripetibile. Detto questo,
0: il problema è andate, ma pensate bene che starete 6-7 ore nella savana,
1: sì, su una jeep,
0: dove ci sono degli animali molto,
1: sì,
0: cattivi. No, cattivi, fanno il loro lavoro di animali, sì, selvatici.
1: Spieghiamo, il meccanismo più
0: non
1: o meno
0: sono
1: è questo:
0: domesticati.
1: Ci si sveglia la mattina molto presto, proprio all'alba, che è ancora buio. Si sale su queste jeep se si dorme, ovviamente, all'interno del parco del safari. Si parte
0: perché
1: è stato
0: prima.
1: Esatto, è stato
0: il
1: magari.
0: Tè. Ti fanno bere il tè.
1: Il tè, te ne danno anche tanto.
0: Poi
1: da quelle
0: durante
1: parti.
0: Il viaggio te ne danno altro.
1: Esatto.
0: E poi a un certo punto tu devi
1: tra
0: andare.
1: Di loro si parlano, no? Allora c'è un leone lì. Allora vedi che tutte le jeep iniziano. Tu arrivi lì e se ti va bene, lo vedi, se non ti va bene.
0: A un certo punto tu ci devi andare al bagno.
1: Eh sì.
0: Ci devi andare. E sei nella savana.
1: Ma infatti ti dicono di bere tutti all'unisono, così,
0: eccoli,
1: citando un famoso film.
0: A me è capitato che non ce la facevo più e niente, ho chiesto di fermare, ho detto mi trovi un posto tranquillo in questa
1: bravo,
0: savana.
1: Un posto tranquillo.
0: Infestata da leopardi, leoni,
1: esatto,
0: bufali, rinoceronti,
1: liberi,
0: coccodrilli.
1: Sono,
0: liberi, non addomesticati,
1: sì,
0: cioè, e lui si è fermato, ma questo è sicuro, ve la,
1: sì,
0: faccio breve, non era sicuro,
1: quindi?
0: Cioè io sono arrivato al cespuglione e c'erano delle macchie gialle e nere che si muovevano
1: che
0: e c'era
1: guarda...
0: il famoso leopardo che tutti volevano avvistare e ho avvistato io.
1: Tu l'hai avvistato?
0: E me ne sono accorto perché ho visto queste macchie, ma io ero ormai guidato dal mio desiderio,
1: so,
0: di liberare la vescica
1: e quindi che brutto momento,
0: ragazzi, io mi hai detto raccontalo. E a un certo punto vedo arrivare una serie di jeep con i teleobiettivi.
1: Esatto.
0: E dico, vabbè, sono famoso, ma non sono mica a questo punto che dovete,
1: no,
0: fare il giornale di gossip. Non erano lì per me,
1: no,
0: erano,
1: no,
0: perché c'era il leopardo.
1: E tu l'hai visto da molto vicino.
0: Se sono qui è finita bene.
1: È andato tutto bene.
0: Però.
1: Mi raccomando, non rifatelo a casa, perché c'è pericolosissimo.
0: No.
1: Dalla jeep,
0: no,
1: non bisognerebbe scendere mai. Mai.
0: Dai, storie simili. Parte adesso.
1: O similare,
0: Tommaso,
1: esatto.
0: Paradiso sotto fondo con agitare Coca-Cola al 388-22-3882. Le vostre storie simili. Non del safari, in generale.
1: Tra poco le sentiamo.

0: Tommy Paradise, Tommaso Paradiso su RDS, agitare Coca-Cola.
1: C'è un sacco di gente che ci ascolta mentre si sposta in questo momento per andare a fare forse un'escursione in cui capiteranno cose particolari da farci raccontare. Voglio approfittare
0: l'isola del pescatore, sempre l'escursione dell'isola del pescatore. No. Anche a Courmayeur la fanno.
1: Questo gruppo di amici sta andando a Selva dei Molini. Vincenzo, Orsola, Paolo, Erika, Demetrio, Riccardo, Daniele, Sabrina, salutateci! Vi stiamo salutando.
0: Va bene.
1: Poi abbiamo un messaggio per te.
0: Mi aggiungo un saluto. Sì.
1: Senti, senti.
2: Ragazzi, sono il leopardo di Vernia, confermo tutto. Mi sono spaventato un sacco vedendolo lì davanti.
1: Sai com'è?
0: Non era un anaconda.
1: Boh, ragazzi. E su questo direi che tra poco.
0: Non sono arrivato a quel punto.
1: Tra poco
0: ti
1: vi
0: posso garantire che non sono arrivato a quel punto.
1: Vi raccontiamo un po' di cose che sono capitate particolari, ovviamente durante un'escursione. Insomma, all'estero. Ne è successa una anche a me su Bali. E non mi dire mollami, tra poco ve la racconto. Restate
0: Bali,
1: con noi.
0: Bali.
1: Ho detto Bali con l'ol.
0: Bandita da questo programma.
1: Tra poco.
3: Tra poco,
4: tra poco,
3: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: Dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo, tutto dipende.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
1: Torniamo tra poco da Guido De Santis in redazione RDS per tutti gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo.
6: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
7: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
6: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Buona giornata sul DDL sicurezza e il post di Giorgia Meloni, riferimento anche alla vicenda del gioielliere del Cuneese condannato. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, ne possono farlo i suoi familiari, scrive la Presidente del Consiglio, lo Stato.

0: Stato sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali, aggiunge. All'ospedale Gaslini di Genova non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni trattenuta sott'acqua da un bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare. A Modena il corpo senza vita di un uomo ritrovato nell'androne di un condominio sarebbe stato accoltellato. All'indomani della sentenza al processo per Ponte Morandi, 8 anni dopo il crollo di Genova, parliamo di autostrade con Gianluca Teodori.
1: Ponte Morandi è uno spartiacque, una tragedia e una presa di coscienza, una ferita e un'opportunità. Siamo all'inizio di uno dei tanti weekend di esodo estivo, occasione per un punto sulla rete viaria con AISCAT, Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori, che ha compiuto 60 anni con grandi investimenti in sicurezza, spiega RDS il presidente Fabrizio Larini.
2: 50 miliardi di euro, perché le nostre infrastrutture risalgono agli anni 70-80, quindi hanno bisogno di adeguamento alle nuove normative. Non sono nazionali ma anche europee.
1: I controlli su viadotti e gallerie sono affidati a sensori che riferiscono informazioni in tempo reale.
2: Segnalano una criticità temporanea, quindi dovuta da un passaggio di mezzo pesante, o se è una criticità strutturale.
1: 12.000 addetti lavorano sulla rete, 7.000 chilometri di estensione complessiva, lavori in corso in oltre 1.400 cantieri. ANAS ha annunciato la chiusura della quasi totalità nel periodo compreso tra il 24 luglio e il 7 settembre.
0: A Milano, incendio stamani in un palazzo vicino alla Rinascente in Piazza Duomo, alta la nube di fumo, fiamme già domate dai vigili del fuoco. L'effetto temporale allenterà gradualmente la morsa dell'afa sull'Italia. Domenica i bollini rossi saranno 13. Siamo allo sport, c'è Paola Gubbiotti.
3: Fu l'artefice del miracolo Verona. Addio a Osvaldo Bagnoli, aveva 91 anni. Storico allenatore dell'Hellas, campione d'Italia nel 1985. Il mago della Bovisa, così venne soprannominato, allenò anche Genoa e Inter dal 92 al 94, la squadra per cui faceva il tifo da bambino. Sarà lo sloveno Slavko Vincic ad arbitrare la finale mondiale tra Spagna e Argentina in programma domenica a New York. Non sarà presente il presidente argentino Milei per scaramanzia. Seguirà la gara dove ha visto tutte le altre sette nella sua residenza di Olivos con la stessa giacca. La Formula 1 in Belgio, tra mezz'ora le prime libere. Questa è RDS.
4: Che noi, il peggio di RDS, per scaramanzia non seguiamo mai il programma da vicino, quindi noi lo stiamo conducendo, diciamo, da una località remota.
5: Beh, tra un po'
4: non siamo in radio.
5: Allora no, in realtà siamo in radio fino alle 2. Poi alle 2 andiamo nella località remota, perché alle 2 noi ci spostiamo.
4: Sì, lo facciamo ma non lo seguiamo. Cioè noi per scaramanzia,
5: certo,
4: facciamo questo.
5: Andiamo lì.
4: Chi siamo noi due? C'è
5: anche
4: Petro Rejan?
5: Ti volevo dire, c'è Giovanni Vernia. Oggi è il 17, Vernia.
4: È venerdì 17.
5: Quindi
4: me l'hai ricordato.
5: Me ne sono accorta adesso.
4: Linda Gravela, siete due brutte persone.
5: Oggi è venerdì 17.
4: Sapete che io sono scaramantico.
5: Per scaramanzia.
4: Non vado.
6: All'inizio di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: scusate.
1: Lady finisco, Gaga.
0: Finisco di sfilare. E
1: bravo, è finito. Runway su RDS, 13:09 minuti in diretta con Petra e Giovanni Vernia. Allora, siamo partiti da una chiacchiera con Anna e Sergio che riguardava proprio, no, il fatto di aver fatto delle escursioni dove succedevano cose particolari. Molto sì. particolari. Posso raccontare quella che è capitata a me?
0: Se ci tieni tanto,
1: ci
0: perché
1: tanto.
0: Me l'hai raccontata nel fuori onda e devo dire che l'hai raccontata anche bene. Vediamo
1: allora,
0: se ti ripeti.
1: Vediamo se riesco. Bali, Indonesia, mollami.
0: Sì.
1: Mio papà viene a trovarmi all'epoca quando appunto vivevo lì. Ci sono delle escursioni in cui le scimmie presenti alla Monkey Forest, sono il tempio di Ubud, vengono ammaestrate da quelli che insomma che le
0: dai
1: gestiscono,
0: locals.
1: Dai locals, per rubare gli oggetti ai turisti: occhiali, orologi, collane, cappellini, macchine fotografiche, di tutto di più. Perché? Perché loro poi in cambio ovviamente danno una ricompensa in cibo alle scimmie,
0: sì.
1: e vengono poi da te a estorcere dei soldi per farti,
0: per riavere, la
1: per riavere l'oggetto rubato. È un po' un meccanismo che si conosce molto bene, quindi il consiglio
0: lo abbiamo
1: è...
0: inventato noi,
1: certo, esatto.
0: Quindi...
1: il consiglio quando ti rechi in questi posti è di entrare con magari del cibo, qualche cosa da dare alle scimmie, in modo tale che loro puntino quello e non tanto gli oggetti. Certo è che bisogna stare un po' attenti perché alcune di queste diventano particolarmente aggressive,
0: sì.
1: Ok, mio papà, la buon'anima di mio padre, voleva a tutti i costi avvicinarsi a queste scimmie, quindi entriamo nella Monkey Forest di Ubud, che è questo posto bellissimo,
0: sì.
1: nel centro di Bali, e lui, senza dirmi niente, nasconde nella borsa delle banane.
0: Benissimo.
1: A un certo punto,
0: che non piacciono tanto di solito.
1: Piacciono, come? A un certo punto lui ha la bella idea, per fare una foto, di tirare fuori una banana in mezzo alla Monkey Forest. Io mi giro e vedo mio padre completamente ricoperto di scimmie.
0: Di scimmie.
1: Sbucava solo un braccio con una banana e l'agitava, cioè, aiutami!
0: Sì.
1: Aiutami con tutte le scimmie.
0: Poi loro
1: addosso.
0: Non si aggrappano per niente.
1: Che portavano
0: ne
1: via.
0: Sanno qualcosa.
1: Di tutto. Gli hanno portato via tutto quello che potevano: gli occhiali,
0: benissimo.
1: Il borsello, i fazzoletti. Tutto quello.
0: Tutto.
1: È rimasto con
0: quindi
1: una banana in mano.
0: Avete passato 2 settimane a trattare.
1: Abbiamo
0: con quelli.
1: Abbiamo fatto un mutuo per trattare, farci restituire quello che era stato tolto dalle scimmie. Questo
0: beh, ma
1: è.
0: Questa cosa qua è anche nel. C'era una volta lo Zoo Safari,
1: sì?
0: In Italia, dove con la macchina arrivavi nel il reparto finale. Era quello delle scimmie,
1: sì.
0: e ti rubavano i fari, la macchina, non erano
1: sì.
0: addestrate. Lo facevano per loro, cosa? Sì, sì.
1: Ti smontavano.
0: Io mi ricordo la Horizon Simca, sì, la Horizon Simca con cui andammo. Niente, c'era rimasta solo la S di Sim, niente, hanno rubato tutto. Poi dopo hanno cambiato, adesso a vedere le scimmie ci vai col trenino,
1: certo.
0: Loro con le griglie, la
1: e
0: macchina
1: infatti,
0: la lasci fuori.
1: Ogni tanto rubano il macchinista,
0: sì, sì, sì,
1: però
0: sì, sì, sì. Vabbè. Spirits de Stromballas.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS,
0: Peggy Gou e Ira Star. Woman. Alex Warren, Passenger. Giselle, Dimanche Midi Pill.
2: On fuit le vide rempli le vide, mais c'est toujours dimanche dans ma tête.
3: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: Emma Fabri Fibra con Antidroga su RDS insieme a Petra, Giovanni Vernia e Peggio, insieme a voi e ai vostri racconti. Questa cosa delle scimmie che hai detto, Giovanni, poco fa ha scatenato gli ascoltatori.
1: Ha aperto dei file.
0: Senti qua.
2: Mi è capitato di andare allo zoo safari con la mia macchina e le scimmie si sono avventate sui tergicristalli. E mentre li stavano smontando ho detto adesso spruzzo l'acqua dei tergi così le scimmie si bagnano e vanno via. Invece gli ho fatto un favore perché mentre spruzzavo poi si sono messi a bere l'acqua, quindi proprio zero.
1: Vedi? Gli è andato da bere, le ha ringalluzzite.
0: È così.
1: Bene. Adesso non è più così, lo ribadiamo. Non è che poi magari dopo dici no, non ci vado. Adesso non è più, hanno cambiato tutto. Si va con un trenino dentro.
0: Si vanno a vedere le scimmie. Si fanno i fatti loro.
1: È bello perché si aggrappano
0: al trenino.
1: Ci sono tutte queste griglie. Le vedi che sono belle. Le vedi che lì ha la griglia. Le vedi che vogliono fare. Però non ce la fanno perché è tutto fatto. Sì.
0: Dai, restate con noi su RDS e torniamo tra pochissimo.
3: RDS, oltre la musica, l'evento.
4: Ciao a tutti, siamo la coppia della sera. Saluti cari da
5: Mauro Casciari
4: e dalla conduttrice precisa Chiara Di Pisa.
5: E siamo la coppia che vi dà una doppia possibilità per vedere dal vivo il ragazzo prodigio del pop internazionale dopo l'uscita del nuovo disco My Mess, My Heart, My Life.
4: Miles Smith sarà il 16 ottobre al Fabric di Milano. Gioca ogni giorno con noi per vincere i biglietti dell'unica data italiana.
5: E se dimostrerai di essere stato fedele nell'ascolto di RDS, potresti volare a Londra con noi per incontrarlo dal vivo e assistere al suo concerto all'O2 Arena il 20 novembre.
4: Miles Smith, RDS, solo grandi concerti.
6: Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no?
7: Eh sì.
6: Sì e no Fiorentini?
7: Sì.
8: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Mitsubishi elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
14: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
15: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
16: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio.

0: Ringo Starr, Pinguini Tattici Nucleari su RDS, benvenuti al nostro Aperiglam.
1: Welcome.
0: Gli automobilisti americani ignorano la spia di controllo del motore per una media di 4 mesi. Un quinto degli automobilisti rimanda la manutenzione per un periodo tra 6 e 18 mesi. No, io vado in panico, non potrei mai. E il 39%, stiamo parlando di americani, aspetta un problema grave prima di portare l'auto in assistenza.
1: Sì.
0: E tu sei uno che rimanda?
1: No, io aspetto che mi si accenda qualcosa sul cruscotto. Il segno lì della chiave inglese.
0: Sì.
1: No, altrimenti no, non ci penso, perché no, il problema è che è una rottura di scatole portarla, poi l'auto di cortesia, poi devi ritornare a prenderla. Io spero inventino una macchina che non abbia mai bisogno di manutenzione.
0: Ma non esiste. Molti uomini tendono a frequentare partner che si somigliano visibilmente tra loro. Un fenomeno evidente sia tra le persone comuni che nel mondo dei VIPs.
1: Ah, vedi, non lo sapevo.
0: Cioè, scelgono sempre fidanzati identiche alle ex.
1: È strana questa coazione a ripetere, dicevano una volta.
0: Anche tu hai preferenze di genere?
1: No, io sono molto variegato, devo dire. No, una preferenza ce l'ho, ma poi alla fine, quando faccio un bagno di realtà, vado da altre parti.
0: Va bene. La stagione estiva provoca molti problemi di sonno, il caldo non permette a molti di dormire bene, e allora un esperto del sonno ha dispensato una serie di consigli. Quello più importante è fare l'amore.

0: aiuta a dormire meglio e a combattere il caldo, perché dopo ci si rilassa.
1: Eh sì, però durante è faticosissimo, ragazzi.
0: Metti l'aria condizionata.
1: Ho capito, però l'aria condizionata poi se sudi, perché quelle pratiche fanno anche sudare, poi ti fa male e ti prende un colpo. Ecco. No, non mi piace questo.
0: Non lo facciamo allora.
1: Stefano De Martino e Alessia Lanza, è flirt o collaborazione secondo te?
0: Non so, sarà una collab?
1: Non lo sai. Non lo so, c'è questa curiosità, che non è mia però. Non Andrea De Logu, la casa con vista su San Pietro, sapete che sti gossip adesso parlano anche delle case dei VIP.
0: Come no?
1: E quindi Andrea De Logu si parla della sua casa, l'open space con le opere, indovinate di chi? Uno dice che c'ha, Andrea, le opere di, che so, Matisse, le opere di Guttuso, di Emma Stoccolma, c'ha le opere di Emma Stoccolma.
0: Ah, vedi, sono molto amiche loro.
1: Pensa che a casa di Emma Stoccolma ci sono le opere di Andrea De Logu.
0: Di Andrea De Logu, perfetto.
1: La cucina pop, la camera da letto con bagno e suite. No, insomma, una bella casa sicuramente. Sinner compra una casa in Sardegna, ma i giornalisti si stupiscono che lui abbia fatto la spesa al discount.
0: Ma quindi, qual è il problema, ragazzi?
1: Durante le vacanze l'hanno visto e dice: su tutti i giornali in questi giorni Sinner fa la spesa al discount dopo aver guadagnato 70 milioni di euro in premi di quello e quell'altro.
0: Quindi, ma se uno preferisce un supermercato dei prodotti di quel supermercato rispetto a un altro, qual è il problema?
1: No, ma già si sono stupiti che vada proprio a fare la spesa lui col carrello. Come...
0: Certo.
1: Ragazzi, ci va pure Roberta Lanfranchi, figure se non ci va
0: sono
1: Sinner.
0: Sono andata stamattina.
1: Vedi, io ho scoperto che la Lanfranchi va a fare la spesa.
0: Eh sì, se no non si mangia a casa mia.
1: Che donna moderna.
0: Ma no, che donna. C'è la novità.
1: Quella è meravigliosa.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Giselle, ti mange midi pill.
5: Encore un dimanche, je dis ça, cher.

0: Bentrovati su RDS, è il momento sempre del nostro gossip.
1: Eccolo lì, quello tuo, quello personale.
0: Michelle Hunziker ha parlato del suo futuro con Giulio Verruti, innamoratissimi loro due. Le ha detto: sposarmi con lui? Mai dire mai. Lui mi fa sentire in pace, in serenità e in complicità. Siamo molto complici, insomma.
1: Questo quindi potrebbero...
0: oggi cerco in un compagno e Giulio me lo sta dando.
1: Quindi potrebbero sposarsi. Chi è lei, Michelle Hunziker? Hunziker Verruti. No, ma è da un po' che stanno insieme, loro, un po' di anni.
0: No, anni, no, è
1: mesi,
0: fresca,
1: giorni.
0: Sì, alcuni mesi.
1: È fresca?
0: È fresca. Oddio, perché beh, ridi?
1: No, no, se è fresca io mi arrendo.
0: Ok.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua

0: per lo sport italiano.
1: Hai già deciso dove andare in vacanza? La Romagna e la sua grande ospitalità ti aspettano. In Romagna c'è tutto quello che desideri per le tue vacanze. Spiagge grandi e sabbiose. Mangi bene, ti innamori e ti diverti di giorno e di notte, con tante experience per tutte le età. Scopri le nuove idee per la tua vacanza in Romagna, tra spiagge, dolci colline, parchi avventura, città storiche e tanti eventi su visitromagna.it. Romagna, la vacanza perfetta!
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
4: Pizza Bit Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che eleggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832 produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Lo scegli perché è Shadow Dax. Per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
10: Allora, secondo tutte le mie informazioni, mi sono proprio informato ovunque, c'è il Music for You tra poco.
11: Giusto.
10: Ah, grazie.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RPS.

0: Firenze Music for You.
1: Music for You.
2: Music for You.
0: Insieme a te.
1: Insieme a te, dove c'è musica.
3: Il 17 luglio 1995 Robbie Williams lascia i Take That, finisce così un sodalizio che durava da 5 anni, insomma, in cui questi ragazzi hanno scalato le classifiche con hit famosissime tipo Back for Good, Could It Be Magic, e sono diventati gli idoli delle ragazze, diciamo l'emblema della boy band. Però c'erano molte tensioni. Robbie, che era il più giovane, si sente intrappolato in questo gruppo troppo stretto, soffre un po' la leadership di Gary Barlow e le regole ferree che aveva imposto il manager dell'epoca. Lui dice: quell'insofferenza sfocia presto in abuso di alcol e droghe, e il punto di non ritorno arriva nell'estate proprio del 95, quando si è allontanato dalla band per presentarsi a Glastonbury con gli Oasis. Al ritorno, di fronte all'ultimatum dei suoi compagni, Robbie annuncia di voler abbandonare il gruppo per intraprendere la carriera solista. Ci sentiamo però i Take That, in questo caso Everything Changes.

0: Eh sì, qui si riconosce ancora la voce di Robby. Insomma, è proprio perché ne parliamo oggi, perché proprio nel 17 di luglio ci fu l'annuncio ufficiale della separazione, quindi oggi ricorre, diciamo così, la separazione tra Robby e i Take That. Una separazione che fu fortunata soprattutto per Robby Williams, perché a quel punto lui cominciò la carriera solista e arrivarono i successi mondiali strepitosi. Lui diventò veramente il numero uno in quegli anni, con Angels, con Rock DJ, con Millennium, con Phil. In quegli anni, secondo me, era proprio il più bravo di tutti, sì, non c'era niente da fare, era il numero uno. Poi anche i Take That sono tornati insieme, loro hanno avuto un discreto successo negli anni 2000 con Patience e altri singoli, ma non c'è paragone, voglio dire, tra quello che ha combinato Robby da solo. Questo è, diciamo, è uno dei casi di separazione consensuale che ha portato molta fortuna al solista e meno alla band.
1: RDS Music for You.
2: Music for You.
1: Music for You.
2: Insieme a te.
1: Insieme a te,
2: dove c'è musica.
3: Salida del vuelo con destino

0: ci salutiamo, cari amici di RDS, ci ritroviamo domani con la puntata speciale del sabato, Guerrini Lanfranchi Show, le storie.
1: Con le nostre storie del weekend, diciamo, perché noi il sabato vi raccontiamo altre storie più ponderose, più interessanti, più particolari. Vi auguriamo una splendida serata, che sia veramente... Oggi è venerdì 17?
0: Sì. Te ne sei accorto adesso?
1: Sì, me ne sono accorto adesso, scusate, per vari motivi che non vi posso spiegare. Buonanotte a tutti.
0: Io buonanotte, ma aspetta, è ora d'aperitivo.
1: Oggi ho sonno, ragazzi, devo recuperare. Baci. Buonanotte.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
4: Ciao patatina.
5: Ciao patatina.
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Buonasera da Roberta Fiore e Mauro Casciari, anche a Gianluca Gizzi.
8: Buona serata.
7: Le ultime dall'Italia e dal mondo, adesso su RDS.
9: Mario Roggero si è costituito parlando con i giornalisti che lo attendevano davanti al carcere di Bollate nel Milanese. Il gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, si è detto pentito col senno del poi di quanto fatto, ma ha aggiunto: bisogna trovarci in questa situazione. Sulla grazia chiesta al Presidente della Repubblica, queste le sue parole.
10: Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella dovrebbe mettersi le mani sulla coscienza. Io me l'aspetterei una grazia. Questa mattina mia moglie ha depositato una richiesta di grazia, ha richiesto anche una sospensione temporanea della pena, ecco. Però non è arrivata nessuna risposta in 7 ore. Passo il testimone a tutti gli italiani che effettivamente porteranno avanti la mia battaglia. Andremo avanti al Parlamento, alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, e dopodiché vedremo.
9: Possibile un ampliamento dell'operazione militare contro l'Iran. Trump ha notificato a Israele l'invio di nuovi aerei, lo riporta il sito di informazione Axios, che cita funzionari di Tel Aviv e Washington. I laburisti britannici proclamano leader Andy Burnham candidato senza rivali. Sono pronto per il cambiamento dopo 40 anni di neoliberismo, dice l'ex sindaco di Manchester, che da lunedì sarà anche il nuovo premier al posto di Starmer. La Formula 1 in Belgio, nelle seconde libere Antonelli su Mercedes il più veloce, poi la McLaren di Norris e Verstappen, con la Red Bull, le Ferrari, quarto crono Hamilton, undicesimo Leclerc. E siamo all'appuntamento con Enrico Mentana in 100 secondi. Buona serata, Enrico.
11: Buonasera Gianluca, buonasera ancora anche agli ascoltatori. Parliamoci chiaro, le parole che abbiamo appena sentito di Roggero prima di costituirsi nel carcere di Bollate sono umanamente comprensibili, ma inaccettabili da ogni altro punto di vista. Quella sorta di ricatto dialettico nei confronti del Presidente della Repubblica, che ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, e non è così, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Abbiamo già fatto la richiesta di grazia, in 7 ore non abbiamo avuto una risposta. Ma qui stiamo parlando di un signore che va in carcere perché 3 corti di fila, primo, secondo grado e Cassazione, lo hanno riconosciuto colpevole di aver ucciso 2 persone e averne tentato di uccidere un'altra. Di avere ucciso queste persone non durante un tentativo di rapina, ma in seguito al tentativo di rapina, inseguendolo mentre si trovavano all'interno dell'auto con cui tentavano poi di andar via, colpendoli uno per volta, andando poi a inseguire uno che fuggiva dalla macchina per finirlo sul marciapiede con altri colpi di pistola. Di cosa stiamo parlando? Di una legittima difesa? No. Io capisco, uso la prima persona singolare in questo caso. Io capisco cosa vuol dire per un uomo di 72 anni entrare in prigione per una condanna che può essere fino a 14 anni e qualche mese. Vuol dire l'ergastolo, vuol dire finire la vita là dentro. Posso dire qualsiasi cosa, ma non puoi dire: Mattarella, tu hai graziato quelli, devi graziare anche me. Innanzitutto perché le storie sono completamente diverse, e in secondo luogo perché non è come la dedica di un disco in una radio. Vorrei che mi dedicasse questa cosa. Qui si sta parlando dell'istituto della grazia, che è una cosa seria, importante, grave e eccezionale. Non il quarto

0: grado di giudizio per uno che è stato condannato gli altri tre. Ci sentiamo lunedì mattina alle 10 su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Ed eccoci, grazie al direttore Mentana, buonasera a tutti, saluti cari da Mauro Casciari, dalla conduttrice che porta il buon umore, Roberta Fiore.
3: Buonasera a tutti, ciao Mauro, weekend, venerdì 17 luglio, sei scaramantico?
2: No, guarda, sinceramente proprio no.
3: Non ci interessa. Anzi, sono sicura che porteremo fortuna a qualcuno quest'oggi, anche perché questa sera giocheremo tra poco, quindi amici, intanto scaricate l'app perché è super importante per partecipare al gioco, seguiteci anche sul 265 del Digitale Terrestre, fino alle 22 staremo insieme, un sacco di cose da fare, da dire, giocheremo più di una volta, insomma, piatto ricco mi ci ficco, Mauro.
2: Sì, scaricate l'app RDS e fra poco si vince.
3: Antenne dritte.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: Runaway. Ehi, Runaway, Lady Gaga e Deci su RDS 100%, grandi successi.
1: Con questo ciuffetto stasera secondo me una bella Runaway te la puoi fare anche tu, eh.
0: Hai visto?
1: Io non ho mai visto Mauro Casciari col ciuffo da doverselo spostare perché gli va davanti agli occhi. Amici, accendete il 265, il digitale terrestre, non dico bugie. Sì. Stai molto bene, secondo me quelli di Gaga e Deci in passerella ti vedrei molto
0: anche
1: bene.
0: Anche tu sei splendida. Forse vale la pena guardare più Roberta Fiore di Mauro Casciari sul 265 della TV, fidatevi.
1: Solo perché mi vuoi bene.
0: Sì, qui a RDS vogliamo onorare chi in Italia e nel mondo sta battendo ogni tipo di record ed è entrato questa settimana nel Guinness dei primati i grandi successi della settimana, amici.
1: Incominciamo dal Lazio perché è entrata nel Guinness dei primati la città con maggior numero di abitanti nati tra il 21 marzo e il 20 di aprile. Questo record mondiale è stato raggiunto a Rieti.
0: Complimenti a tutti gli arietini. Complimenti.
1: Non vi scornate, insomma, siete tutti vincitori.
0: Andiamo in provincia di Siracusa perché ieri si è svolta la corsa più lenta del mondo. Tartarughe contro bradipi. Ha vinto un bradipo che ha impiegato 8 ore, 2 minuti e 34 secondi a Lentini.
1: Vabbè, andavano lenti.
0: Complimenti, Lentini.
1: Strano che non abbia partecipato anche tu, Mauro. Tu corri veloce invece.
0: Mi muovo.
1: In provincia di Milano invece è stato premiato l'uomo più pesante del mondo. La bilancia ha segnato 313 kg. Grande festa ad Abbiate Grasso. Grasso che cola.
0: A questo caldo poi. Eccoci in Emilia, è stato premiato questa settimana il veterinario eviratore di gatti più costoso del pianeta. Sai quando vuoi castrare il gattino, certo. Perché ecco la gattina. È successo a Castrocaro.
1: Perché tutto. Si fa pagare salato.
0: Certo, taglia tutto, ma non il prezzo, evidentemente.
1: Non ci sono i saldi per lui.
0: Sì.
1: Vabbè, segnaliamo anche il record conseguiti all'estero. In Albania c'è stata la caratteristica gara del lancio del rospo che si tiene da 140 anni a Tirana. È stato battuto il primato mondiale tirando la rana 47,3 metri. L'anno scorso però l'hanno saltata per maltempo, ma hanno ingoiato il rospo.
0: Complimenti agli amici albanesi, intanto ci ascoltano. Nella capitale del Libano c'è stata la gara mondiale di rutti. Ebbene sì, i più grandi ruttatori del pianeta si sono sfidati. Il campione ha continuato per 39 secondi al palasport di Beirut.
1: Hai capito? C'era anche il Ruth.
0: C'era il
1: Ruth.
0: Ruth
1: il premier. No, politico olandese, primo ministro dei Paesi Bassi. Va bene, insomma, ringraziamo tutti e complimenti, grandi successi, record in Italia e nel mondo che celebriamo tutti venerdì qui su RDS.
0: Assolutamente. Posteriori, diciamo, record improbabili, lo diciamo, se qualcuno avesse sentito distrattamente poteva un attimo sballargli la testa.
1: Tutto a posto, amici, tutto regolare, niente in ordine. Mauro Casciari, Roberto.

0: RDS le 19:19 di venerdì 17, che però vi porta fortuna. Amici, stiamo per farvi un regalone. Quindi, super
1: intanto premio. Andate sui nostri profili social, quello sì. di Mauro Casciari, questo è il tuo insomma nickname sui social, e sul mio Roberta Fiore Official, perché abbiamo condiviso una storia che vi aiuterà insomma ad arrivare al gioco. Gioco con cui si vincono ricchissimi premi. Stasera super premio.
0: Sì, si vince Miles Smith e il suo concerto, volo andata e ritorno, una notte in hotel per due persone, i biglietti per il grande concerto a Londra del 20 novembre e poi il meet and greet, cioè incontrare Miles Smith dietro le quinte.
1: Potete però soltanto giocare attraverso la nuova app che vi invitiamo a scaricare e ad aggiornare. Se non siete già registrati dovete farlo e dovete inviare un messaggio premendo sulla home l'icona con il fumetto, e nel messaggio dovete scrivere il vostro nome, cognome e importantissimo il vostro numero di telefono.
0: E poi le risposte a queste 5 domande. Dunque, tutti sull'app di RDS, se siete registrati tutto a posto, se non siete registrati vi registrate, e a 4 domande già la risposta la sapete, perché sono le domande che abbiamo fatto questa settimana.
1: Ma per il super premio stasera dovete rispondere a tutte e 5 le domande.
0: Ok, una ve la facciamo fra poco. Quelle di questa settimana, la cui risposta insomma già la sapete, se no ve le rifacciamo, sono queste. La prima: di quale nazionalità, pur vivendo in Inghilterra, erano gli amici d'infanzia di Miles Smith che hanno condizionato la sua formazione musicale? È stata la domanda di lunedì.
1: La domanda di martedì era: nella playlist di quale famoso personaggio pubblico americano sono finite le canzoni di Miles Smith?
0: Poi la domanda di mercoledì era: del tour di quale artista è stato opening act nel 2025?
1: Domanda di giovedì: chi gli ha regalato la sua prima chitarra?
0: E queste sono le risposte che, se ci avete seguito, già sapete. La domanda finale di oggi da aggiungere è: a quanti anni Miles Smith ha cominciato ad esibirsi in un pub?
1: Okay? Quindi queste sono le 5 domande a cui dovete rispondere oggi, venerdì 17, adesso, per portarvi a casa il super premio. Volo di andata e ritorno, una notte in hotel per due persone, biglietti per il concerto a Londra del 20 novembre di Miles Smith insieme al meet and greet. Dovete però fare tutto attraverso la nostra app, scaricandola, registrandola e registrandovi e inviando un messaggio con il vostro nome, cognome e il numero di telefono.
0: Bene, quindi ci andremo tutti a godere a Londra My Mess, My Heart, My Life, il nuovo disco di Miles Smith.
2: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia.
3: RDS. Ascoltaci con la nostra app.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di

0: Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
5: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
8: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: 17, 19, 25, amici, buon weekend ovunque voi siate, qualsiasi cosa stiate facendo. Arriva una bella sequenza mixata, Francesco Cadente ci fa fare un bel viaggio nel tempo e nella musica che finisce fino ai news con Starlight.
13: Se è un grande successo suona su RDS.
14: Se è un grande successo suona su RDS.
15: Mentre un uomo sfiderà gli dèi.
16: Achille Lauro.
17: Achille Lauro.

0: pezzo di Matthew Bellamy con Starlight alle 19.38 in chiusura di questa sequenza mixato da Francesco Cadente, Mauro Casciari, Roberto Fiore fino alle 22. Amici, drizzate le antenne perché tra poco giochiamo insieme alla galleria.
1: Ah, che meraviglia, entreremo in una galleria e si sa che quando si entra dentro spesso si perde la radio e quindi noi vi faremo sentire un grande successo italiano molto estivo, molto anni 80, sì.
0: Anni 80,
1: sì.
0: Ci piace un po'.
1: E poi a un certo punto si ferma in galleria, dovrete fra tre possibili soluzioni capire come continua quando usciremo dalla galleria.
0: E se non la indovinerete, qualcuno all'ascolto vi potrà sfilare da sotto il naso l'RDS bag. Prenotatevi amici, 38822 38822, nome, città da cui ci scrivete, tra poco qualcuno viene in diretta con noi.
2: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.

0: RDS.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2 per 100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
12: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie Octopus di esistere.
11: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
15: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
16: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
17: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?

0: garanzia.
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: È venerdì, è cominciato il weekend, quindi è giusto sapere che tempo farà. Nelle prossime ore ci affidiamo sempre ai professionisti come loro di Trebi Meteo.
3: Ancora qualche giorno di gran caldo sull'Italia centro-meridionale per la presenza dell'anticiclone africano. Tra sabato e domenica toccheremo ancora i 40 gradi, localmente li supereremo sull'area interna sia peninsulare che di Sicilia e Sardegna. Il nord invece è lambito da infiltrazione di aria più fresca che porta nuovi temporali sparsi anche sabato, soprattutto su Alpi, Triveneto e nel locale sconfinamento all'Emilia-Romagna. Qui le temperature caleranno, soprattutto nella giornata di domenica staremo intorno ai 30 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Venerdì 17 luglio alle 19.43, la radio di sera è RDS. Saluti cari da Mauro Casciari, dalla conduttrice che porta il buon umore Roberta Fiore. C'è il paguro Alessio Rettaroli in regia. Fra poco giochiamo alla galleria. Rima!
5: RDS.
6: Solo per ascoltare successi. E allora sorri, scusa, lo sento 100%. Grandi successi.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Madonna, Dance Eteria. Everybody get up and dance. Perry, Watch It Burn. Peggy Goo e Ira Starr, Woman.

0: Luis Capaldi, Before You Go, alle 19.51 di questo venerdì 17 luglio, è il momento di giocare alla galleria.
1: Ecco, questa galleria passa sotto il Monte Conero praticamente stasera.
0: Vedi che bello, perché con questo gioco viaggiamo in tutta Italia e ci immaginiamo le gallerie di tutta Italia. C'è con noi Mirella da Osimo in provincia di Ancona. Ciao Mirella!
2: Ciao ragazzi!
0: Come stai?
2: Io bene, sto in spiaggia qui a Marciali di Numana.
0: Che bellezza!
2: E sto prendendo le ultime ore di sole.
0: E come diceva Mauro, c'hai alle spalle il Monte Conero.
2: E ce l'ho alla mia sinistra.
1: Sinistra. La sabbia, esatto. Cioè la spiaggia è di sassi, giusto? No,
2: sì,
1: è sassi,
2: sì, no, è sabbia e sassi. Sì.
1: Sabbia e sassi, quella
0: stai
1: zona.
0: Godendo...
2: Marciali di Numana, tra Numana e Porto Recanati.
1: Mamma mia.
2: Buona centro.
0: Cioè, ti stai godendo le ore più belle della giornata, sì, da passare sulla spiaggia, mi auguro, con un buon bicchiere di vino. O un buonissimo spritz.
2: No, per adesso è acqua, forse più tardi.
0: Vabbè, insomma, basta
2: ho incrociato le dita, e ci provo.
0: Brava, senti, goditela e esprimi tanti buoni pensieri.
1: Tu sei in vacanza, ma sei marchigiana, di dove sei?
2: Di Osimo.
1: Ah, se, cioè, tu ti godi, brava, ti godi casa tua, cioè questa è la cosa
0: quanto
1: più bella,
0: invidia,
1: di capire che i posti che abbiamo sono belli anche, cioè anche per via.

0: Diverci non solo per andarci in vacanza, sì. Magnifico, magnifico.
1: Io 16 chilometri arrivo, Osimo è in montagna, certo, abbiamo certo. È in collina, però possiamo andare al Monte Conero e io amo tanto il mare, perciò
2: quindi è la collina,
1: posso,
2: hai il mare,
1: fuori dal lavoro,
2: hai tutto vicino, collina,
0: vediamo.
2: Mare, puoi scegliere.
0: Vediamo
1: 17 chilometri.
0: Vediamo se avrai anche un RDS bag. Adesso c'è
1: ecco,
0: una canzone.
1: Quello che spero, ma
2: dai, ti aiutiamo, ti aiutiamo.
0: Era il 1989, viva la mamma, Edoardo Bennato. Iniziava così. Oh.

0: Allora, siamo entrati in galleria. Come continua quando usciamo? Ti diamo tre possibilità.
1: Sì. La prima è le sorridenti miss del dopoguerra e pettinate come lei.
0: La seconda è le sorprendenti donne della terra simpatiche come lei.
1: L'opzione C è le incredibili mamme dell'Inghilterra allegre come lei.
0: Allora, pensaci bene, la 1, la 2, la 3, perché se sbagli chiunque può dare la risposta esatta al 388-22, 388-22 e sfilarti l'RDS bag. Allora, le sorridenti miss del dopoguerra e pettinate come lei, le sorprendenti donne della terra simpatiche come lei, le incredibili mamme dell'Inghilterra allegre come lei.
1: Qual è la risposta esatta, Mirella?
0: Come continua?
2: Io ti provo.
1: Vai.
2: La C.
0: No!
2: No! Era la B.
0: Guarda, non te lo possiamo dire perché
1: possiamo dirtelo,
2: no,
1: perché
2: vabbè,
0: lo scoprirai fra poco, lo scoprirai fra
1: diamo
0: poco.
1: La possibilità agli ascoltatori di portarsi a casa l'RDS. Vabbè, direi che sei già fortunata.
2: Compagnia, grazie,
1: infatti.
2: Ragazzi.
1: Speriamo di farti una buona compagnia. Goditi il mare, buona estate e un bacione e un abbraccio. Ciao Mirella.
2: Grazie Roberta,
1: ciao.
2: Grazie Mauro.
0: Ciao.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: sì, mamma mia.
1: Bossa Nostra, lei è Gaia. Bossa Nostra, RDS vostra, o meglio, siete stati tantissimi a dare la risposta, insomma, al nostro gioco della galleria. Tre erano le opzioni, Mirella purtroppo non ha indovinato quella giusta, ma abbiamo una vincitrice.
0: Sì.
2: Ciao, sono Barbara D'Ancona, volevo dire che sono le sorridenti miss del dopoguerra, la 1.
0: Rimaniamo in zona della nostra amica di Osimo. Sorridenti miss del dopoguerra,
1: pettinate come lei. Esatto. Era proprio quella, la continuazione della canzone di Edoardo Bennato, 1989, Viva la mamma, che pezzone vi abbiamo ritirato fuori in questo venerdì sera. Mauro Casciari, Roberta Fiori, rimanete lì, torniamo tra poco.
3: Tra poco,
4: tra poco,
3: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: She's a monster, beautiful monster.
6: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: È il momento di tornare in redazione, dove troviamo Gianluca Gizzi. Buonasera Gianluca.
7: Buona serata.
1: Siamo da te per l'attualità e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
7: Per me è come un ergastolo, spero nella grazia, così Mario Roggero, da oggi pomeriggio in carcere a Bollate. Il gioielliere deve scontare una condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Presentata dalla moglie la richiesta di clemenza, il legale aveva anche avanzato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. Donati per decisione dei genitori gli organi della bambina di 11 anni morta all'ospedale Gaslini di Genova dopo il ricovero per il drammatico episodio in una piscina sul litorale ligure. La guerra in Iran, dagli Stati Uniti l'invio di nuovi aerei per Israele, Trump lo ha notificato a Tel Aviv per un possibile ampliamento del conflitto con Teheran, secondo il sito di informazione Axios, e i Pasdaran iraniani minacciano: siamo vicini all'ora X per l'attacco alle forze navali americane. Nel Regno Unito al via il dopo Starmer, Andy Burnham è ufficialmente il nuovo leader dei laburisti, da lunedì sarà anche il prossimo premier britannico. Ora il cinema con il Gifoni Film Festival in 100 secondi, Daniele Gianazzo.
8: Amici di RDS, siamo a Gifoni per la 56esima edizione del festival. Oggi prima giornata, il tema di quest'anno è le cose impossibili e sembrava impossibile fare un esordio così pazzesco. Migliaia i ragazzi presenti e un film d'apertura internazionale, Sunny Dancer di George Jakes, con protagonista Bella Ramsey. Noi li abbiamo incontrati e ci hanno raccontato com'è stato girare un film così intenso e un tema così profondo, ma parallelamente abbiamo ospitato anche nel nostro Glass RDS Next un gran numero di artisti, tra cui Matilda De Angelis. Cosa ci ha detto Matilda De Angelis? Ve lo faccio raccontare da lei.
9: È un festival che mi piace tantissimo, sono molto contenta che esista un luogo così grande di aggregazione per i ragazzi. Sono luoghi che mancano moltissimo secondo me al giorno d'oggi. Ho appena fatto l'incontro adesso in sala, una ragazza di 14 anni mi ha sventrata con una domanda difficilissima e quindi è bello per noi venire qui.
8: Ma non soltanto attori passano a trovarci. Stasera sul palco del Gifoni Music Concept ci saranno Francesco Gabbani, Eru Caddeo e Napoleone. E se i 100 secondi non vi bastano, vi ricordo di seguirci nelle pagine social di RDS e RDS Next.
7: Questa è RDS.
0: E buona estate Italia! Saluti cari da Mauro Casciari, dalla conduttrice Roberta Fiore, che porta il buon umore.
1: Buonasera amici, ben ritrovati, buona estate, qualsiasi cosa state facendo, ovunque vi troviate, noi ci siamo fino alle 22 anche sul 265 del digitale terrestre. Scaricate l'app per portarci sempre con voi durante passeggiate, lunghe camminate, speriamo nelle ore un po' più fresche di questa giornata e nelle prossime, quest'estate che si prevede veramente caldissima. Noi ci siamo con la musica, tra poco tra l'altro arriva il momento forse tra i nostri preferiti, Mauro.
0: Sì, quello in cui condividiamo conoscenza. Con questa settimana ho imparato che adesso condividiamo il nostro paguro che se ne va. È arrivato Luca Bernardinelli in regia.
1: Cambio di guardia, eh?
0: Fino alle 10!
6: All'inizio di ogni ora.
3: I tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: summer hits.
1: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
2: Noi sì.
3: Papà, buona domenica.
4: L'estate vera è solo con
1: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Mamma Madame alla fine di questa sequenza mixata da Maurizio Rocca alle 20:16 di questo venerdì 17 di luglio, amici, e tra poco vi coinvolgeremo nel nostro momento dedicato a questa settimana. Ho imparato che cominceremo noi con qualcosa di interessante, insomma, lo giudicherete voi e poi insomma sarete voi a dirci al 388-22-38822 che cosa avete imparato questa settimana, qualsiasi cosa, ricette culinarie, principi filosofici, lezioni di vita, passi di danza, testi di canzoni, poesie, qualsiasi cosa.
1: Sì, dal minimo al massimo, dal piccolo al grande, siamo curiosi di capire quello che avete imparato voi e soprattutto quello che stiamo imparando noi, perché è tutto un circolo virtuoso di conoscenza. Amici, noi stiamo insieme fino alle 22, tra l'altro questo è il mio ultimo giorno prima di una settimanina di ferie, quindi sono
0: meritate,
1: sono molto sovraeccitato e dal

0: dall'aver imparato qualcosa questa settimana e chissà che imparerò la prossima. Quindi restate su RDS.
1: Rivivi le emozioni dell'RDS Summer Festival sabato 18 luglio alle 21.30 su TV8 e Sky 1.
2: Con noi live Anna, Benji e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
1: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.victoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
2: Che è stata esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1100 pezzi disponibili.
4: Quando è
5: pesca?
4: È la colazione. Quando è
6: alla pera?
4: È ricreazione. Tu che dici?
6: Ma è buonissimo.
4: È un'illuminazione. Poi ti accorgi
6: È senza zuccheri aggiunti.
4: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi:
6: scusi, me ne dà un altro?
4: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
10: Ci sono cose che vorresti tornassero.
11: Come le vacanze.
10: O un bel vantaggio.
11: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
12: Weekend, salutiamo tutti coloro che sono in macchina, si stanno spostando alle 20:21 di questo venerdì sera. Roberta Fiore, Mauro Casciari fino alle 22, tra poco questa settimana ho imparato che... Okay.

qualche anno fa, con un video, e anche il senso di questo grande successo che abbiamo ascoltato su RDS, che parlava di un amore nato durante l'invasione russa in Ucraina, che dopo tanti

0: quello che sta succedendo. Questo abbiamo imparato noi adesso, e adesso vi diciamo quello che abbiamo imparato questa settimana, cose anche molto più leggere. Posso iniziare io?
1: Dai.
0: Perché nel mio caso ho imparato che le macchine elettriche si ricaricano principalmente quando rallentano, quando frenano. Ok, perché praticamente quando si rilascia l'acceleratore o si preme il freno, il motore elettrico inverte il suo funzionamento agendo da generatore. L'energia cinetica del veicolo, che normalmente andrebbe persa in calore quando rallenta, viene così recuperata e immagazzinata nella batteria, aumentando l'autonomia. Io l'ho imparato questa settimana provando un'auto elettrica, ho detto oddio come tiene quando freni, perché si sta ricaricando.
1: Vedi?
0: Interessante.
1: Molto interessante.
0: Ho imparato questo.
1: Io invece ti riporto ai mondiali, insomma, perché per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo la nazionale campione del mondo non alzerà soltanto il trofeo e indosserà insomma le tradizionali medaglie d'oro, ma dopo la finale dei mondiali 2026 in programma tra l'altro domenica tra Spagna e Argentina, la FIFA consegnerà anche un esclusivo anello dei campioni
0: a tutti,
1: ispirato proprio alle tradizioni più radicate nello sport statunitense. È stata insomma annunciata dalla FIFA questa cosa, che ha svelato anche un po' l'anteprima del design. Subito dopo la finale il capitano e il commissario tecnico riceveranno proprio due anelli simbolici durante la cerimonia di premiazione, e saranno poi realizzati e consegnati 30 anelli personalizzati destinati proprio ai componenti della squadra campione del mondo. Insomma, una cosa molto bella, tra l'altro anelli celebrativi che da decenni sono simbolo proprio dello sport professionistico negli Stati Uniti, quindi in realtà è una tradizione, una cosa che viene spesso fatta. Vengono assegnati i vincitori per esempio anche del Super Bowl, delle finali di NBA e di altri sport, principalmente quelli americani.
0: Bello, io ho imparato questo perché non lo sapevo. E voi cosa avete imparato questa settimana? Può essere una cosa minima, una cosa proprio un insegnamento di vita, una nozione, una parola, una lezione di vita, qualunque cosa.
1: Significato di qualcosa, una formula matematica, un principio filosofico, una lezione di vita magari che vi è stata data nelle vostre attività quotidiane da qualcuno, una ricetta culinaria, una formula matematica, qualsiasi cosa. 38822, 38822, messaggi vocali brevi che comincino rigorosamente con
0: questa settimana ho imparato che c'è anche la nuova di Katy Perry e Watch It Burn.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Katy Perry, Watch It Burn.

0: Mauro Casciani, non rovinarmi un Eros Ramazzotti dannata, 1993.
1: Ma come?
0: Cosa vi abbiamo tirato
1: 33
0: fuori?
1: 33 anni fa.
0: Era ieri. Eravamo giovani. 20:38 di questo venerdì sera, amici. Ben ritrovati ovunque voi siate. Stiamo, insomma, attraversando la nostra ora interattiva concentrata su questa settimana. Abbiamo imparato che, ovvero, insomma, stiamo condividendo, siamo partiti noi, che cosa abbiamo imparato, cosa ci portiamo dietro da questa settimana. Sentiamo un messaggio.
2: Questa settimana ho imparato che le bugie hanno tanti seguaci, mentre la verità crea tanti nemici.
1: Wow, non l'ho mai sentita
0: questa cosa,
1: mi piace molto, complimenti. No, diciamo che veramente questi sono quando ti segna qualcosa e te lo porti dietro fino a venerdì sera, perché
0: però fai anche i conti, no, con te stesso, ti fai un esame di coscienza e ne trai comunque qualcosa di positivo.
1: Sì, voi cosa avete imparato questa settimana? Può essere anche una nozione, a fare qualcosa, un esercizio fisico, sai, che in genere
0: passo di danza
1: un qualcosa. Io guarda, mi viene in mente che ho imparato
0: a fare la verticale.
1: No, adesso mi è venuto in mente che ho imparato a fare la tinta giusta del mio palazzo.
0: Stavo ai capelli.
1: No, al palazzo, perché ho fatto finalmente ho messo insieme, il palazzo è rosa, ma con lo smog non è più la tinta che avevo io originale. Quindi ho imparato ad aggiungere marrone, giallo e rosso per arrivare alla tinta giusta, che è un pesca adesso, un po' così.
0: Un pesca, bravo. Te la sei messa anche un po' sui capelli?
1: No, questi sono gli effetti delle nostre luci. Se guardate il 265 della TV, vedete che ho le luci dietro, mi sembra un po' Cristo sceso in terra, illuminato.
0: Poi sei vestito di bianco, quindi sicuramente potrebbe esserci qualche dubbio. 388-22-38822, messaggi vocali che comincino con
1: questa settimana ho imparato che...
3: Mario Montagna, attivo, sdraiato.
4: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè. Liberi la mente. No! Te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax. Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
7: Sfaccia occhiali Vision per il benessere della tua vista.
8: Da Sfaccia occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Sfaccia occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi. Ti aspettiamo in negozio. Sfacciaocchialivision.it.
9: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
10: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: 3, 2, 1.
15: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
16: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
17: La senti?

0: è la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
1: NEN.
0: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
2: Ecco le mie previsioni del tempo. Sono le 20:43, fra 17 minuti saranno le 21. Ma sentiamo le loro previsioni del tempo, gli amici di Trebimeteo che arrivano adesso qui su RDS.
3: Ancora qualche giorno di gran caldo sull'Italia centro-meridionale per la presenza dell'anticiclone africano. Tra sabato e domenica toccheremo ancora i 40 gradi, localmente li supereremo sull'area interna sia peninsulare che di Sicilia e Sardegna. Il nord invece è lambito da infiltrazione di aria più fresca che porta nuovi temporali sparsi anche sabato, soprattutto su Alpi, Triveneto e nel locale sconfinamento all'Emilia Romagna. Qui le temperature caleranno, soprattutto nella giornata di domenica staremo intorno ai 30 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
4: Fa caldo, noi ci rinfreschiamo con un po' di buona musica. Fino alle 22 Roberto Fiore, Mauro Casciari, c'è anche Luca Berardinelli. In regia arrivano Tame Impala con Chuck La.

0: David, Next Summer. Intanto pensiamo a questa di estate, intanto pensiamo a cosa stiamo imparando grazie ai nostri ascoltatori che sono veramente cultura e ci erudiscono tutti i venerdì sera in questo momento dedicato a questa settimana. Ho imparato che? Ascoltiamo qualche messaggio, Mauro?
1: Sì, sono pronto.
2: Questa settimana ho imparato che se lasci andare le cose andano. Anche se è venerdì 17.
1: È vero, ciao. Ricordiamolo. Ciao. Mi viene da salutare gli amici di Andalo, che è in Trentino, Val di Non, fai della Paganella, Andano Molveno. Mi è venuto in mente Andano, Andalo.
0: Io pensavo Andale, pensavo solo a quello.
3: Vabbè. Questa settimana ho imparato che diffidate dagli annunci online per il personale. È una cosa che proprio ho capito che soprattutto in alcune piattaforme specifiche ci sono tante persone che promettono dopo che vengono assunte è proprio tutt'altra cosa. Mi raccomando, diffidate imprenditori.
1: Ok, anche gli imprenditori proprio.
0: Solo che ormai online bisogna essere presenti e tanti insomma trovano lavoro online o comunque lo cercano. Poi è ovvio che le promesse fatte ad un colloquio che poi non vengono mantenute dopo l'assunzione, se ne potrebbe parlare per ore, è un file molto ampio.
4: Scotta. Questa settimana ho imparato che per quanto tu ne possa fare, per quanto tu ti possa sbattere, alla fine per le persone non hai fatto mai niente. Ciao da Cinzia.
1: Cinzia, ti sento un po' sfatta, un po'
0: affranta.
1: Affranta, vorremmo aiutarti e dirti no Cinzia, tu fai e ti verrà riconosciuto prima o poi.
0: Fai del bene e dimenticalo.
1: Dai,
0: fai comunque del bene, perché con qualche modo ritorna, Cinzia, e ne sono convinta. Cinzia.
5: Questa settimana ho imparato che l'agenzia di entrate in un comune con l'INPS riguardo i cambiamenti anagrafici dei dati personali.
1: Mamma mia.
5: Alex da Pomezia.
1: Come ti capisco.
0: Ci sei passato anche tu.
1: Sì, perché cioè il fatto che stiano digitalizzando tutto, ma non tutti allo stesso passo.
0: E non tutti comunicano nella giusta maniera, in maniera efficace. E quindi uno si ritrova che poi deve rifare pratiche burocratiche, si perde negli infiniti meandri della burocrazia italiana.
1: Ragazzi, è così.
0: Non demordiamo, non

0: Dai, stasera siamo dai. Che sto caldo se no ci asfissia, dai!
1: RDS insieme a te.
2: RDS insieme a te.
1: Ogni giorno suona meglio.
3: It sounds better.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo.
1: Romantica.
0: No, dico, era l'ultimo di quest'ora, il grande successo. Di quest'ora. Sì,
1: ma
0: sì,
1: abbiamo
0: sì.
1: ancora un'altra da passare insieme, caro Mauro Casciari, fino alle 22 siamo insieme.
0: Voglio dire, questa era Ultimo Romantica, un grande successo italiano. Vi dico che regaleremo un RDS bag nella prossima ora. Dovete porre molta attenzione ai grandi successi italiani che stiamo passando, finiranno dentro una favola.
1: Una favola che ci inventeremo di sana pianta e dovrete indovinare almeno 3 dei 5 titoli di canzoni che passeranno in queste 3 ore di diretta. Rimanete lì, amici.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
4: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
6: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
7: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
6: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
0: Dateci un minuto, vi diamo il mondo con Lao Petrilli. Buonasera.
8: Buonasera a tutti.
0: Le notizie adesso su RDS in 60 secondi.
8: Mario Roggero in carcere, si è presentato nel pomeriggio a Bollate nel Milanese rispondendo alle domande della stampa.

0: Stampa, il gioielliere condannato in via definitiva per avere ucciso due rapinatori, ha chiesto a Mattarella di mettersi una mano sulla coscienza sulla sua richiesta di grazia. L'iter del ministero non è partito, viene spiegato. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io. Non è giusto, dichiara intanto Giorgia Meloni, mettendo in risalto sui social una regola introdotta nel DDL sicurezza. Il timore da Venezia, scontri tra forze dell'ordine e manifestanti che volevano raggiungere lo yacht dell'ambasciatore americano in Italia, Tilman Fertitta. C'è stata una carica della polizia schierata in tenuta antisommossa, poi il corteo formato da alcune centinaia di persone si è diretto verso lo spazio Esedra nei vicini giardini della Biennale. Gli Stati Uniti, riferisce il sito Axios, hanno deciso di inviare in Medio Oriente decine di aerei cisterna. Il presidente Trump valuta un'ulteriore escalation nel conflitto con l'Iran. La Repubblica Islamica e i Guardiani della Rivoluzione annunciano imminenti attacchi contro le forze navali di Washington. Non ha provocato vittime il violento terremoto che ha colpito il Messico, lo riferiscono le autorità locali. È revocato l'allarme tsunami. Il sisma di magnitudo 7.3 con epicentro nel mare davanti al Chiapas è stato avvertito anche in Guatemala e in Salvador. In Canada, fuori controllo, più di 200 incendi boschivi, situazione critica soprattutto in Ontario. Il fumo sprigionato dai roghi, spinto dai venti, è arrivato negli Stati Uniti. Allarme per i livelli della qualità dell'aria anche in New Jersey, dove domenica è in programma la finale dei mondiali di calcio. La FIFA fa sapere, monitoriamo la situazione. Questa è RDS.
1: E sono le 21 in punto in questo momento, è venerdì sera. Mauro Casciari, Roberta Fiore, ancora per un'oretta insieme in cui giocheremo, quindi qualcuno di voi si porterà a casa l'RDS bag. E tra poco invece parleremo di una notizia che riguarda il cinema, che insomma, è un po' particolare. Mauro Casciari ride, ma non possiamo anticipare niente.
2: Sì, salutiamo Luca Berardinelli che ci valorizza anche in quest'ora, amici in regia. Siamo anche sul 265 della TV, è importante capire quanto siamo belli oltre che bravi.
1: Beh, ci vestiamo, ci prepariamo apposta, quindi insomma siamo qui al vostro servizio. Quindi oltre alla musica c'è anche tanto contenuto, non dimenticatelo.
3: Estate.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

RDS. Che non importa se RDS 100% grandi successi.

0: posso dire che ormai l'estate ce l'abbiamo dentro in ogni anfratto qui a RDS.
1: In ogni canzone che passiamo.
0: Sì. Guarda, se io sposto quella stampante lì, dietro c'è comunque Samurai Jay che balla.
1: Esatto, sì, che balla con Flamenco Paranoia. 21.07 di questo venerdì sera. Allora, facciamoci per un attimo seri, perché insomma abbiamo appreso la notizia che Brenda Free, Brenda Fricker, premio Oscar per il film Il mio piede sinistro, film del 1989, nel quale interpretava il ruolo di questa Bridget Brown con la regia di Jim Sheridan, è venuta a mancare, insomma, la scorsa

0: notte.
1: E non la conoscevo.
0: A Dublino.
1: Ha dopo, fatto altro?
0: Dopo un periodo di malattia, aveva 81 anni, prima attrice irlandese, tra l'altro riceverà il prestigioso riconoscimento dall'Academy. Lei ha lavorato tanto in teatro e in TV, ma la svolta internazionale è arrivata nel 1999 interpretando la signora dei piccioni all'interno di Mamma, ho perso l'aereo. Allora, io è stato il primo film che sono andata a vedere al cinema con i miei genitori.
1: Dunque,
0: lo porto nel cuore e me lo ricordo, lo rivedo tutte le volte che lo danno in TV. Tu, Mauro, come sei cresciuto? Raccontami la tua infanzia difficile.
1: Io facevo
0: senza
1: le costruzioni.
0: Non ho visto Mamma, ho perso l'aereo.
1: Nonostante sono stato fatto l'autore di Italia 1, lavoravo alla direzione, per cui il film l'abbiamo passato da Italia 1, Canale 5, 25.000 volte. Non l'ho mai visto. E a pezzetti.
0: Non sai chi sia Brenda Fricker?
1: No, la signora dei piccioni, che vuol dire? Se li mangiava? Perché sai che in Umbria si mangiano i piccioni da noi.
0: Non li mangiava, non era mica cannibale. Era praticamente dava da mangiare in questa scena famosa, iconica di Mamma, ho perso l'aereo, dava da mangiare i piccioni per strada e incontra il bambino protagonista del film. Lui ovviamente inizialmente terrorizzato e poi tra loro a fine pellicola insomma nasce una bella amicizia.
1: Chiedo aiuto a Luca Berardinelli, questa scena io non ce l'ho presente, quindi non so.
2: Ora fai il bravo bambino e aprici la porta.
1: Ah, questa è un'altra scena, questi sono i ladri,
0: È un film bellissimo, non puoi non averlo visto. Però guarda, se ti ricordi che la scena dei ladri l'avrai visto.
1: Sai perché lo riconosco? Ti parlavo di costruzioni, perché la Lego, diciamo, ha fatto la casa di, dove hanno ambientato Mamma, ho perso l'aereo. Per cui io conosco la casa, anche perché
0: l'hai anche costruita?
1: No, perché costava troppissimo. Però questa signora dei piccioni, fammi capire, era vista positivamente nel film?
0: Inizialmente viene vista come un personaggio un po' sinistro, perché si muove nella notte, perché dà da mangiare i piccioni, quindi sembra insomma un senza tetto che si aggira intorno alla casa di questo bambino che, ricordiamo, viene dimenticato dai genitori a casa mentre loro partono e si accorgono purtroppo già in volo che il bambino è rimasto a casa. Perché? E quindi lui va a fare la spesa, fa alcune faccende quotidiane e incrocia nel suo percorso questa donna un po' inquietante inizialmente, che però poi alla fine si rivela essere un'amica e le dice delle cose anche molto belle.
1: Perché adesso la signora dei piccioni l'arrestano perché non puoi dare da mangiare piccioni in nessun posto in Italia. Che c'ha? Ha trovato Berardinelli, la signora dei piccioni?
3: I suoi amici quassù.
4: Beh, io non ho molti amici.
3: Oh, scusi.
4: A me succede come ai piccioni.
1: Ecco.
4: La gente mi passa davanti per la strada, mi vede ma cerca di ignorarmi. Come non fossi della città.
1: Sono i piccioni che...
0: Ma
1: comunque,
0: cosa fanno con i piccioni?
1: Lasciano i ricordini, capito? Sono
0: che rovinano i monumenti.
1: Sì, sono in piccioni, capito?
0: Sono i piccioni, dovrebbero farsi i fattacci loro.
1: Si impicciano, sì, infatti. Comunque,
0: film bellissimo.
1: Bellissimo, salutiamo la signora dei piccioni e posso dire...
0: Attrice irlandese brevissima, ha fatto anche tanto teatro, tanta TV, quindi insomma è stato un peccato che la ricordiamo soltanto per questo film, però in realtà è stata una grandissima
1: Però, signora attrice dei piccioni, la invitiamo a insegnare agli angeli a volare come i piccioni. Scusami. Amici, questo è l'augurio di RDS. 100% grande
0: successo.
1: Sei
0: veramente un cretino. I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but...

0: con tutte le novità selezionate per te da RDS. Peggy Gou e Ira Star, Woman. Alex Warren, Passenger. Giselle, Dimanche Midi Pile.
1: Alors on fait le vide rempli le vide, ma c'est toujours dimanche dans ma tête.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Bruno Mars.
1: Spettacolare, veramente un animale da palcoscenico, reduce dal suo ultimo concerto di ieri sera a Milano, dove tra l'altro è stato anche intravisto Michael Jordan tra il pubblico, insomma c'erano grandissime celebrità, ha lasciato veramente il segno. Bruno Mars è veramente un talento indescrivibile, da vedere assolutamente dal vivo se vi capita.
0: Sì, un animale da palcoscenico, veramente lo tiene proprio il palco tutto il tempo, dall'inizio alla fine. Amici, questo era un grande successo internazionale, ma stiamo trasmettendo anche grandi successi italiani che finiranno in una favola. Tre ore da favola.
1: Tra poco ve la raccontiamo, dovrete indovinare, se volete giocare con noi prenotatevi 38822 38822, dovrete indovinare tre successi su cinque che citeremo in questa bella favoletta.
0: Messaggi vocali, messaggi scritti, voglio giocare!
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
1: Parliamo del corporate speak, è la lingua degli uffici, pingare.
4: No, questo mai sentito.
1: Contattare qualcuno rapidamente tramite messaggio istantaneo.
4: Ma il ping.
1: Pingami,
4: ma
1: là.
4: Sì, no, ma guarda, ti pingerei se potessi, ma no. Sono lontano.
1: Ah, mi pingheresti?
4: Ti pingo in smart working.
1: Ah, pingo.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
6: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
5: OVS. Love people, not labels.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
12: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
13: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie, Octopus, di esistere.
12: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
16: Quante cose al mondo.
12: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
17: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
0: Le 21.23, la radio di sera RDS. Saluti cari da Mauro Casciari, da Roberta Fiore che porta il buon umore. Attenzione, arriva Maurizio Rocca che ci porta Madonna, Sabrina Carpenter, Bastiglia, Noemi, Rem. Oh, calmino!
3: Il volume della tua estate

0: Lil Nas X, That's What I Want su RDS, venerdì sera, giornata mondiale delle emoji, la più utilizzata è il cuore rosso per esprimere un sacco di cose.
1: Ma ce li hanno mandati anche?
0: Sì, sì. Grazie, allora, grazie. Quella utilizzata di più in assoluto pare sia la faccina sorridente, quella con molte lacrime.
1: Sì, sì, quella proprio.
0: Ah!
1: Cioè, un po' come rideva la grande Raffaella Carrà, no?
0: Sì,
1: quella risata,
0: sì, così.
1: Importante.
0: Sì.
1: Ah, ecco, secondo me
0: così.
1: Dovrebbero dedicarla a lei.
0: Per
1: comunque.
0: Tutto. Secondo me è l'emoji per fare contenti tutti.
1: Sì, è come quando ti mandano i reel, ti mandano quella cosa lì, che comunque ti fa ridere, ma non è che tu sei lì. La mandi e sei a posto.
0: Ma forse
1: dai.
0: Neanche li guardi.
1: No, no, si guardano sempre.
0: I reel?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: È vero.
1: Io ho il gruppetto di due o tre amici, tra cui JJ Carrozzo, il nostro regista, che ci mandiamo proprio gli scemi.
0: Perché a me non me le mandate?
1: E non fai parte della nostra cricca, mi dispiace.
0: Allora, comunque,
1: te lo devi guadagnare.
0: La novità è questa: sta per arrivare l'emoji di risposta alla domanda come stai sulla salute mentale. Perché praticamente questo emoji è uno smile un po' crepato. Quindi è come se volesse rappresentare un come stai bene, ma non benissimo, cioè di facciata bene, ma dentro
1: ho qualcosa di rotto dentro, chiedimi altre cose.
0: Esatto.
1: Che anche la cosa più difficile è richiedere aiuto.
0: Sì.
1: Se ci pensi.
0: Ma è troppo serio.
1: Bello, bello, bello, bello, bello, dai. Tra poco ancora. 38822 38822, sono diventato padre anch'io. C'è no di Alex Warren, Passenger.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità,
4: new music.
3: Novità RDS. Alex Warren, Passenger.

0: Regia e emoji. Dai, chiudiamo con l'argomento emoji, quello delle mani congiunte.
1: Sì, sì, che sembra tipo preghiera. Ci dicono che è molto utilizzato in Asia, soprattutto dagli imprenditori, però ha vari significati. Va da esperti.
0: Allora, significato numero uno, preghiera, ovvero spero, tipo ti prego aiutami, ho bisogno di te.
1: Sì.
0: Ok. Speriamo bene.
1: Sì.
0: Grazie di cuore. Grazie mille davvero e basta. Beh, il batti il 5.
1: Sembra, dice, più vero di un grazie normale, che può essere anche poi un significato. Quindi se magari una persona ti fa un favore, il modo migliore per ringraziarla è proprio quello del batti 5. Io non lo uso mai.
0: No.
1: Però quando lo ricevo ho sempre il dubbio.
0: È un grazie molto sentito. Dai,
1: sì,
0: va bene.
1: Sì. Che poi ricordiamo che in certe religioni proprio le mani giunte sono proprio un segno di ringraziamento importante.
0: Di devozione.
1: Devozione. Mamma brava. Mia. Ragazzi, come parla bene questa ragazza. Dovrebbe fare la radio, incredibile.
0: Sto pensando, vediamo.
1: State con noi.
2: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a €479.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
4: Pizza Bit Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832 produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
5: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
6: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli €9,90. In farmacia e parafarmacia.
5: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
6: Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Il futuro è già qui grazie alla tecnologia, nel bene e nel male. Ne parliamo tra poco.

0: Mark and Cremont, Serena Brancale e The Colors, tutti insieme per Partenope alle 22.48 e parliamo di tecnologia, da cui spesso cerchiamo di farci dare una mano, ci può dare un aiuto insomma importante in molte cose, e cerca qualcuno anche di far prevedere il futuro. La domanda che tutto il mondo si sta ponendo ora è: chi vincerà domenica i mondiali?
1: Oh, e vi pare che la domanda non sarebbe stata fatta anche all'intelligenza artificiale? È accaduto, l'intelligenza artificiale ha previsto la finale dei mondiali e
0: ma gli ha risposto, gli ha detto: ma che ne so, io ti posso cantare una canzone. Ho risposto.
1: Sarebbe stato più onesto. E invece in realtà ha fatto anche un'analisi molto approfondita. E ha risposto questo. Allora, è stato chiesto a varie intelligenze artificiali, quindi intelligenza artificiale,
0: ChatGPT, Grok,
1: Gemini.
0: Sì, sì.
1: Ok, allora io ne ho trovata una che secondo me è la risposta più esaustiva.
0: Sì, sì.
1: Ok. Vai. Ha risposto questo: è una finale estremamente equilibrata.
0: Sì.
1: Vedi com'è sempre. Come si dice?
0: Democristiana, bipartisan,
1: esatto.
0: Sì, sì.
1: È una finale estremamente equilibrata, quindi nessuno può dire con affidabilità chi vincerà. Guardando però il percorso.

0: Nel corso delle tue squadre, qui c'è un'analisi, si possono fare alcune considerazioni. La Spagna ha mostrato una grande solidità difensiva, vero. Ha eliminato il Portogallo 1-0, il Belgio 2-1, la Francia 2-0, subendo pochissimi gol.
1: Uno solo, se non ricordo
0: male. Ok, quindi arriva alla finale con una squadra giovane, intensa e molto organizzata.
1: Sì.
0: Vabbè, posso dire così. Cioè, è una roba molto razionale da fare, però ci sta. Argentina ha dimostrato grande carattere nelle partite a eliminazione diretta. Ha superato l'Egitto 3-2, Svizzera 3-1, Inghilterra 2-1, ribaltando la semifinale nel finale grazie ai suoi uomini più esperti.
1: Sì, ma quindi chi vince?
0: Aspetta, se dovessi fare un pronostico basato esclusivamente sul rendimento visto finora, direi, questo lo dice l'intelligenza artificiale, Spagna 52%, Argentina 48%.
1: Beh, vabbè, potevo dirlo anch'io, cioè adesso non è che
0: ho
1: scoperto l'acqua calda.
0: Mi stava convincendo sugli uomini più esperti dell'Argentina, ho creduto anch'io.
1: Hanno già vinto.
0: Ho creduto anch'io che patteggiasse per la Spagna.
1: Sì.
0: E invece no.
1: Beh, comunque le ha dato 52 e 48.
0: No, però sul fatto che ci sono uomini più esperti in Argentina.
1: Leo Messi, insomma, il suo ultimo tango. Mentre invece tecnologia che ci dà mano anche con i droni. Io sono molto affascinato dai droni.
0: Sì.
1: Mi piace molto vedere i video fatti dai droni, mai l'ho guidato, ma droni che possono essere guidati anche dall'intelligenza artificiale. Ora fanno degli spettacoli di droni bellissimi, ne hanno fatto uno recentemente a Roma per il lancio del nuovo Spider-Man. Beh, un influencer e creator canadese ha realizzato un ombrello drone. Cioè, cosa fa? Lui vede la tua posizione, sta piovendo e questo drone con un ombrello ti segue.
0: Comodo.
1: Tipo la nuvoletta di Fantozzi, però al contrario. Sì, e ti segue. Guarda che ragazzi, è rivoluzionaria questa cosa.
0: E beh, interessante.
1: Cioè,
0: però mi piaceva più quello sulle zanzare, scusa.
1: Anche l'altro, invece, un'altra startup sta sviluppando dei micro droni che sono piccolissimi. Perché sono piccoli? Perché poi devono colpire ed eliminare, io spero che però non le eliminino, ma le accompagnino fuori, le zanzare presenti in casa.
0: Esatto.
1: Quindi non è che vanno fuori, fanno una strage.
0: No.
1: Solo quelle dentro casa.
0: Sì, le accompagnano.
1: Che di solito cosa sono? Uno, due, ecco.
0: Non è che le accompagnano, le prendono con un piccolo rastrellino.
1: Sì.
0: Questo non è il posto per lei.
1: Si vergogni. Vada fuori per cortesia, questa ha pure partorito da poco. Ma lei, signora Zanzara, si vergogni, vada via. Via, scherzata.

0: Copacabana, però lo devi dire un po', capito? Come se tu fossi spagnolo, no, come invece, se tu fossi latinoamericano.
1: A me invece viene di Sandrigo, viene Cabana! Uè, Cabana!
0: Posso dire, molto vicino spagnolo e veneto,
1: Sì, sì, sì. L'ho raccontato più volte. Io sono veneto di Padova, per chi non lo sapesse.
0: Si era capito.
1: Sono stato a fare due volte il Cammino di Santiago. Quando magari con qualche bicchiere in più la sera, chiacchierando, parlavo in veneto stretto, mi capivano.
0: Certo.
1: Mi capivano.
0: Sì, sì, sì. Sì, sì. E questa canzone anche, origini
1: sì,
0: venete.
1: Sì, sì.
0: Cabana.
1: Cabana, ehi, Toso. Dai, Edo, Cabana, dai.
0: Va bene.
1: Sembra
0: allora,
1: quello, cretino. Ehi, Cabana, andiamo.
0: Esatto.
1: Che c'è la capanna, no? In spagnolo.
0: Sì, Cabana.
1: Cabana, sì, sì.
0: È capanna.
1: Sì, sì. Che poi ha un significato anche metaforico.
0: È certo.
1: Un po' come la casita di Bad Bunny.
0: Ah, come la casita di Bad Bunny.

0: Non è così facile entrare a far parte della casita di Bad Bunny.
1: Certo,
0: se
1: voi
0: tra poco raccontiamo come si può entrare a far parte della casita di Bad Bunny.
1: Guarda, è sogno
0: era
1: della
0: una
1: mia
0: delle
1: vita.
0: Cose di cui volevo parlare, però era lì che attendeva.
1: E allora posso,
0: l'hai lanciata.
1: Deciso, il link mi è piaciuto, okay. Via.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
0: Buonasera, ben ritrovato Lao Petrilli.
4: Grazie, buonasera a tutti.
0: Siamo adesso da te in redazione RDS e ti ascoltiamo con le ultimissime news.
4: Centinaia di incendi in Canada col fumo sprigionato dalle fiamme che ha invaso gli Stati Uniti, destando tra l'altro preoccupazione per la finale dei mondiali di calcio in programma dopodomani in New Jersey. Per noi costi incalcolabili, Ottawa dovrà pagarci per questo, tuona Donald Trump. Nel Golfo, settima notte consecutiva di bombardamenti sull'Iran, le forze armate della Repubblica Islamica sostengono abbiamo lanciato un missile da crociera contro una nave americana ostile nell'Oceano Indiano. Prezzo del petrolio in netto rialzo ha superato gli $82 al barile a New York, borsa in rosso, l'indice Dow Jones perde lo 0,77%, il Nasdaq sotto dell'1,40%. Mario Roggero in carcere dopo essere entrato nel penitenziario di Bollate, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori ha pianto e molto provato, viene riferito. Roggero si trova in una sezione a regime ordinario della struttura. Sull'intervento chiesto al capo dello Stato, le parole del presidente dell'Unione Camere Penali Francesco Petrelli: rispetto per il dramma umano, ma la grazia non è un ulteriore grado di giudizio, non esiste un diritto alla vendetta privata, afferma. Spazio annullato il 13° volo di prova di Starship, non si sono avviati 2 dei 33 motori, il nuovo tentativo entro qualche giorno, dice Elon Musk. Questa è RDS.
1: Dici benissimo, caro Lao, questa è RDS, questi siamo noi che vi portiamo fino al nuovo giorno, fino all'una del mattino. Un po' di appello, signore e signori, la padrona di casa si chiama Francesca Romana D'Andrea.
0: Beh, mi sembra un po' troppo, però.
1: E allora c'è lei. Il tuo nome. Questa è lei.
0: L'ospite con le pattine, Filippo Ferraro.
1: Buonasera, buonasera.
0: E invece il portiere, potremmo dire. Il portiere del condominio,
1: sì,
0: Luca,
1: sì.
0: Berardinelli.
5: Sì, sì. Evviva RDS!
1: Oh, bravo Luca, il nostro buffon, capito? Il nostro
0: lì
1: portiere.
0: Fisso, sì, sempre a sorvegliare il tutto.
1: Sì, sì, sì.
0: Ti è piaciuto?
1: Mi
0: è piaciuto.
1: Come non tanto.
0: Ma perché? Mica sì, gira
2: ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: estate 1996.
1: Che qua 1996 DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: Sombra con la sua Potential su RDS, e c'è un'attesa incredibile, c'è stata in queste ore, per l'arrivo di Bad Bunny in Italia, data doppia a Milano, a San Siro, proprio in questi minuti, appuntamento sì. per oggi e per domani. Peraltro ieri è stato fotografato con la sua fidanzata mentre è andato in un noto ristorante milanese, lui è molto elegante, con i savate, sì. si dice nelle mie zone.
1: Sì, sì, lui è sceso già in aeroporto, sono arrivati a Linate con un jet privato, entrambi in ciabatte.
0: Lui è la compagna, lui è la fidanzata. Ciabatta col calzino?
1: No.
0: Ah, senza calzino?
1: Free.
0: Ah, ok.
1: Per far respirare il piede.
0: Beh, lui ha proprio detto così, non perché è di moda.
1: No.
0: E la cosa che tutti stanno attendendo, perché c'è grande attesa, e devo dire, questo bisogna dargli merito, oltre che parliamo dell'artista internazionale che è stato protagonista pochi mesi fa del Lifetime Show, esatto, è chi ci sarà nella casita. Spieghiamo un po' cos'è questa casita. Lui ha ricostruito questa casita che era quello poi dei nonni, anche se quello da cui lui ha preso ispirazione l'ha anche denunciato perché voleva indietro dei soldi, perché il design è esattamente quello, ed è un po' tutto quello che richiama la tua terra natia, e nel suo caso ovviamente è Porto Rico,
1: Sud America. Sì, allora questa piccola casita molto carina, caliente,
0: tutta rosa,
1: dove ci si diverte, è molto ambita, perché in tanti vorrebbero farne parte per poi diventare virali sui social, parliamoci chiaro, il motivo sì. è quello.
0: Beh, insomma, anche la Ferragni è stata
1: ospite, Salma Hayek, Penelope Cruz, che insomma è un po' il pit per eccellenza.
0: Jessica Alba al Super Bowl.
1: Jessica Alba, però c'è una speranza, perché non vengono ospitate solamente persone famose.
0: Oh, perché a me questa cosa, devo dire, cioè non voglio criticarlo, però se è simbolo di quelle che sono le tue tradizioni povere, sarebbe bello che, ne so, che sono dei fan a caso che vincono un concorso, un po' come il nostro effetto domino, no?
1: Per dire.
0: Mentre invece questa cosa che ci sono i VIP mi sembra un privé più privé dei privé.
1: È vero. E fa anche molto, ma sono molto fanatici, perché poi gli stessi VIP pubblicano i video del fatto che loro sono stati selezionati per questa casita, trattati in un certo modo. Vabbè, però invece in realtà c'è un mix di persone, ci sono anche persone comuni. Per essere selezionati consigliano questo, coloro che si occupano di selezionare vestiti colorati.
0: Ah, ok, perché deve essere tutto molto portoricano.
1: Tutto molto colorato, anche per le riprese. Essere disinvolti.
0: Ok.
1: E posizionarsi il più vicino possibile a questa casita, perché probabilmente ci sarà qualcuno lì.
0: Quindi le prime file.
1: No, proprio non so dove la posizionano a Milano. Però cercare di avvicinarsi il più possibile, perché c'è il butta dentro, capito?
0: Quello lì, dai, venite.
1: Lei vestita di verde fluo. Vieni.
0: Oh, muy guapa. Tu come faresti?
1: Aspetta, ancora muovermi troppo.
0: Ma io sono Francesca, Romagna, Andrea.
1: Io vestita di nero non sarei mai stata selezionata.
0: Niente.
1: Però vabbè, mi compravo un bracciale.
0: E cosa? Lo spiego per chi ci sta ascoltando in radio. Francesca sta ballando con, insomma, le sue tecniche comunque tipiche di Porto Rico.
1: Posso muovermi troppo, perché vestita è largo.
0: Vabbè, direi che questa cosa ha raggiunto il suo apice. Grazie Luca che hai messo un pezzo di Bad Bunny. Se c'è qualcuno che è al concerto e ci fa sapere se c'era qualche VIP, si parlava di Annalisa, si parlava di Mahmood, ma sono solo nomi che giravano, fateci sapere.
1: Se siete riusciti a entrare nella casita 38822, i nostri consigli, riuscirete domani sera.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Madonna, Dance Eteria. Everybody get up and dance. Perry, Watch It Burn. Peggy Goo e Ira Starr, Woman.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: Francesco Gabbani su Summer Funk 23:20. Abbiamo parlato prima della casita, il concerto di Bad Bunny. Ci è arrivato un messaggio che non abbiamo ancora conferma, però ci ha davvero colpito.
1: Però ci fidiamo.
0: Beh, certo che ci fidiamo.
1: C'è stata.
0: Se qualcun altro, e sicuramente è così, che ci sta ascoltando rientrando, perché pare che il concerto attesissimo di Bad Bunny sia già finito e sia durato molto poco. Sentite.
2: Ciao, siamo stati al concerto di Bad Bunny ed è finito più o meno da una quarantina di minuti.
0: Caspita.
2: Sarà durato grosso modo 1:20, neanche 2 ore.
1: Ragazzi, vabbè. No, negli Stati Uniti funziona così: si va a letto presto, ci si sveglia presto la mattina, si fa workout.
0: Ho capito, là devono cominciare alle 6, però scusami.
1: E lui così è stanco, ha viaggiato.
0: E poi deve passare la cazzuola nella casita, c'è le sue cose. Non sappiamo ancora se c'era qualche VIP italiano presente
1: però
0: nella casita, vi aggiorneremo.
1: Ho visto un video, c'erano molte ragazze colorate nella casita, ma soprattutto sta circolando sui social un video che identifica colui che sceglie le persone per entrare nella casita. Si chiama Jeremy.
0: Sì,
1: andate a cercare su Google.
0: Al pizzetto, vero?
1: Allora, lui ha il pizzetto, gli occhiali scuri neri e un cappello verde. Non so se si veste sempre uguale.
0: Se dal backstage vedete qualcuno fatto così,
1: no,
0: domani
1: cercate proprio Jeremy.
0: Jeremy!
1: Su Google.
0: Cavala! Jeremy!
1: Perché lui è quello che seleziona le ragazze per la casita. Anche i ragazzi.
0: Beh, spero anche i ragazzi.
1: Pochi.
0: Anche se di solito
1: pochi.
0: La percentuale è 90-10. Come il contrario di quando andavo in discoteca io da giovane. Proprio così.
3: Per un'estate che non finisca mai.
4: Mai.
5: Scegli la nostra app.
3: Estate RDS.
5: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
6: La senti?
7: Nen.
6: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
7: Nen.
6: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Dal 17 al 25 luglio torna il Giffoni Film Festival. Ospiti del mondo del cinema e dell'attualità, showcase live dei nomi più attesi della musica, saranno protagonisti dell'evento per ragazzi più importante al mondo. Interviste, collegamenti in diretta, contenuti social per raccontare tutta l'energia di un evento unico. Storie, emozioni, divertimento. Vivi con RDS e RDS Next la magia di Giffoni.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
1: Sì, confermano che il concerto è durato molto poco, circa 1:20, però scusate, non è tanto la quantità e la durata, ma l'essenza, no?
0: No,
1: e
0: il biglietto che hai pagato anche.
11: E penserai che Dio ha creato lei.
12: Nessuna attesa, solo grandi successi.
11: Mentre un uomo sfiderà gli dèi.
3: L'estate passa su RDS. Achille Lauro.
13: Comuni immortali. E già

0: Quattro grandi successi in sequenza mixata.
1: RDS. Shine bright like a diamond.

0: I Bon Jovi featuring Francesca Romana, Andrea, Living on a Prayer. C'è chi ci ha scritto: che sequenza, ragazzi. Beh,
1: è
0: insomma,
1: vero,
0: grazie.
1: Vero,
0: insomma,
1: vero.
0: E facciamo i complimenti, peraltro, proprio a Luca Berardinelli che ha mixato questi quattro in fila che ci portano alle 23.38. È nata una mini polemica perché prima noi veramente siamo in diretta dalla sede di Roma e ci hanno mandato un audio delle ascoltatrici dicendo che stanno già terminato il concerto di Bad Bunny a Milano ed è durato solo 1:20. Noi ci eravamo stupiti. Ovviamente abbiamo detto: non abbiamo una controprova, se qualcun altro ci è andato ci faccia sapere, cioè non lo diamo per vero, non che vogliamo sbugiardare un ascoltatore,
1: no, però vedi,
0: magari
1: io mi sono fidata,
0: vedi, fidarsi è bene, non fidarsi, sentite.
2: Ciao, stiamo tornando anche noi dal concerto di Bad Bunny. Allora volevo precisare che il concerto è cominciato alle
1: 8:00
2: ed è terminato quasi alle 10:30, quindi ha fatto quasi 2:30 di concerto. Probabilmente la ragazza che ha mandato l'altro messaggio è entrata alle 9:00.
0: Hai capito?
2: Il concerto è stato 2:20.
0: Sì, ma calmati,
2: pure
0: non
2: energia.
0: È successo niente.
1: Cioè, lei è super fan, lei è fondato il fan club in Italia.
0: Sì.
1: Comunque un concerto che inizia alle 8:00, sinceramente.
0: Come piace a te?
1: No.
0: Alle 10:30 finisce. Alle 11:15 sei già con la tisana in mano.
1: È bellissimo.
0: Vedi, vedi.
1: Il sogno ti sei divertita e non hai fatto tardi.
0: Vedi, vedi. Ho visto anche le foto della casita e dei video. Non ho riconosciuto personaggi noti, ma un sacco di belle ragazze.
1: Saranno tutte beauty influencer.
0: Può essere. Yeah. Quindi là è roba tua. Io sono ignorante.
1: Stavo
0: nell'anno.
1: Cercando di capire.
0: Tra poco parliamo ancora di musica, ma ci spostiamo da quello che è un po' reggaeton latinoamericano, qualcosa di un po' più dance.
1: Yes.
3: Rivivi le emozioni dell'RDS Summer Festival sabato 18 luglio alle 21:30 su TV8 e Sky 1.
4: Con noi live Anna, Benji e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
3: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
5: Ufficio Casa Smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
8: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto?
10: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: È venerdì notte e lo spin-off dell'appuntamento di domani con Party RDS è il nostro appuntamento con la nuova musica.

0: Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siento, che peraltro sono stati i nostri ospiti all'RDS Summer Festival. Potete rivedere lo speciale in streaming su Now e vedere la seconda puntata poi domani alle 21.30. Scusa, rido perché mi scimmiottala da Andrea.
1: Casualmente chi c'è nella
0: su
1: puntata?
0: Su TV8 e Sky 1. Domani? Ci sono un sacco di artisti.
1: No, chi conduce?
0: C'è Petra Loreggiana, Leo Di Bello, Rossella Brescia.
1: E
0: pure io. Music for you, via, andiamo.
2: Music for you.
3: Music for you. Music for you.
2: Insieme a te.
3: Insieme a te, dove c'è musica.
0: Ma non ho mica rubato nulla a nessuno.
1: No, hai fatto bene ad autopromuoverti.
0: Beh, il nostro tour è giusto farlo. Senti, invece promuoviamo quello che è il nuovo lavoro dei Medusa, perché l'avevano già anticipato qualche giorno fa con un video sui social durante le registrazioni. Ora finalmente è ufficiale e venerdì da sempre è il giorno delle nuove uscite musicali.
1: È vero, è il giorno delle nuove uscite musicali. Non è un caso che i Medusa abbiano scelto di dare questo titolo al nuovo pezzo, ed è Weekend.

0: voce che peraltro forse avete riconosciuto, perché uno che ha collaborato tra gli altri con Billie Eilish, Ed Sheeran, Alicia Keys, Justin Bieber, insomma e tanti altri, tra cui anche Calvin Harris, è Khalid, che insomma ha un timbro di voce molto bello,
1: molto R&B,
0: sì sì, infatti pop, R&B contemporaneo, lui è americano, sì
1: ci sta bene. Allora, chiaramente significato del pezzo un po' lo intuiamo: weekend, liberazione, arriva il weekend, ti lascia un po' andare, fai festa, poi l'estate ci sta benissimo. Menusa molto contenti, bella la storia loro di incontro, si sono conosciuti negli anni del conservatorio, quindi nascono proprio come musicisti professionisti.
0: Bravo. Che poi adesso poi Luca è un bassista, sai che c'è questa sempre polemica, i DJ che dicono che fanno la musica
1: suonare,
0: non lo fanno, in realtà loro hanno fatto un conservatorio, quindi sono dei musicisti veri e propri,
1: sono diplomati al conservatorio.
0: E tra l'altro, ridi e scherzi, sono stati certificati da Forbes come gli artisti italiani più ascoltati nel mondo, e il loro pezzo Piece of Your Heart gli è valso la candidatura ai Grammy Awards, quindi sono un orgoglio italico e italiano, e questo è il loro nuovo singolo.
1: Bravi, una bella soddisfazione.
0: Lo metti domani a parte RDS?
1: Ci penso, devo un attimo valutare i miei interessi.
0: Tanto dici De Maurizio Rocca,
1: sì,
0: ma che vuoi?
1: Volevo darmi un po'.
2: RDS Music for You.
3: Music for You. Music for You.
2: Insieme a te.
3: Insieme a te, dove c'è musica.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Gabri Ponte, Giovanotti, DNA su RDS. Buonasera, buonasera. Allora, Phil, come stai?
1: Bene, bene. Spero che tu tutto
0: sono
1: a posto.
0: Contenta, no? Ero presa dal pezzo.
1: Anch'io molto. Ovviamente speriamo che la stessa cosa valga per voi. All'inizio di questo nuovo weekend che è alle porte e tra poco vogliamo giocare con voi prendendo spunto da una frase di una famosa comica e vogliamo farvi raccontare di che cosa siete i fan numero uno.
0: In assoluto.
1: Per cui avete fatto
0: per
1: follie.
0: Cui potreste vincere un premio, sì, come fan numero uno in assoluto perché ne sapete più di altri, sì, perché siete appassionati.
1: Avete speso molti soldi, sì, per questa passione.
0: E non vi è mai passata.
1: Sì, e ci dovete raccontare ovviamente il perché, ci dovete convincere, che ne so, sono il fan numero uno dei Simpson, sì, perché ho visto tutte le puntate, c'ho tutti i gadget, questa cosa qui. Vale tutto quello che è pop, quindi musica, serie TV e cinema.
0: Giusto.
1: Quindi, che so, sono fan di quel calciatore, c'ho tutto l'abbigliamento, sì, tutti
0: sì,
1: i poster,
0: sì, tutte
1: in
0: le maglie, ho visto tutte le partite di quando giocava, anche mio padre era super fan, insomma, tutta una storia,
1: sì,
0: vogliamo.
1: Sì, sì.
0: 38822 è il numero da memorizzare perché tra poco ci coinvolgiamo a vicenda.
1: Potete già mandare gli audio adesso.
0: Sì.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: Io chiedo che stesse il mondo che conteste, dell'este hasta oeste, di bajo il mismo sole.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
1: 2 minuti alla mezzanotte, come ogni puntura ritorniamo a dare spazio alla nostra redazione. Ben ritrovato ancora Lau Petrilli.
5: Grazie, buonasera a tutti.
1: Ti ascoltiamo, Lau.
5: È descritto come molto provato Mario Roggero, entrato in carcere a Vollate nel pomeriggio, il gioielliere condannato in via definitiva per avere ucciso 2 rapinatori nel 2021 ha pianto appena arrivato in cella ai giornalisti. Arrivando davanti al penitenziario milanese, Roggero aveva detto col senno del poi: sono pentito di aver sparato, ma bisogna trovarcisi in quella situazione. Quindi le parole rivolte al presidente della Repubblica Mattarella per la grazia l'ha concessa anche alla Minetti e ad uno scafista libico: si metta una mano sulla coscienza. I magistrati di Torino intanto esprimono sconcerto ed estrema preoccupazione. In atto denunciano una gravissima campagna diffamatoria sui social dopo la conferma della sentenza sul caso Roggero. Settima notte consecutiva di bombardamenti americani sull'Iran, colpiti target su Bandar Abbas, Bushehr, Sirik, Deloran, Ahvaz, esplosioni anche sull'isola di Keshm. Le forze armate della Repubblica Islamica hanno risposto attaccando un deposito di droni e una centrale per l'intelligenza artificiale statunitensi in Bahrain. Terremoto del mese scorso in Venezuela, superate le 5.000 vittime accertate. Le autorità di Caracas fanno poi sapere sono al momento 21.000 le persone alloggiate nei campi allestiti per gli sfollati. A Londra Andy Burnham, proclamato leader dei laburisti, da lunedì sarà il nuovo premier del Regno Unito. Sono pronto per il cambiamento dopo 40 anni di neoliberismo, ha affermato. Questa è RDS.
0: Pochi secondi e sarà mezzanotte. Questo vuol dire che siamo insieme da più o meno 2 giorni.
1: Ah, perché dici si uniscono le due cose. Dai, mezzanotte adesso, quindi buon sabato, rigorosamente in diretta dalla sede romana sita in via Piccio 55 in Roma.
0: E c'è capo, devi dare
1: 00136, se ricordo male. Lei è Francesca Romana D'Andrea.
0: Lui è Filippo Ferraro.
1: E siamo molto felici di essere qua con voi e con Luca Berardinelli che
6: grazie,
1: ci
6: grazie ragazzi, siete grandissimi.
1: Grazie.
6: Grandissimi.
1: Sì, grazie.
0: Senti che energia.
1: Veramente voglio Luca ogni mattina per l'autostima.
0: Esatto. 38822 di cosa siete dei veri fissati?
2: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: para il mondo. E qua ci voleva Francesca Romana D'Andrea, perché lei è cintura nera di pronunce in latinoamericanese, e invece vabbè, insomma, vi cuccate il sottoscritto. È stato Maurizio Rock aver mixato questi quattro successi in fila che ci portano a 00:13, e tra poco, come detto, parliamo di un personaggio molto noto che ha raccontato di essere la più grande fan in Italia di quella che è la serie, la soap opera, la fiction, insomma, chiamatela come volete, più longeva della televisione italiana, perché va in onda, tra l'altro quest'anno compie tra qualche mese 30 anni di attività. La prima puntata andò in onda il 21 ottobre del 1996, non vi dico qual è perché vi lascio insomma un po' di attesa, e vi chiedo, e già vi chiediamo, di che cosa siete veramente fan per quanto riguarda la musica, il cinema, le serie. Vale ovviamente tutto, però ce lo dovete dimostrare. Cioè, che ne so, sono grande fan di DiCaprio, ho visto Titanic 25 volte. Sono grande fan di quell'artista, sono andato a vederlo 40 volte in concerto. Cioè, ci dovete anche un po' motivare la cosa, sennò è troppo facile. 38822 38822.
1: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
2: Mario Adinolfi, Marione.
3: Marione.
2: Voto 1.
3: 1.
2: Il giornalista è agli arresti domiciliari con l'accusa per truffa ed evasione fiscale. Nel caso dovesse essere confermata, come preferenza ha chiesto comunque di essere messo su un'isola.
3: Quale?
2: Alcatraz.
1: Dalle 7 alle 10. Every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
4: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
12: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie, Octopus, di esistere.
11: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
15: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
16: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
18: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Come detto, è iniziato un nuovo giorno e ci domandiamo quanto caldo farà. Noi non lo sappiamo, ma loro sì, sono i professionisti di Trebi Meteo. Eccoli.
19: Una giornata di sabato 18 luglio sulla nostra penisola con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per locale instabilità diurna, soprattutto su Alpi e Prealpi orientali. Localmente saranno coinvolte le vicine zone costiere ed anche le aree interne della Romagna. Il gran caldo continua a farsi sentire, intenso e pesante, soprattutto al centro-sud, ma anche su Sardegna e Sicilia, con temperature massime anche superiori ai 40 gradi e con alto livello di umidità. Ma da domenica il caldo sarà in attenuazione al nord. Dettagli maggiori sull'app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
20: Grazie agli esperti di Trebi Meteo. Di cosa siete dei fan assoluti, dei veri fissati? 38822 38822 e tra poco vi ascoltiamo.

0: Bam Bam Twist, Achille Lauro su RDS. Buonasera, stiamo parlando delle nostre fisse, di cose di cui siamo fan assoluti, per cui addirittura potremmo vincere un premio.
1: Sì, sì, sarebbe anche bello fare una rubrica dove dite: sono un esperto di Simpson e noi vi telefoniamo e vi facciamo delle domande sui Simpson, per dire, no?
0: Per capire quanto siete davvero esperti.
1: Brava, brava, potremmo anche pensarci,
0: carino,
1: magari, chi lo sa, di portare questa cosa. Perché nasce tutto questo? Perché qualche giorno fa, durante un suo spettacolo, la nota comica Michela Giraud ha raccontato di avere una passione che solitamente è una passione un po' da signore,
0: associato
1: mia mamma,
0: ad un pubblico più age, però non è vero, perché in realtà sono delle comfort
1: vero, però per dire, la mia mamma è grandissima fan appunto di questo programma.
0: Mio
1: che
0: marito?
1: È il
0: no, mi scusi. No, mio marito è della Signora in Giallo.
1: Ah,
0: che comunque no, è più o meno lo stesso stile.
1: Sì, sì, è vero. È la serie più longeva in Italia. Quest'anno farà a ottobre 30 anni di messa in onda ed è un po' sta al sole.
2: Guarda, lo guardo tutte le sere dal 1996 e non prendo appuntamenti dalle 20:45 alle 21:15 perché mi dà fastidio.
1: Mia mamma è uguale, se io gli dico: mamma, guarda, andiamo a fare cena anche con i suoi, ti vengo a prendere, però dalle 21:15 perché finisce un po' al sole.
0: Anche perché, sbaglio, è rimasta una delle poche serie che va in onda solo in TV e quindi non la puoi vedere.
1: Credo
0: da nessun'altra parte.
1: Ci sia,
0: quindi
1: forse,
0: alla vecchia maniera, devi aspettare per forza l'episodio della sera.
1: Eh sì.
0: Capisci?
1: Eh sì,
0: è quello che ti tiene incollato.
1: Certo,
0: che strategia.
1: Allora, scusa, no, l'abbiamo citata, ma un po' di sigla, Luca, dai.
3: Oh, oh no.
1: Giriamo, vai.
0: Anche per noi.
1: E la sigla non si gira, noi sorridono.
0: Senti gli anni 90.

0: quasi pronto. La panatina.
1: Hai studiato per domani, Francesca?
0: Dai, mamma, mi fai la giustificazione.
1: Un'altra giustificazione,
0: Ma avevo canto, danza, ginnastica ritmica. Sì. Sono uscita con i miei amici, sono andata al centro commerciale. Comunque dà proprio l'idea, sì, di abitudini, di routine, di calore casalingo.
1: Quindi vogliamo sfidarvi in cosa e di cosa siete grandi fan e ce lo dovete motivare. Se avete speso molti soldi, se avete visto un film, una cosa migliaia di volte, io faccio coming out, ma lo sapete, sono un grandissimo fan di Aldo Giovanni e Giacomo. E lo dimostra il fatto che quando per caso lo fanno, abbiamo visto i film 100.000 volte, gli spettacoli, quando lo fanno in televisione sono insopportabile, perché magari con la mia compagna che fa che
0: pazzo sempre questo film,
1: perché io doppio, so talmente tutti i testi che doppio tutte le scene,
0: no, che poi
1: e rido sempre.
0: Posso dire, bravi quelli che sanno a memoria le battute dei film, però perché dovete rompere le scatole agli altri? Tenetele nella mente.
1: Lo so. Hai ragione, faccio coming out, è fastidioso,
0: metti un cerotto,
1: ma non riesco a farne a meno. Dai, le vostre 388 22 388 22. C'è la novità
0: di Peggy Gou.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Peggy Gou e Ira Star. Woman.

0: In the warp it fly, RDS, buonasera.
1: E vabbè, cos'altro aggiungere su un pezzo della storia della musica mondiale? Chissà magari quanti fan fissati appunto con i Pink Floyd ci sono andati a vederli mille volte. E parlavo proprio di questo, per esempio, sono un fan assoluto della saga di Ritorno al Futuro. Piacere, dai, amico mio, visto circa 300

0: volte, che vuol dire 900 film, perché è la trilogia.
1: Certo, ne inizi uno, devi vedere anche gli altri.
0: Ma certo.
1: Ma che scherziamo, ci si fanno le chiuse.
0: Ho il manifesto originale del cinema del 1985 ed ho comprato il modellino della DeLorean, che è appunto l'auto del Ritorno al Futuro, volante dal sito americano, pagata 250 euro. Ciao Angelo, volevo sapere se puoi ospitarmi a casa tua. Io ho la DeLorean della Lego, sia grande sia quella piccola. Ora la mia compagna mi ha detto: scegli, una cosa entra, una esce. Che devo fare?
1: Sono d'accordo con lei, sempre.
0: Posso
1: essere dalla parte di coloro che non sono fan e fissati con niente in particolare? No, lo so, ma è una roba che ho sempre sofferto da quando non so scegliere.
0: Ma neanche i, che so, i Backstreet Boys, i Five.
1: Guarda, forse sono una vera fissata dei fiori di Bach.
0: Mamma mia, che noia. Una serie TV, un film,
1: un cantante. No, però sono veramente molto fissata con i fiori di Bach. Se volete dei consigli.
0: Ecco, ma non vediamo l'ora. E tra poco le vostre, che secondo me va meglio. 388-22-388-22. Uno può essere fan dei fiori di Bach.
1: Uno può essere quello che vuole.
0: E delle bacche di Goji.
1: Esatto.
0: Ecco, pensa un po'.
2: Fa quello che te pare.
0: Ecco, bravo.
3: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
4: Sempre con te, anche con la nostra app. RDS.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Entro nello spazio, clima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
16: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
17: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
18: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
19: Siete veramente perfetti.
5: Grazie, Octopus, di esistere.
17: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
19: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Di cosa siete davvero fissati? 38822 38822.

0: su RDS.
1: Caigo, se eri in Veneto invece. Il Caigo è là, i nostri ricordi ancora, uffa, reminiscenze aspetta, delle aspetta, nostri aspetta, anni aspetta. Insieme.
0: Il Caigo.
1: Che il Caigo là.
0: Dammi qualche indizio, prego.
1: La nebbia. La nebbia.
0: Allora, noi siamo file franci e dall'altra parte ci siete tutti voi fissati con qualcosa, siete dei super fan di qualcosa. Siamo partiti da Michela Giro che ha detto: io sono una super fan di Un Posto al Sole, non mi perdo una puntata, sono una vera e propria fissata.
1: Ecco, la D'Andrea non c'ha niente.
0: No, niente, non mi viene.
1: Cioè addirittura poi mi fuori onde fa i mercati, allora, no. Ma non è essere fan dei mercati.
0: Vabbè, però posso dire grandissima frequentatrice di mercati, anche second hand, vintage, tutto quello
1: sì,
0: che riguarda l'arredamento di casa.
1: Sì, ma fan di qualcosa di pop, capito?
0: Caspita, l'arredamento serie, di casa è pop.
1: Sì, ho capito, ma tipo serie, film, cartoni animati.
0: Io sono una che ama stare all'aperto, quindi non c'ho
1: beh, sentiamo
0: robe,
1: voi, dai, stare all'aperto.
2: Sono Antonietta da Lecce, fan numero uno di Lady Oscar.
0: Oh. Lady Oscar.
2: Oh, Lady Oscar. Conosco tutto, conosco la canzone, conosco tutti gli episodi, conosco tutti i momenti bellissimi. E ho pianto, riso, mi sono innamorata di Lady Oscar.
0: Lady Oscar.
1: Il suo giorno più brutto dell'anno è il 14 luglio perché è la presa dalla Bastiglia e muore Lady Oscar nel cartone.
0: Dai, che spoiler!
1: Vabbè, uscite 50 anni fa.
0: Non ho parole, non si fanno questi spoiler. Le nuove generazioni che volevano guardarlo.
1: Ma la presa della Bastiglia è del 1789, potevo
0: dire. Andiamo
1: dirlo.
0: Avanti.
3: Io sono sempre stata fan dei Cesaroni, avevo qualsiasi gadget, album di figurine, poster, eccetera. Ma la cosa più bella che mi ricordo era il gioco in scatola. Dove ovviamente si avanzava con le pedine solo se si rispondeva in maniera esatta alle domande sulla serie.
0: Da veri
3: io
0: fan.
3: Obbligavo tutti. Le mie amiche che non avevano mai visto i Cesaroni a giocare. Poverino. E vincevo sempre io, ovviamente.
1: Si innervosiva, sì, però non sai nulla, però. Cioè, scusa.
0: Ma non l'abbiamo mai visto, te l'abbiamo detto. Ho capito.
1: Lo sanno tutti che ha la garbatella al bar.
0: Esatto.
4: Sono fan di Grey's Anatomy, l'ho visto 17 volte.
1: Caspita.
4: E quindi finiva e ricominciavo.
0: Comunque, tante persone fissate con le serie sulla medicina.
1: Sì, tantissime. Va tantissimo, anche perché lei l'ha visto 17 volte, ma ragazzi, Grey's Anatomy ha 22 stagioni.
0: Capisci?
1: Non è che ne ha 3-4.
0: Vabbè, ma sei lì, magari cucini, fa la doccia, capito? Sì. Quelli proprio fissati.
1: Abbiamo parlato anche spesso di come riguardare qualcosa che conosci a memoria, comunque ti mette tranquillità, ti mette sicurezza.
0: Le Comfort Series.
1: Yes.
5: Io sono fissata con i gatti, ma il bello è che è il mio lavoro. Io sono una comportamentalista felina, quindi consulente delle relazioni feline, aiuto a risolvere tutti quei problemi che possono nascere dalla convivenza con il gatto
1: e gli altri
5: comportamentali appunto del gatto.
1: Sai che c'era?
0: La trovo super interessante.
1: Una serie su un canale per bambini dove c'era questo signore che andava nelle case dove c'erano i gatti incacchiati che menavano tutte e lui spiegava le dinamiche, però erano dinamiche poi psicologiche.
0: Io adoro i gatti. Adoro il fatto che siano così dispettosi, li trovo degli esseri liberi di essere stronzi.
1: Sì, no, scambiati il numero con l'amica, così magari ti dà anche dei consigli.
0: Proprio mi fanno troppo ridere i video sui gatti che fanno i dispetti.
1: Cioè, tutti.
0: Li adoro.
6: Ciao, RDS, sono Raffaele. Io sono proprio un fan sfegatato di voi.
1: Oh,
6: non lo dico tanto
1: bello.
6: Che
1: ne capisci?
6: Tutte le notti ormai da circa dal 2020, diciamo.
0: Ecco.
6: Di cui conservo gelosamente una RDS bag vinta 2 anni fa.
0: Quelle vinte.
6: Il quale mi hanno mandato, ho fatto una richiesta degli autografi della Pettinelli e la Rossella Brescia. Poi se volete me ne potete mandare anche una con i vostri autografi. Non è che vi dispiace. Ciao, siete grandi e grazie per la compagnia.
1: Cioè, loro sì, poi se volete venite a mandare, ma che siamo i figli della serva.
0: Della Pettinelli della Brescia e noi non ci hanno detto niente.
1: Esatto, a te ti hanno fatto richieste di autografi.
0: No.
1: Allora,
0: quindi
1: allora niente,
0: stasera non mi va.
1: Tieniti quei due là e ciao.
7: RDS insieme a te.
8: RDS insieme a te.
7: Ogni giorno suona meglio.
9: It sounds better.

0: e canterà proprio questa, Gitare Coca-Cola, Tommy Paradise, Tommaso Paradiso, nella puntata di domani, 21:30, TV8 Sky 1 di RDS Summer Festival, in streaming anche su Now. Sarà, credo, perché poi dopo ovviamente cosa succede? Che è uno speciale delle ultime due date, quindi poi magari la scaletta cambia a seconda del montaggio, credo che sia l'ultima esibizione. No, forse anche Merck & Cremo, niente, non ho detto, fate finta che non abbia detto nulla.
1: Ma poi scusami, va in contrasto con il party RDS, saremo... capito?
0: No, tu guardi l'RDS Summer Festival in televisione e parte RDS e lo metti in radio. Così giusto, non scontentate nessuno.
1: È vero.
0: Scontentate nessuno.
1: È vero, vabbè.
0: Oh, ma qui ridi e scherzi, abbiamo finito.
1: No, c'erano un sacco di fan. Allora, fan di Max Pezzali, fan dei Gialli, Signora in Giallo, Poirot, tutte queste cose qua. Dottor House. Cioè, chi è fan dei programmi di cucina?
0: Ah,
1: è grande fissa,
0: sì,
1: grande
0: tanto,
1: fissa.
0: Tanto, tanto,
1: va bene. Dai, salutiamoci, facciamo gli educati.
0: Sì.
1: Grazie, grazie, siamo stati molto bene. Grazie a Luca Berardinelli.
0: Grazie a Francesca Romana D'Andrea, che torna domani sera con Party RDS.
1: Dalle 22.
0: E domenica con Alessandro
1: Alle
0: Corsi.
1: Alle Corsi dalle 21.
0: Mentre invece io, se volete, ci ritroviamo domenica dalle 17 con Francesca Manzini.
1: Hai capito?
0: Hai capito qua?
1: Bravo Filippo Ferrara.
0: Grazie, è stata una serata bellissima.
1: È vero.
0: Grazie.
1: Baci
0: di cuore. Ciao.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a €249,90.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
5: Adesso ci sono le news con Roberta Lupi e a seguire i 100 secondi con Enrico Mentana.
6: Caldo record fino a più 3 gradi sopra la media storica registrata nel vecchio continente. Francesca Romano di ADN Cronos Prometeo.
7: Stando all'analisi del servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, l'ondata di caldo che ha colpito gran parte dell'Europa nella seconda metà di giugno è arrivata solo poche settimane dopo un'altra ondata particolarmente intensa a maggio, seguita da quella di inizio luglio, e ha battuto i record mensili e storici di temperatura in diversi paesi europei, con gravi ripercussioni sulla salute delle persone. Non solo, il vecchio continente ha registrato una siccità diffusa che insieme al caldo estremo ha contribuito all'insorgere di incendi, in particolare nella penisola iberica e nel sud della Francia.
6: Ora in 100 secondi, un fatto del giorno con Enrico Mentana.
8: Parliamoci chiaro, le parole di Roggero prima di costituirsi nel carcere di Bollate sono umanamente comprensibili ma inaccettabili da ogni altro punto di vista. Quella sorta di ricatto dialettico nei confronti del Presidente della Repubblica che ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, e non è così, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Abbiamo già fatto la richiesta di grazia, in 7 ore non abbiamo avuto una risposta. Ma qui stiamo parlando di un signore che va in carcere perché 3 corti di fila, primo, secondo grado e Cassazione, lo hanno riconosciuto colpevole di aver ucciso 2 persone e averne tentato di uccidere un'altra, di avere ucciso queste persone non durante un tentativo di rapina, ma in seguito al tentativo di rapina, inseguendolo mentre si trovavano all'interno dell'auto con cui tentavano poi di andar via, colpendoli uno per volta, andando poi a inseguire uno che fuggiva dalla macchina per finirlo sul marciapiede con altri colpi di pistola. Di cosa stiamo parlando? Di una legittima difesa? No, io capisco cosa vuol dire per un uomo di 72 anni entrare in prigione per una condanna che può essere fino a 14 anni e qualche mese. Vuol dire l'ergastolo, vuol dire finire la vita là dentro. Posso dire qualsiasi cosa, ma non puoi dire: Mattarella, tu hai graziato quelli, devi graziare anche me. Innanzitutto perché le storie sono completamente diverse, e in secondo luogo perché non è come la dedica di un disco in una radio. Vorrei che mi dedicasse questa cosa. Qui si sta parlando dell'istituto della grazia, che è una cosa seria, importante, grave e eccezionale, non è il 4° grado di giudizio per uno che è stato condannato, gli altri 3.
3: Questa è RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.

0: togli il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
1: L'estate è viva solo con RDS.

0: anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
7: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
8: Nella chat di classe mi minacciavano.
9: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
10: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
0: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
11: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.

0: selezioniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music.
0: Novità.
2: New Music.
1: Novità RDS.
3: Giselle, image midi pill.
4: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
2: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
3: Nella chat di classe mi minacciavano.
4: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
6: Puoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
7: RDS. Scarica l'app mobile di RDS Social.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RPL.